0: Ancora insieme per il nostro caffè corretto, mettete un'avvocata, una studentessa, una poliziotta, una panettiera, una ricercatrice, una violoncellista e viene fuori il team di ragazze che andranno a cimentarsi con coraggio in quella che sarà la Run Around del 2026, la nuova sfida di quest'anno. Ne parliamo subito con le nostre ospiti e poi c'è anche colui che ha ideato tutto questo lo scorso anno, ma che si farà da parte, i suoi allenamenti sono dedicati a un'altra sfida, però poi ne parleremo con Fabio Mulas. Intanto diamo il benvenuto a Esther Cozza ed Elena Riola, buongiorno ragazze.
1: Buongiorno.
0: Eccole, in simultanea però non correrete perché sarà prevista una staffetta. Che cosa farete, a partire da che date, vi state allenando da diversi mesi, siete seguite da un nutrizionista, qual è la sfida? Elena, inizia tu.
1: Ecco qua. Allora, la sfida sarà fare tutto un giro dalla Sardegna, faremo 750 km a staffetta. Niente.
0: 750 km, la staffetta però quanto che turnazione prevede, in quanti giorni, a partire dal 14 al 18 ottobre, quali città toccherete?
2: Dunque, al giorno faremo 30 km a testa,

0: quindi in tutto 150. Toccheremo diverse città della costa.
1: E vi state allenando in che maniera? L'allenamento è iniziato qualche mese fa.
0: Esatto,
1: Siete
0: è
1: seguiti anche da un
0: stato
1: nutrizionista, appunto, dicevamo.
0: da un coach, sì, è stata una cosa, l'allenamento è stato progressivo, abbiamo iniziato facendo circa 5 allenamenti a settimana, invece ora abbiamo iniziato anche a farne doppi, perciò sia di mattina che di sera, quindi abbiamo raggiunto un totale di anche 7 allenamenti a settimana e pensiamo che più si avvicinerà la data, più i allenamenti aumenteranno e anche il carico di chilometri.
1: Qual è stata la scintilla e qual è stato il momento in cui avete detto sì a queste iniziative, a questa sfida?
0: Allora, inizialmente ero insicura sul fatto di riuscire a concludere questa sfida, però col fatto che stavo finendo le superiori, volevo subito abbracciare un nuovo obiettivo e quindi lavorare su un qualcosa, un progetto mio, e il fatto di farlo in gruppo è stato ancora più stimolante e poter vivere la mia terra pienamente, so che sarà un'esperienza che mi arricchirà per sempre, insomma.
1: A proposito di vivere la tua terra, in realtà lo spirito è anche quello, lo chiediamo appunto a Fabio Mulas che ha ideato
2: Buongiorno a tutti.
1: questa corsa. Buongiorno, buongiorno Fabio, uno degli spunti iniziali era proprio quello anche di promuovere la Sardegna. Tu eri stato fuori, poi avevi ripreso ad allenarti qua con lo sguardo appunto rivolto a paesaggi che accompagnavano i tuoi allenamenti e da lì appunto è nata
2: Sì,
1: l'idea.
2: esatto, assolutamente. Diciamo che l'idea Runaround nasce proprio in questo senso qui, diciamo che uno degli scopi principali, oltre alla prova sportiva, è proprio quello di scoprire la nostra terra, visitare le coste più belle, perché comunque è un percorso costiero, però ripeto, è proprio uno degli obiettivi principali, appunto, sfruttare questa suggestività della nostra terra per sentire un pochettino meno la fatica quando andremo a fare i chilometri. Andranno in questo caso, li hai già
1: Esatto, andranno
2: fatti.
1: perché in che maniera hai voluto coinvolgere questo gruppo di sportive?
2: Allora, diciamo che appunto c'è stato l'evento pilota dell'anno scorso che ci ha fatto innamorare di questa esperienza. E poi, appunto, parlando con i ragazzi e con le new entry del gruppo, del club, si è fomentata un pochettino quest'idea di volerlo fare al femminile, appunto, proporre questa sfida che era stata fatta al 100% maschile. Abbiamo detto perché no, proponiamolo in modo diverso, diciamo, appunto. E parlando appunto con le ragazze che erano appena entrate, loro si sono gasate tanto per questa cosa e quindi abbiamo deciso di esporlo al pubblico, farlo al 100% femminile. E abbiamo visto che abbiamo poi avuto tante candidature, è stata una sfida che è stata presa molto seriamente per le ragazze. Diciamo che abbiamo avuto un piccolo, nel nostro piccolo ovviamente, un piccolo boom di richieste di candidature, anche successivamente alla promozione delle candidature stesse. Ci fa strapiacere vedere delle ragazze che vengono magari da un contesto totalmente diverso, come può essere magari Esther, che comunque nella sua giovane età ha avuto un percorso anche sportivo magari totalmente diverso, vederla adesso fare una vita da atleta a tutti gli effetti, perché questo è seguita a 360 gradi dal coach Stefano Piso, appunto, che segue la
1: E
2: nutrizione,
1: cosa prevede
2: segue.
1: la vostra dieta, ragazze, in questo periodo? Elena?
3: Tanti carboidrati.
1: Eh sì, e quindi come scandita, insomma, la giornata dal punto di vista nutrizionale?
3: Beh, dal punto di vista nutrizionale sicuramente c'è sempre una colazione, insomma, si è sempre imparati a mangiare prima dell'allenamento anche dopo. Non si possono sicuramente saltare pasti. È molto importante tenere conto di tutti i macronutrienti che si assumono.
1: La staffetta partirà all'alba e termina al tramonto ed è prevista una sorta di vita da camper anche a fare da contorno a tutto questo.
0: Esatto, sicuramente anche quello è una delle cose che più ci ha ispirato a partecipare, anche perché in questo modo siamo anche più unite come gruppo e riusciamo ad essere anche più autonomi, insomma. E e a vivere anche meglio secondo me la Sardegna.
1: E chissà quali sfide vi attenderanno il prossimo anno, chissà, perché questo diciamo è una sorta di trampolino che poi vi porta a fare l'upgrade, secondo me, perché
2: qualcosa,
1: Fabio, che cosa stai preparando tu?
2: E
1: perché non partecipi, ma perché c'è una ragione.
2: Allora sì, vabbè, io apro e chiudo parentesi, parteciperò a una maratona un po' particolare perché si svolgerà in Nord Corea e appunto conoscendo la situazione lì sarà... Però anche per il club ci sono tante cose in programma, a dicembre andremo in trasferta, andremo a fare una corsa fuori dalla Sardegna perché diciamo che nei valori principali del club c'è anche quello di conoscere attorno a noi, siamo molto fieri delle nostre origini, ma saremo a Roma per visitare la città e sarà un modo anche per arricchirci. E poi altre piccole prove che stiamo già preparando per le ragazze per l'anno prossimo.
1: Insomma, allora, però torniamo alle coordinate in Sardegna.
2: Sì.
1: Run Around 2026, un evento che seguirà appunto due linee guida. Non l'abbiamo detto forse questo nello specifico, la prova appunto sportiva e la valorizzazione del territorio. Dal punto di vista sportivo si è formato appunto un team di cui avete detto che attraversa una serie di professioni, diciamo così, e anche generazioni. Fabio, ricordiamo l'evento, quando e se le persone potranno anche dare un supporto.
2: Sì, assolutamente. Allora, noi l'evento sarà dal 14 al 18 di ottobre, sarà appunto lungo tutto il perimetro della Sardegna, quindi toccheremo diversi comuni. Invitiamo tutti quanti ad accompagnare le ragazze a correre, perché avranno bisogno di supporto sia da parte nostra del team, ma anche di voi da casa. Potrete seguire le ragazze appunto
1: sulle pagine social
2: del Club F. E niente, siamo gasati perché manca ormai solamente un mese e ci siamo ormai
1: di allenamenti pieni. Grazie infinite ragazze. Allora, buona preparazione,
0: grazie.
1: Buon evento, buona corsa Fabio,
2: grazie
1: anche
2: mille.
1: Anche
2: grazie,
1: te, buona giornata
2: Angela,
1: oggi.
0: Grazie.
4: Radiolina Caffè Corretto. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Egidiangela Secchi su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: E adesso per il nostro caffè corretto parliamo di una ricetta che è molto speciale, perché prevede un pecorino semicotto da tavola preparato con 10 litri di latte, però tutta una serie di trattamenti singolari. È uno dei temi che verrà affrontato nel corso della nuova puntata di Filindeo, perché parte la nuova stagione in onda domani. Allora andiamo a sentire subito Gianluca Medas, che ci dirà che cosa andremo a scoprire a Musei, il pecorino nell'argilla. Che cos'è questa ricetta del formaggio che matura nella terra? Cosa è previsto? Gianluca, che cosa ci racconti? Ogni volta ci stupisci. Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cosa prevede la puntata appunto di domani? Buongiorno.
2: Allora, cominciamo con Musei, con una splendida ricetta saporitissima di un formaggio ricoperto di argilla che ha un sapore straordinario. Il formaggio viene fatto maturare con l'argilla, tutto che la avvolge, in pochissime settimane è già pronto per essere mangiato. È un semicotto che unisce sia la procedura industriale che quella naturale. È la comunione tra la tradizione e l'innovazione. E quindi oggi, quest'anno, ci apriamo un po' anche a piccole variazioni sul tema, cioè una tradizione che diventa anche innovazione. Mi interessa moltissimo esplorare queste piccole variazioni delle nostre casalinghe o dei nostri casalinghi, perché ci sono anche i casalinghi.
1: E allora, in sostanza, Gianluca, è una sorta di custodia di terra cruda con delle paglie aromatiche a protezione del formaggio, la temperatura viene così protetta. Ma tu l'hai provato?
2: Sì, l'ho assaggiato, è buonissimo. Bisogna pulire bene l'argilla, perché insomma non siamo ancora abituati a mangiare l'argilla, non ne abbiamo ancora bisogno, per fortuna.
1: L'autore della ricetta invece chi è?
2: È Musei, il comune è Musei, e questo signore che ha lavorato nell'industria del formaggio invece fa adesso a casa sua dei formaggi e mi ha incuriosito, insomma.
1: Ti possiamo chiedere, Gianluca, nei tuoi viaggi, nel tuo tour lungo appunto la Sardegna, quale ricetta ti ha colpito maggiormente, quale ha sedotto il tuo palato, diciamo? Meglio, facciamo una gerarchia, perché un po' tutte, mi è sembrato di capire.
2: Guarda, un piatto allucinante, perché non te l'aspetteresti mai. Una vellutata di fave secche, semplicemente fave secche messe a bollire lentamente dopo essere state pulite, risvegliate, diciamo, è diventata vellutata. Il sapore è talmente buono che posso definirlo ancora oggi in assoluto il piatto più buono in assoluto. Cioè, c'è ancora, quando lo penso a una cosa ultra buona.
1: Invece quello che in realtà non ti ha lasciato, lo possiamo dire, questo gran ricordo, insomma, che ha un po' traumatizzato il tuo palato? No, non lo possiamo dire, perché nessuna
2: immagine. Dai, non vorrei dirlo, non lo diciamo, perché mi sembrerebbe di offendere un
1: interacolo. No, non lo facciamo, non lo facciamo.
2: Ama quel piatto.
1: Non lo facciamo.
2: Possiamo dire questo, ci sono piatti che non siamo abituati a mangiare.
1: È vero.
2: E quando noi ci rapportiamo a questo tipo di ricetta,
1: dai sapori prepotenti, diciamo.
2: No?
1: È vero. Assolutamente. Per concludere, prima di salutarci appunto Gianluca, ricordiamo quando andrà in onda la puntata, in quali giorni, l'orario su Videolina.
2: Allora, martedì alle ore 21 ricominciamo il ciclo di Filindeo. Dovete assolutamente essere presenti mentre facciamo la trasmissione, perché così vi copiate le ricette.
1: Martedì, quindi oggi, scusate, oggi.

radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Tra poco gli aggiornamenti sul maxi tamponamento che si è verificato stamattina sull'asse mediano, 4 auto coinvolte, la viabilità in tilt a Cagliari come sempre accade appunto quando ci sono gli incidenti sull'asse mediano. Ora c'è un brano, Baby Steps.

0: Ed è il momento, nel corso del nostro caffè corretto, della nostra finestra sulla cronaca, il traffico. C'è stato un maxi tamponamento sull'asse Mediano, 4 auto coinvolte, ma ne parliamo subito con Andrea Deida di UnionSarda.it. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno ai radioascoltatori e radioascoltatrici. Sì, Cagliari si è risvegliata paralizzata nelle strade, perché ci sono stati due incidenti che in questo momento, diciamo dalle 8:30 di questa mattina, stanno paralizzando il traffico. Il primo riguarda un tamponamento che ha coinvolto 4 auto sull'asse Mediano in direzione Sesto. La strada è bloccata praticamente all'altezza dello svincolo di Generugi. Più avanti sulla 554 vicino al ponte Emanuela Loi c'è stato un altro incidente e si segnalano rallentamenti al traffico con blocchi stradali anche a Selargius e Monserrato. Ricordiamo che è riniziato l'anno scolastico, il traffico è aumentato e quindi questi due incidenti sono stati, diciamo, hanno contribuito a creare la tempesta perfetta nelle strade di Cagliari. Infatti stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di automobilisti degli automobilisti.
0: Sono quegli incidenti, Andrea, senza feriti, che però causano un effetto domino devastante appunto su tutto il traffico in città, cosa che si verifica puntualmente nel momento in cui c'è qualche scontro sull'asse Mediano, e in questo caso non solo acuito appunto dal ritorno a scuola.
1: Assolutamente. Poi parliamo di una notizia arrivata proprio in questi minuti, perché c'è stata un'operazione del Corpo Forestale a Cagliari, per la precisione nella laguna di Santa Gilla, dove sono state elevate diverse sanzioni e multe per migliaia di euro e riguardano la pesca di frodo all'interno dell'area in concessione demaniale concessa appunto al Consorzio Ittico Santa Gilla. Sono stati trovati diversi strumenti non autorizzati per la pesca e sanzionati, come ho detto, diversi pescatori. C'è poi ovviamente il problema della sanità in diverse zone della Sardegna. Come sappiamo ci sono problemi nella medicina territoriale, guardie mediche e medici di base mancano. Poi oggi è anche il giorno dello sciopero dei medici di base, che contestano il contratto sulle case di comunità e ricordiamo, per quanto riguarda invece il capoluogo sardo, che anche oggi sarà chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, chiuso già da ieri. La ASL la settimana scorsa ha informato anche le altre aziende sanitarie per spostare i pazienti bisognosi delle cure del pronto soccorso in altri presidi. E ricordiamo anche che questi interventi sono interventi urgenti che sono stati eseguiti per evitare blackout molto rischiosi che hanno creato problemi lo scorso febbraio.
0: Grazie infinito ad Andrea Deida, ti lasciamo al tuo lavoro e l'appunto di aggiornamento del sito con tutte le notizie. Grazie a Fabio Leoni in regia, noi ci ritroviamo domani per il caffè corretto. Vi ricordiamo l'appuntamento con la strambata con Egidio Angela Secchi a partire dalle 12:30.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Vistosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.

Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Sono le 2:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
5: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi puntata particolare perché parliamo di un mondo che affrontiamo per la prima volta, il mondo delle palestre, del wellness, del fitness, tutte quelle cose che finiscono in S. Per parlarne abbiamo invitato Luca Piano. Benvenuto.
6: Ciao, grazie, benvenuto.
5: Luca Piano è un imprenditore del settore, insomma ha cominciato proprio con una palestra, insomma adesso ci racconterà la sua storia e poi piano piano è cresciuto, insomma comunque diciamo che adesso si occupa stabilmente di questo settore, che è un settore in crescita, tante persone si avvicinano a questo mondo, insomma gode di buona salute e ci mancherebbe, direi. Luca, è così, come hai iniziato tu?
6: Sì, diciamo che ho iniziato tutto circa 15 anni fa con la passione del movimento, perciò il primo centro è stato aperto, come detto prima, 15 anni fa.
5: Eri un personal trainer oppure hai cominciato subito a prendere una tua palestra?
6: Diciamo
5: capire.
6: Sì, ho fatto un percorso di personal trainer, perciò già seguivo delle persone, diciamo, individualmente. Diciamo che allora non c'era ancora la cultura del one to one. Parliamo di 15 anni fa e prima la cultura era quella di andare in palestra, allenarsi e spingere su i
5: pesi. La classica scheda.
6: Bravissimo. Era molto più classico. Non c'era ancora, diciamo, l'idea di avere una persona a fianco che ti guidasse nel tuo percorso. Infatti ho aperto un mercato perché, come ho detto prima, non c'era niente. Dunque mi sono costruito, diciamo,
5: in tanti paesi all'estero magari già funzionava per le star.
6: Sì,
5: poi adesso è diventato un po'
6: una
5: più
6: cosa
5: la portata
6: di adesso
5: tutti.
6: Esatto, è un po' la portata di tutti. Poi da lì niente, ho aperto il primo centro, abbiamo tenuto 2 anni questo centro, poi ho aperto il secondo che abbiamo tenuto per altri 7 anni e poi dopo il 7° anno abbiamo chiuso, abbiamo raddoppiato gli spazi in questo centro, abbiamo, diciamo, aperto la struttura nuova.
5: Che, per intenderci, quanti metri quadri stiamo parlando?
6: Oggi siamo a circa 1000 metri quadri.
5: Ecco, che è una taglia medio-grande, direi, per una palestra.
6: Diciamo sì, e per il mercato locale è una... Diciamo, è un format medio-grande.
5: Ecco, diciamo che il mondo delle palestre ha avuto un'evoluzione negli ultimi anni, e cioè oltre alla classica pesistica si sono moltiplicate le attività.
6: Assolutamente sì. E diciamo che la differenza è che, come ho detto prima si andava in palestra per muoverti, spingere sui pesi, magari perché volevi mettere su massa o dimagrire. Oggi il concetto di palestra, o perlomeno il concetto che abbiamo noi, diciamo l'approccio che abbiamo noi, è un po' più olistico. Nel senso che andiamo a vedere le persone a 360 gradi, perciò per noi il benessere è globale.
5: Cosa vuol dire olistico? Spieghiamolo per chi non è
6: certo.
5: Proprio...
6: Diciamo che la parte olistica va a vedere quello che è il benessere globale della persona. Ok, per fare questo abbiamo diversi professionisti che ci aiutano a portare avanti questo progetto qua. Olistico è la persona che viene da noi per, che ne so, recuperare energia, per magari togliersi un po' di stress del lavoro, perché comunque oggi sono tutti stressati, perché comunque la vita ci porta ad avere una vita un po' più frenetica rispetto a prima.
5: Tutto veloce,
6: tutto veloce, passiamo dalla performance,
5: accavalla tutto,
6: assolutamente
5: un
6: sì.
5: Impegno all'altro.
6: Perciò è considerato tantissimo l'aspetto psicologico che è legato al corpo.
5: Insomma, il classico mens sana in corpore sano.
6: Bravissimo,
5: ci vuole sempre,
6: così.
5: Ci sta bene. Su questo, insomma, su questa massima ci fermiamo col primo blocco e ascoltiamo un po' di musica. Let's go.

0: Eccoci qua con sempre con Luca Piano, l'isola delle imprese. Stiamo parlando del mondo delle palestre, un mondo che ha bisogno anche di un bel po' di investimenti, però insomma forse prima non era così centrale questo aspetto. Adesso bisogna sempre avere macchinari all'avanguardia, di un certo tipo, di una certa marca. Comunque c'è anche più consapevolezza da parte dei clienti, forse, è vero?
1: Assolutamente sì. Sì, ha bisogno sempre di investimenti, ma è anche vero che le attrezzature oggi è un investimento che devi fare comunque, perché il cliente ti richiede determinate attrezzature, ma è anche vero che gli investimenti che per me sono più importanti sono ben altri, ovvero le persone, la tecnologia, certo, l'esperienza che fai vivere al cliente. Perciò, secondo il mio punto di vista, gli investimenti che oggi dovresti fare avendo un centro fitness, una palestra, sono tutt'altri.
0: Altri?
1: Oltre, diciamo, oltre alla, diciamo, agli
0: attrezzi. Una curiosità da profano, comunque io vado in palestra ma insomma non sono esperto, qual è la vita di un attrezzo di quelli che usiamo in palestra normalmente, che poi fa anche, insomma, possiamo parlare anche di ammortamento, insomma, in quanto si ammortizza l'investimento su questi strumenti, 5 anni, 10 anni, 20
1: certo.
0: anni?
1: Guarda, la risposta più corretta secondo me dipende, perché comunque dipende
0: come sempre.
1: Bravo. Dipende dall'investimento che tu vai a fare e, diciamo, la previsione che tu hai del ritorno dell'investimento, come hai detto tu. Diciamo che la vita media può essere dai 5 ai 10 anni. Ok, poi ci sono dei centri che lo rinnovano magari dopo 2-3 anni il parco macchine, e altri centri che magari lo rinnovano dopo 15 anni. Diciamo che io ho avuto una media di 8 anni circa, 7-8 anni circa.
0: Dicevi però l'altro investimento importante, oltre ai macchinari,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: sempre
1: assolutamente sì, le persone,
0: sono le persone, sì, ecco.
1: Perché comunque chi rappresenta il vero centro sono le persone che ci collaborano dentro,
0: certo,
1: sono le persone che tu trovi quando vai dentro la palestra, dentro,
0: ecco,
1: il centro.
0: Conta più avere il macchinario all'avanguardia o un istruttore, un'istruttrice gentile, preparata, che poi preparato, che segue bene il cliente?
1: Guarda, è un argomento attuale, perché oggi ci scontriamo con le persone che ti richiedono i macchinari innovativi, che ti richiedono determinati macchinari, ma è anche vero che oggi, se hai delle persone preparate dentro il centro che ti sanno spiegare il tuo esercizio, o comunque ti sanno indicare quello che è l'allenamento più indicato per te, le macchine passano in secondo luogo. Ma è anche vero che bisogna capire chi hai di fronte, perché oggi purtroppo viviamo un'epoca dove c'è tanta informazione, perciò i social ci portano a vedere delle cose che magari vai a ricercare nei centri che frequenti, diciamo nei luoghi in cui tu vai. Perciò oggi è difficile spiegare alle persone che il macchinario è un mezzo che tu hai per ottenere un determinato, diciamo, obiettivo.
0: Credo che sia difficile anche fare l'istruttore adesso.
1: Assolutamente sì.
0: Perché, per esempio, il mio TikTok ogni tanto l'algoritmo mi spara dei video, i bicipiti si fanno così, i deltoidi invece li alleni in quest'altra maniera. Tutti sono grandi esperti.
1: Bravissimo.
0: E immagino che convivere
1: sì,
0: con questa
1: sì,
0: nuova...
1: Noi ci scontriamo quotidianamente con queste situazioni qua. Da poco abbiamo fatto un investimento, ho cambiato tutto il parco macchine del centro, siamo passati da circa 26 a una cinquantina di macchine, e comunque trovi il cliente che ti chiede quel macchinario vecchio che avevi prima, perché su TikTok ho visto che questo esercizio mi fa sviluppare più questo muscolo rispetto a quest'altro, no? Che sono dicerie. Io dico sempre questo: il tuo muscolo non riconosce il macchinario, il tuo muscolo riconosce uno stress, uno stimolo. Però è anche vero,
0: insomma, come MasterChef ci ha fatto diventare tutti cuochi, adesso i social ci stanno facendo diventare tutti
1: personal trainer.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità.
2: L'isola delle imprese su Radiolina. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. L'isola delle imprese, su Radiolina.
0: Eccoci qua per la seconda parte dell'Isola delle Imprese, con Luca Piano stiamo parlando del mondo delle palestre, del wellness. Mi colpiva anche quello che stavi dicendo prima, cioè che l'investimento più importante è quello sui collaboratori. Come li trattenete? Viviamo in un tempo in cui trovare dei dipendenti giusti per un'azienda di qualunque tipo è sempre più difficile, perché per vari motivi, perché ormai lo smart working, ad esempio, quindi dopo il Covid sicuramente c'è stata un'accelerata, lo smart working è un criterio anche per il quale si sceglie un lavoro, la possibilità di avere lo smart working. Smart working che mi sembra difficile possa convivere con un modello di business come quello della palestra.
1: Dipende, c'è chi lo fa, sì, c'è chi lo fa online, è proprio un altro settore, un altro mercato, ma esiste anche quello.
0: Quindi anche quello
1: assolutamente sì, è ricercato, sì, è un altro mercato, un altro target di persone che richiedono proprio quel servizio online.
0: Perciò, posso allenarmi a casa con il personal trainer
1: in video. Poi, sì, esatto, ti puoi allenare direttamente in video o con dei protocolli strutturati per la tua persona e poi tu vai nel, diciamo, nel centro che preferisci e ti alleni col protocollo preparato dal tuo trainer.
0: È difficile tenere i collaboratori nell'azienda?
1: È difficile, oggi secondo il mio punto di vista è la, diciamo, la parte più diciamo più difficile, la parte più impegnativa più che difficile rispetto a tutte le altre aree che diciamo un centro, un'azienda del fitness possa avere, ma sicuramente questo vale per il fitness e vale anche per le altre aziende, perché comunque oggi le risorse umane hanno bisogno di formazione, hanno bisogno di considerazione, hanno bisogno di dargli una visione e di aiutarli ad arrivare al loro, diciamo, al loro obiettivo.
0: Sì, continua.
1: Se ti ho risposto?
0: Sì, nel senso... No, certo, e questo è, credo che sia un argomento centrale per mandare avanti un'azienda, probabilmente è una cosa condivisa con altri tipi di azienda.
1: Sì, assolutamente sì. Poi se vogliamo entrare nello specifico, nel nostro mondo, perciò il mondo del fitness, è comunque... Le competenze hanno una loro importanza, perciò ecco, le competenze, la formazione continua.
0: Credo che possano fare la differenza a questi aspetti,
1: sì.
0: Anche perché c'è una grande concorrenza nel mondo del fitness.
1: Assolutamente sì.
0: Ci sono tantissime palestre, tantissimi modelli anche di palestre, ormai ci sono quelli senza istruttore, 24 ore su 24, insomma diciamo che si sgomita perché... sempre più gente si affaccia in questo mondo, si sa che insomma stare bene col fisico poi ti fa stare meglio in tutto il resto, però c'è tantissima concorrenza.
1: Assolutamente sì, infatti prima ho detto le competenze sì, ma anche la persona, nel senso che oggi le competenze le puoi studiare, le puoi avere, ma è difficile trovare delle persone che magari hanno empatia, che capiscono chi hai davanti, perciò il cliente, e che ti sappiano indicare un percorso adatto alla tua persona. Perciò sì, le competenze, ma devi avere anche, diciamo, tutta quella che è la comunicazione, la relazione che tu hai con le persone che ti aiutano a spiegarlo, a stare con loro e a far sì che loro rimangano con te per più tempo.
0: Prima di concludere questa chiacchierata, ascoltiamo un po' di musica.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: faccio spesso a tante altre persone che sono venute a questi microfoni, come sta cambiando il loro lavoro con l'intelligenza artificiale, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e anche, diciamo, un po' con la digitalizzazione che ormai, diciamo, è la base per tutti. Intelligenza artificiale la usate?
1: Assolutamente
0: si può usare
1: sì.
0: anche in palestra?
1: Sì, assolutamente sì, io sono già da anni che la studio, diciamo che l'abbiamo applicata sin da subito. L'ho iniziato ad applicarla per velocizzare tutti quelli che erano i processi manuali, perciò ci ha aiutato tantissimo. E ora,
0: un esempio concreto?
1: Diciamo oggi la utilizziamo per fare tutte le statistiche dei turnover o le statistiche dei clienti o magari studiare le abitudini dei clienti, perché noi oltre ad avere il centro fitness abbiamo degli studi dove facciamo lavori individuali, perciò abbiamo un contatto molto più diretto con le persone, dunque lì devi dare dei numeri un po' più concreti e più tangibili rispetto a un centro fitness dove la persona viene, si allena, magari anche la sua scheda e dei dati non gliene frega niente. Quando lavori con le persone one to one devi dimostrare il loro percorso, di dimostrare i loro, diciamo, obiettivi raggiunti. Dunque l'intelligenza artificiale oggi ci sta aiutando a capire quelle che sono le abitudini dei clienti, ci aiuta tantissimo sullo sviluppo degli slot orari, ci aiuta tantissimo, diciamo, a velocizzare tutti quelli che sono i processi dei professionisti.
0: Insomma, date in pasto a ChatGPT
1: sì.
0: tutti i dati che avete su una persona.
1: Sì, diciamo che abbiamo diversi strumenti, chat è una di queste, diciamo di questi strumenti qua, ma abbiamo diversi strumenti che ci aiutano a elaborare
0: questi dati,
1: esatto.
0: Quindi a capire meglio
1: sì.
0: come
1: oggi abbiamo degli agenti, perché oggi parliamo di intelligenza agentica, perciò abbiamo degli agenti che ci aiutano a sviluppare in automatico senza la nostra presenza determinate funzioni.
0: La digitalizzazione, lo stesso, un altro passo che immagino avrete già fatto da tempo, anche forse i social sono importanti
1: sì.
0: sia per farsi conoscere sia anche per altri scopi.
1: Sì, assolutamente sì, diciamo che noi ci stiamo lavorando da un annetto, cioè abbiamo sempre lavorato sui social, ma stiamo spingendo un po' da circa un anno. Sta portando i suoi frutti, perché comunque è inutile negarlo, oggi viviamo tutti quei social.
0: Con quali contenuti nelle vostre pagine?
1: Diciamo che abbiamo contenuti sia diciamo formativi, contenuti di engagement, ok, cerchiamo di portare più gente dentro i nostri canali.
0: Anche di fidelizzazione, insomma, un po'.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Per cercare di trattenere i clienti.
1: Dentro,
0: anche perché poi,
1: esatto.
0: come dicevamo prima, la concorrenza è spietata.
1: Assolutamente sì.
0: Appena uno si gira.
1: Sì. Ma noi cerchiamo di farci riconoscere, di differenziarci da, come hai detto tu, oggi il mercato del fitness. Noi lo chiamiamo mare in tempesta.
0: Perché, addirittura.
1: Sì, perché comunque oggi è battuto tantissimo. Sono arrivate anche le low cost, che comunque hanno preso il loro mercato, hanno preso una fetta del mercato, ma è anche vero che loro lavorano con il prezzo, perciò loro sono riconosciuti, perché vai da loro e paghi 19,90 euro. Perciò in quel caso là le persone sono importanti, perché se tu sei un cliente che va a cercare il prezzo, noi abbiamo un target che viene da noi perché sta cercando diciamo l'obiettivo, la soluzione, sta cercando il risultato.
0: Okay. E poi stanno arrivando anche le grandi catene,
1: sì,
0: che lo stesso,
1: assolutamente,
0: insomma,
1: sì. È quello che dicevo.
0: Hanno una forza ovviamente
1: sì.
0: di capitale superiore alla vostra.
1: Assolutamente sì, hanno delle strategie totalmente diverse che uno che fa impresa locale non si può permettere oggi.
0: Molto bene, abbiamo capito come si naviga, a proposito, nel mondo delle palestre con Luca Piano. E abbiamo finito la puntata, grazie Luca.
1: Grazie a te, Michele.
0: Vi diamo appuntamento alla prossima.
2: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
3: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: bere Isaiana. Chi sotto rende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: 12:34 minuti, Luigi Di Angela Seichi con voi fino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento. In regia vi saluta Manuel Cozzolino, il nostro numero 340 87 15 015 per mandare messaggi, anche audio, oppure se volete fare domande. È tornato con noi come sempre il martedì il collega dell'Unione Sarda Giuseppe Meloni. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno Luigi Di Angela, buongiorno agli ascoltatori.
3: Con te parliamo di politica, stiamo alle cose di casa, chiusura della festa di unità, dell'unità ad Alghero. C'è stato un confronto interessante anche dal nostro punto di vista tra la presidente Alessandra Todde e il segretario del Partito Democratico Silvio Lai, che ha tracciato un po' la rotta del campo progressista a metà mandato alla guida della regione. Raccontaci un po'.
4: Sì, il fatto che coincidesse proprio appunto con la metà della legislatura ha reso ancora più interessante questo confronto tra la presidente e il principale alleato che, come sappiamo, da un lato è sicuramente il sostegno più forte per la maggioranza, dall'altro ha avuto spesso anche delle funzioni di pungolo nei confronti della presidente, soprattutto sulle questioni della sanità.
3: Possiamo dire croce delizia, no?
4: Sì, esatto. Noi sull'Unione Sarda abbiamo titolato la rosa e le spine, perché la rosa è il consolidamento di un'alleanza che, certo, ovviamente entrambi hanno voluto rimarcare anche a livello nazionale. Il campo largo sembra reggere nonostante le tensioni, e le spine sono soprattutto le divergenze sulla sanità. Varie volte il PD non ha mai apertamente chiesto alla presidente di lasciare l'assessorato alla
3: l'interim,
4: sanità, che in questo momento,
3: sì,
4: lei gestisce interim, però ha fatto capire che preferirebbe che ci fosse una persona adesso dedicata. I problemi della sanità sono emersi anche nel corso di questo dibattito e sicuramente da come andranno le cose su questo versante dipenderà lo stato di salute del centrosinistra nei prossimi mesi.
3: C'è stato anche un momento, diciamo, abbastanza acceso di dibattito sulle primarie, nodo delle primarie. La Todde, diciamo, ha un po' respinto quelli che lei considera probabilmente

0: dei tecnicismi interni, no? E quindi dice, ha detto proprio, non me ne frega un accidente delle primarie. Noi sappiamo che, insomma, l'indirizzo del Partito Democratico anche a livello nazionale è differente.
1: Sì, perché il problema è che tra l'altro, ne parleremo dopo, la nuova legge elettorale prevederà l'indicazione di un candidato premier da parte delle coalizioni, quindi il centro-sinistra non può giocare su questo e dire andiamo al voto e vediamo chi prende più voti, anche perché questo è comunque uno schema che Conte non avrebbe gradito, perché presumibilmente prenderà più voti il PD. Per cui i due partiti principali della coalizione a livello nazionale si mettono d'accordo su un candidato premier, a questo punto su un nome terzo presumibilmente rispetto a Conte e Schlein, oppure si dovrà davvero andare a primarie. La Presidente Todde ha la fortuna di non dover andare lei al voto in questo momento e quindi può dire che le interessa poco questo tecnicismo, però in qualche modo la coalizione a livello nazionale dovrà risolvere il problema.
0: Dopo questo confronto, secondo te, Giuseppe, esce rinsaldato questo asse Movimento 5 Stelle PD?
1: Esce rinsaldato fino al prossimo incidente di percorso. Adesso, per esempio, già da domani si discuterà del rinnovo delle presidenze di commissione, perché a metà legislatura si rivotano, e credo che anche lì qualche frizione tra PD e 5 Stelle ritornerà fuori.
0: Giuseppe, stai con noi qui alla strambata, perché parliamo dopo, come accennavi tu, di legge elettorale. Adesso ascoltiamo On My Soul, Bruno Mars.

0: 12:41 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Giuseppe Meloni, notista politico dell'Unione Sarda. Giuseppe, lo facevamo accenno prima, legge elettorale al traguardo, oggi scrive l'Unione Sarda. In effetti durante la mattinata è arrivato l'ok dal Senato, una riforma che chiaramente i giochi non sono ancora fatti, perché poi lo diremo, ci sarà un ulteriore passaggio alla Camera, ma la riforma introduce rispetto al sistema attuale un profondo cambiamento.
1: Sì, il primo cambiamento è che questo premio di maggioranza che andrà alle coalizioni che dovessero raggiungere almeno il 42% complessivo, un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori, col limite però diciamo dei 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, quindi diciamo il 55-56%. Ma poi c'è l'altra grande novità, è che le coalizioni dovranno indicare un candidato alla presidenza del Consiglio. Non è naturalmente un'elezione diretta del premio, perché non è prevista dalla Costituzione, ma ovviamente sarà un'indicazione politica molto forte che vincolerà i partiti.
0: Le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica ovviamente rimangono.
1: Assolutamente, sì. Perché per modificarle bisognerebbe modificare la Costituzione. Diciamo che quello è un impegno alla coalizione che vince, che ha indicato ipoteticamente Giorgia Meloni come candidata premier, è politicamente impegnata poi a fare quel nome al Presidente della Repubblica in caso di vittoria. E poi ci sono due novità. Uno è il ritorno delle preferenze, ma solo dopo i capilista bloccati, quindi di fatto in realtà molti degli eletti saranno ancora decisi dalle segreterie. E poi la grande questione delle firme, che sta suscitando
0: firme, no? Scrive l'Unione stamattina.
1: Sì, perché con un emendamento, tra l'altro proposto dalla senatrice sarda di Fratelli d'Italia Antonella Zedda, e comunque con la volontà di tutta la maggioranza, è stato portato da 1500 a 6000 il numero di firme che in ogni collegio dovranno raccogliere le liste che attualmente non sono rappresentate in Parlamento. Quindi in particolare Progetto Civico di Onorato, questa formazione centrista vagamente vicina ai 5 Stelle che è nata da poco, ha protestato ieri davanti a Palazzo Madama, perché significa che appunto una formazione neonata come questa dovrà raccogliere circa 300.000 firme in tutta Italia. Non è poco,
0: certo.
1: Effettivamente.
0: Quindi diciamo che l'accusa è quella di penalizzare le forze politiche minori, movimenti civici, partiti extraparlamentari. Qualcuno l'ha definita una salvacasta.
1: Sì, più che altro credo che, come sempre succede, quando si approvano delle leggi elettorali a maggioranza entrino sempre in gioco dei fattori, insomma, di piccoli dispetti, piccole cose, per cercare di potenziare, di massimizzare il risultato. In questo momento è chiaro che mentre la maggioranza di governo non ha il problema di liste nuove da proporre, tra l'altro anche Vannacci comunque è rappresentato in questo momento in Parlamento, quindi il centrosinistra ha invece soprattutto il caso di Progetto Civico. Poi si vedrà, già si parla di ipotetici stratagemmi per aggirare questo problema, cioè che qualcuno nell'ultima parte della legislatura si dichiari deputato o senatore di Progetto Civico, però Onorato ieri ha detto che non vuole utilizzare questi mezzi, come dire, di fortuna.
0: Tornerà alla Camera quando? A fine settembre?
1: Sì,
0: o a ottobre?
1: Dovrebbe essere alla Camera già a fine settembre, e si prevede che il governo a questo punto porrà la fiducia in modo da evitare nuove modifiche. Naturalmente, se ci fossero invece delle modifiche, dovrà tornare un'altra volta al Senato.
0: Vedremo cosa accadrà. Grazie Giuseppe Meloni,
1: grazie,
0: notista politico dell'Unione Sarda, che invitiamo qua con noi anche giovedì alla Strambata. Adesso la linea alla regia.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
0: Ah,
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: 12:49 minuti e Gidi Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parliamo di carceri. In questi giorni si parla dell'arrivo a Uta dei detenuti in regime di 41 bis. Ci sono state sollevazioni a tutti i livelli, al dibattito acceso partecipa attivamente anche l'associazione Socialismo Diritti Riforme, un'associazione attiva nel panorama civile e politico sardo in molti ambiti, ma soprattutto per quel che riguarda la tutela dei diritti dei detenuti. Con noi c'è la presidente Maria Grazia Caligaris. Ben ritrovata Maria Grazia.
1: Buongiorno, grazie per questa opportunità e grazie a Radiolina che ogni tanto focalizza un tema che non è molto, diciamo così, sentito dall'opinione pubblica, invece ha necessità di essere sempre approfondito e conosciuto in maniera così puntuale. Grazie.
0: Noi ringraziamo lei. Lei ha definito il provvedimento del recente arrivo a Cagliari, appunto, degli 88 detenuti, il provvedimento come uno schiaffo che la Sardegna non merita.
1: Certo, la Sardegna ha dato allo Stato tantissimo, perché vive un'esperienza enorme di servitù, che sono principalmente quella militare, perché abbiamo dei temi, ma soprattutto c'è anche una servitù penitenziaria molto importante, perché la Sardegna ha dato allo Stato ben 6.000 ettari, che sono i territori relativi alle cosiddette colonie penali, oggi chiamate case di reclusione all'aperto, ma che occupano territori molto importanti sia sotto il profilo paesaggistico sia sotto il profilo economico, perché abbiamo una vastità di territori che sono comunque sottratti all'uso civile. Allora io dico questo: se la Sardegna ha già dato un contributo così importante, oltre le tre colonie penali abbiamo 7 istituti penitenziari, dei quali sono stati trasformati in istituti destinati all'alta sicurezza, e dobbiamo anche sobbarcarci 260 detenuti al 41 bis, mi sembra un obbrobrio, anche perché questa terra ha una forte aspirazione turistica, e io temo che nell'immaginario collettivo a livello nazionale la Sardegna, che ha tutti questi detenuti così importanti e così considerati di alta criminalità, finisca con mostrare un'immagine che non aiuta il turismo, perché certo, le persone si chiederanno: ma come mai una terra così, che ha tutti questi passatemi il termine, criminali all'interno delle strutture penitenziarie.
0: Ecco, quindi diventerebbe la Sardegna la regione italiana con il più alto numero di detenuti in 41 bis?
1: Sì, sostanzialmente sì, perché in un'area territoriale tra l'altro piuttosto ristretta, perché noi stiamo parlando delle due principali case circondariali, che sono quella di Sassari e appunto quella di Cagliari-Uta, perché non ci dimentichiamo che a Bancali già da oltre 10 anni ci sono i 41 bis, ma la cosa più grave, che secondo me non viene tenuta nella debita considerazione, è che questo passaggio e questo arrivo è stato preparato nel tempo, al punto che noi abbiamo una incidenza di detenuti dell'alta sicurezza che sono usciti dal 41 bis, quindi abbiamo detenuti che il ministero ha già considerato pericolosi perché appartengono comunque alle cosche, e che stanno comunque scontando una pena all'interno dei nostri istituti,
0: quindi sono molto di più, lei dice. Sono già
1: certo, sì, sono già molti di più, sono quelli già della S, cioè alta sicurezza, oltre il 41 bis, perché teniamo conto che Oristano era una casa circondariale, adesso è diventata una casa di reclusione, quindi esclusivamente destinata ai detenuti dell'alta sicurezza, che appartengono sempre alle cosche. Ricordiamo anche la situazione di Tempio era una casa circondariale e è diventata una casa di reclusione, quindi altri detenuti all'alta sicurezza. E l'alta sicurezza c'è sia a Bancali ancora, sia a Utta.
0: Allora, Maria Grazia Caligari, la interrompo un attimo, il discorso è chiarissimo, la interrompo, c'è un brano adesso, ma stia con noi, ci risentiamo tra pochissimo. Adesso c'è Laura Pausini, Siamo soli.

0: 12:58 minuti, ancora Gide Angela Seichi con voi alla strambata in compagnia di Maria Grazia Caligari, sei presidente dell'Associazione Socialismo Diritti e Riforme. Stavamo parlando, Maria Grazia, della situazione in Sardegna, del 41 bis, c'è anche una questione sanitaria. Ovviamente l'arrivo di detenuti in questo regime speciale costringe le aziende sanitarie a mobilitare il proprio personale, no? Per le visite interne. Questo vuol dire sottrarre risorse a un sistema sanitario regionale già fragile.
1: Beh, ma il problema è a monte, nel senso che la sanità penitenziaria ha un ruolo importante all'interno di quel settore. Quindi, se noi pensiamo che quando sono stati trasferiti i detenuti a UTA erano 345 e il numero delle persone, degli assistenti, degli educatori, ma dei sanitari era adeguato a quel numero, adesso sono diventati 840. Capiamo bene che non è possibile non garantire una presenza, anche perché deve essere chiaro che il medico penitenziario è un medico diverso dal medico che c'è fuori, perché ha tutta una serie di responsabilità, di attenzioni, certo, di cure che non sono riconducibili all'attività del medico. Poi abbiamo già una crisi oggettiva della sanità in tutti i settori in Sardegna. Sottrarre ulteriori forze alla sanità pubblica significa ovviamente creare dei problemi, ma sta di fatto che la sanità penitenziaria è parte integrante della sanità pubblica, perché è appunto il Servizio Sanitario Nazionale che deve essere garantito anche a chi sta scontando, certo, una pena, perché ciascuno deve sempre tenere conto di un aspetto: il detenuto perde la libertà, gli altri diritti gli devono essere garantiti. Certo. È un discorso molto difficile spesso da interpretare, da far capire, però solo chi vive l'esperienza detentiva sa quanto questo molto spesso non è garantito a nessun livello. La sanità è un caso speciale.
0: Tra l'altro ci sono anche nelle nostre carceri detenuti che hanno gravi patologie psichiatriche che non dovrebbero stare in carcere, ma dovrebbero stare in luoghi giusti.
1: Dottoressa Secchi, questo è il più grave problema di oggi, perché noi abbiamo una marea di persone che vuoi perché c'è stata una diffusione molto vasta della droga, vuoi perché non ci sono centri di salute mentale a disposizione, vuoi perché c'è un malessere generale che si è acuito nel tempo, sta di fatto che la maggior parte, una maggior parte no, ma certo un 30-35 se non 40% di persone ha disturbi gravi, cioè noi parliamo di doppia diagnosi, persone con tossicodipendenze ma anche con gravi problemi psichici. Questo cosa significa? Intanto, quando uno entra in carcere già di sé fa un'esperienza traumatica che lo porta ad avere degli atteggiamenti molto problematici sotto il profilo psichico, ma il problema è sempre fuori. Noi stiamo scaricando la maggior parte dei problemi psichiatrici sulle famiglie. Le famiglie non sono in grado di poter gestire situazioni così problematiche. Certo. La conseguenza è che una persona che ha un disturbo psichico commette un reato, basta che spinga una persona, questa persona cade e si fa male, diventa un'aggressione, diventa e finisce in carcere.
0: E poi allora, nel carcere è tutto più difficile, poi questo si traduce in suicidi, episodi di autolesionismo, eccetera.
1: Bravissimi,
0: abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Maria Grazia Caligari, se noi la ringraziamo, insomma, sempre la benvenuta.
1: Grazie.
0: Qui in radio da noi alla strambata, anche perché, come diceva lei, queste sono tematiche che comunque devono trovare spazio nel dibattito pubblico. Grazie per la sua partecipazione.
1: Grazie a Radiolina, grazie a Gide Angela Secchi. Buon lavoro.
0: La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: E Gigi Angela Seichi con voi ancora alla strambata su Radiolina. Stiamo parlando stamattina di carceri e dell'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis a UTA. Con noi c'è Roberto Melis, segretario nazionale CONSIP, che è la Confederazione Sindacati Polizia Penitenziaria. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Melis, lei ha dichiarato esplicitamente che la Sardegna non è terra di conquista né un luogo dove scaricare scelte che altri non vogliono assumersi. Ha in un certo qual modo rifiutato, insomma, l'idea, ovviamente in rappresentanza del suo sindacato, che l'isola venga trasformata in un deposito nazionale per la criminalità.
1: Allora, diciamo che in sostanza noi non possiamo fare altro che, tra virgolette, accettare quello che comunque sia la politica sia nazionale che, tra virgolette, regionale del periodo in cui è stato deciso appunto che i 41 bis fossero trasferiti qua in Sardegna. Quindi non possiamo fare altro ovviamente che accettare, ma dobbiamo anche evidenziare la situazione che ovviamente registra il personale di polizia e i carceri qua in Sardegna. Quindi diciamo che comunque sia questo arrivo di questi detenuti era una cosa già prevista e programmata ormai da diversi anni, non è una cosa che si è decisa ultimamente.
0: Ecco, però non c'è, mi scusi se la interrompo, non c'è stato un confronto con le istituzioni territoriali su questa scelta?
1: Ma a quanto ci riferiscono, sì, non c'è stato questo confronto con le istituzioni appunto territoriali, però c'è anche da dire che, ripeto, noi come sindacato ovviamente siamo una sigla apolitica, non apparteniamo e non ci schieriamo con nessun tipo di schieramento politico, che sia di destra, di sinistra o di centro. Però c'è da dire che questa ormai è cosa nota, è una decisione che è stata presa da un governo precedente diversi anni fa. Quindi sì, avrebbero potuto sicuramente fare un passaggio istituzionale anche con i vertici regionali, quello sicuramente. Però non so cosa sarebbe potuto cambiare, diciamo.
0: Allora, voi avete sottolineato, a proposito appunto dei problemi legati a questi arrivi, la questione della sicurezza all'interno degli istituti.
1: Sì, assolutamente, la sicurezza, anche perché comunque sia bisogna precisare che comunque questi reparti sono presidiati, la sicurezza è garantita dal gruppo operativo mobile, che è un gruppo speciale della polizia penitenziaria. Quindi il personale viene comunque extra a quello che già è impianto organica in Sardegna. Però c'è da dire anche che per noi il problema non è tanto della sicurezza all'interno degli istituti, quanto della sicurezza sul territorio, anche negli spostamenti e soprattutto quando poi ci sono dei movimenti da fare presso le strutture sanitarie, ospedaliere, e comunque sia il personale deve essere messo anche in condizione di lavorare in sicurezza per se stesso e soprattutto anche per la popolazione, per la cittadinanza.
0: Diciamo che gestire questo genere di detenuti di questa caratura, insomma, richiede l'impiego massiccio di personale specializzato, e questo ovviamente grava sui vostri sulle vostre piante organiche, che sono già depauperate.
1: Sì, assolutamente sì, infatti noi è proprio questo che lamentiamo. Allora, noi, tra virgolette, come polizia penitenziaria non lamentiamo il fatto che in Sardegna hanno inviato questi 41 bis, perché, ripeto, la polizia penitenziaria è formata ed è assolutamente in grado di gestire questo tipo di detenuti, perché, ripeto, abbiamo un gruppo operativo mobile che fa proprio questo di servizio e di lavoro. Quindi il problema nostro non è quello, il problema nostro è che in tutta Italia abbiamo una carenza di circa 18.000 unità. Quindi ovviamente, come ben capite, il personale che verrà inviato qua in Sardegna, che è venuto già in Sardegna per presidiare questi reparti speciali, comunque sia va a gravare anche sulla pianta organica nazionale. Quindi noi giustamente quello che chiediamo noi è questo. Il governo hanno fatto tantissimi concorsi in questi ultimi anni, però se andiamo a fare

0: La strambata su Radiolina.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: strambata.
1: 13 e 22 minuti, ancora Gigi Angela Secchi alla strambata con voi. Tra poco torneremo a parlare di carceri, di regime 41 bis, tra pochissimo con il nostro ospite, il segretario nazionale Consip, ma prima ascoltiamo Elisa Kinzughi.

0: Ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata su Radio Lina. Stiamo parlando di carceri, dell'arrivo dei detenuti in regime 41 bis a UTA. Con noi c'è Roberto Melis, segretario nazionale Consipe, la Confederazione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. Allora, Roberto Melis, ci siamo interrotti prima, o meglio, l'ho interrotta io prima. Diceva, stiamo facendo i conti della serva. Parlava del numero di agenti di polizia penitenziaria necessari sul territorio e di quelli che realmente ci sono. Continui il suo ragionamento.
1: Sì, infatti, dicevo prima che appunto noi a livello nazionale abbiamo una carenza di circa 18.000 unità, nonostante siano stati banditi diversi concorsi che allo stato attuale sono in piedi, i poliziotti, gli allievi sono già alle scuole, si stanno formando, però c'è da dire appunto il calcolo che dicevo lei prima, i conti della serva sono questi, e questi poliziotti che hanno arruolato in questi ultimi anni non bastano nemmeno a coprire i poliziotti che sono andati in quiescenza, ovvero in pensione. Le volevo fare appunto l'esempio del carcere di Alghero, che è un carcere piccolissimo oltretutto, dove solamente quest'anno sono andati in pensione in quiescenza 10-12 poliziotti e ne sono arrivati appena 4-5, quindi capite bene che a fronte di 10 persone che vanno via ne arrivano 5 che coprono appena il 50% in una carenza che è già gravosa per un istituto piccolo come Alghero. Potete immaginare quello che possa succedere in istituti come grandi. Sassari, Cagliari, Orissano, certo.
0: E questo vuol dire che si toglie spazio e risorse anche alla gestione, diciamo, della detenzione comune, ovviamente, no? Perché poi le persone sono poche e il tutto si deve dividere per poche persone, il peso, il carico di lavoro.
1: Sì, infatti è proprio questo il problema, noi ci troviamo in istituti, ripeto, gli istituti grossi, Cagliari, Sassari, Oristano, in grave affanno perché il personale si trova a dover gestire anche 2-3 sezioni detentive da solo, o in 2 persone, quando invece dovrebbero essere ovviamente il doppio. Il problema è effettivamente è proprio questo, mentre quello che a noi ci preoccupa è che nel momento in cui, in questo momento in Sardegna si sta parlando tanto e si sta dando spazio a questo 41 bis, all'arrivo dei detenuti, e ci sta, però in questo momento i colleghi nei carceri grossi stanno continuando a subire aggressioni, violenze, sono in sotto organico, turni interminabili, arrivano al lavoro sani, passatemi il termine, e non sanno come smontano, dovrebbero fare 6 ore, invece ne fanno 8, 10, 12, è questo il vero problema, perché ripeto, non è la gestione dei 41 bis per la polizia penitenziaria, è proprio la gestione totale degli istituti. Adesso stiamo parlando della Sardegna e ovviamente in Sardegna la carenza è grave.
0: Certo, lei prima ha fatto un accenno su questo aspetto, però è importante anche sottolinearlo, c'è la questione degli spostamenti, no? Fuori, ad esempio, quando si tratta di fare un trattamento sanitario particolare che non c'è all'interno dell'istituto, ecco, anche lì serve comunque un certo dispiegamento di forze, ci sono attualmente? No.
1: Allora, assolutamente lo spiegamento di forze ci serve, perché quando si movimenta un detenuto ad alta sicurezza, 41 bis come loro, ovviamente il personale necessita. E in questi casi ecco perché ricade alle volte anche sul personale del reparto, perché quando non è sufficiente il personale del gruppo operativo mobile, ovviamente si va a attingere dal personale in supporto, da quello del reparto. E questo cosa comporta? Comporta la scopertura dei posti di servizio all'interno delle carceri. Questa scopertura ovviamente poi comporta dei rallentamenti, e se succedono dei disordini, ovviamente il personale già risicato all'interno degli istituti si trova ancora in numero inferiore, e quindi il problema diventa veramente difficile da gestire.
0: Siamo praticamente in chiusura, un'ultima cosa velocissima, la linea del governo è quella di dire invieremo nuovi contingenti tramite i giuramenti, tramite gli scorrimenti dei concorsi, questa risposta vi soddisfa?
1: Diciamo che ci soddisfa a metà, perché ripeto, al momento questi scorrimenti noi li auspichiamo, anche perché faccio giusto una precisazione, cioè, ci sono dei concorsi dove uomini ormai non ce ne sono più, e quindi non essendoci più uomini sono rimaste in graduatoria solamente donne. Però queste donne sono pronte a partire, non le inviano, non le fanno partire perché il contingente femminile è saturo, nonostante l'amministrazione penitenziaria nel 2025, primi mesi dell'anno, ha fatto una circolare interna dove dice che le donne possono essere utilizzate in qualsiasi posto di servizio, tranne ovviamente che nelle sezioni detentive di sesso opposto
0: Certo.
1: a loro. Quindi perché non far partire queste donne che aspettano solo una chiamata, farle partire a fare il corso di formazione e comunque sia, non saranno 2-3 mila, saranno 500-600, però 500-600 danno una grossa mano.
0: Grazie, ci sentiremo anche più avanti per avere
1: Grazie a
0: aggiornamenti.
1: voi.
0: Grazie a Roberto Melis,
1: Grazie a voi
0: segretario nazionale
1: dell'invito.
0: Consip. La strambata continua.
1: Grazie, grazie.

0: strambata su Radiolina. Sono le 4 e 35 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 15 settembre 2026, in qualche modo, a cura di Celestino Tabasso. Forse è un'impressione personale e magari del tutto infondata, ma da un po' si sente meno di prima l'espressione «in un certo senso». E se è così, in realtà non è una gran perdita. È una di quelle suppellettili verbali che ingombrano la frase senza grandissima utilità. Una decorazione che serve a dare un'ingannevole profondità al discorso. Un conto è dire, magari in un'intervista a uno scrittore, «Lei ha ripercorso le sue radici familiari». Altro è dirgli che ha, in un certo senso, ripercorso le sue radici familiari. Dà alla frase un'apparente complessità. Rivendica una ricchezza di sfumature. In un certo senso le ha ripercorse, ma magari in un altro senso le ha recise o ha fatto tutt'altro, però lo fa allusivamente, in modo un po' civettuolo. Bene, pur con tutti i suoi difetti, questo benedetto in un certo senso ci tocca rimpiangerlo, perché adesso si dice in qualche modo, che è molto peggio. È un'espressione che sta bene giusto nella telecronaca di una partita. Ecco tizio che incespica, ma poi, in qualche modo, passa la palla a Sempronio. Ma in tutti gli altri campi dà un'impressione di sciatteria, di indeterminatezza. Magari è una metafora della nostra vista sfocata su scene sempre più atroci. Riecco i mostri e noi li raccontiamo, ma in qualche modo. Oppure è solo un tic, e allora prima o poi ce ne libereremo. Però per il momento dà fastidio, in un certo senso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ancora Gigi Angela Secchi con voi in studio per la strambata su Radiolina. In questo scorcio di trasmissione parliamo di attualità. Oggi infatti il sindacato SMI ha proclamato a livello nazionale due giornate di sciopero. Parliamo dei medici di famiglia, oggi e domani. Cerchiamo di capire il perché, che cosa sta succedendo, anche perché insomma il medico di famiglia è un po' il compagno di tutte le famiglie, no? Quindi è importante sapere che cosa sta accadendo. Con noi c'è Luciano Congiu, segretario regionale SMI, e ben ritrovato, eccoci qua.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Ci spiega perché oggi è qui e perché questo sciopero a livello nazionale?
1: Sì, è molto semplice. Il compagno, come dicevi, si sta perdendo per strada. Ormai quasi nessun medico vuole fare più questa professione, i giovani medici fuggono. I medici che non sono più giovani e lo stanno già facendo, magari cercano di andare in pensione anticipata. Questo è il motivo per cui quasi 400.000 sardi, se non di più, sono senza medico di famiglia e circa 4 milioni di italiani. Il problema è che sarà sempre peggio. Domani potrebbe essere difficile avere quell'assistenza fondamentale che è alla base del sistema sanitario nazionale. In una parola, il rischio è di perdere il sistema sanitario nazionale così come lo conosciamo.
0: In Sardegna quanti medici servirebbero, diciamo, per soddisfare quella che è la richiesta attuale, e quanti realmente ce ne sono sul territorio?
1: Allora, in teoria servirebbero 1420 circa medici di famiglia che si occupano solo degli ambulatori. Il problema è che con tutte le riforme degli ultimi anni, i nuovi contratti e per ultimo lo stralcio di pochi mesi fa, cioè giugno 2026, hanno reso la nostra professione un misto. Mentre sino ad oggi noi dovevamo occuparci solo dei pazienti del nostro studio, dai prossimi mesi, anzi adesso sta già succedendo in qualche regione, dobbiamo occuparci e lavorare ad ore come dipendenti senza avere alcun beneficio della dipendenza, ma solo gli obblighi. E per la libera professione che già esercitiamo in convenzione abbiamo solo i lati negativi, perché di fatto siamo come parasubordinati. Questo è di fatto diventa una tenaglia da cui appunto molti medici cercano di fuggire.
0: E quindi voi chiedete una riforma di questo stato di cose?
1: Noi chiediamo assolutamente che si torni indietro, perché la direzione presa a livello nazionale sta andando verso la distruzione della categoria e quindi del servizio, che è un servizio che riguarda tutti noi, compresi i politici, che però, come tanti più abbienti, possono rivolgersi direttamente al privato pagando.
0: Il medico di famiglia, dottor Congiu, è un po' multitasking, nel senso che non soltanto cura, ma storicamente anche ascolta il paziente, lo consola, è un po' il confessore, lo psicologo, cioè svolge un ruolo sociale importante, no? nella comunità.
1: Questo è un aspetto molto importante, perché in molte nazioni non c'è, tant'è vero che la maggior parte dei colleghi quando vengono in Italia trovano una situazione quasi unica che è stata copiata in altre nazioni. Noi prendiamo ispirazione dall'Inghilterra, in effetti, che è stata pioniera. Il medico che conosce la storia del singolo cittadino, del singolo individuo, di un'intera famiglia, e quindi sa anche quando ci sono dei contagi, quando ci sono delle storie che si ripetono nel tempo, può fare prevenzione in maniera mirata, può personalizzare le cure e anche la comunicazione, perché lo stesso messaggio non arriva nello stesso modo a più persone. Quello che noi stiamo perdendo però è l'intera figura professionale, cioè quella di un medico che è comunque raggiungibile tutti i giorni, con uno studio che comunque è aperto, sebbene riceviamo spesso su appuntamento, la porta è aperta negli orari di apertura, ma contemporaneamente si sta perdendo anche un altro aspetto della medicina generale, dei medici di medicina generale, la guardia medica, che rischia veramente di sparire e in alcune realtà è l'unico ambulatorio pubblico disponibile.
0: Grazie, grazie Luciano Congiu, segretario regionale SMI. Abbiamo detto due giornate di sciopero oggi e domani, vedremo se insomma sortirà qualche effetto. Grazie per la sua partecipazione alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: strambata.
1: 13:51 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco parliamo di social trend con Enzo Asuni, ma prima ascoltiamo insieme Loser e Impala.

0: 13.55 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. È tempo delle tendenze social con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Gidi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Radiolina è anche casa della musica, in questi giorni abbiamo parlato.
0: Soprattutto casa della musica.
1: In questi giorni abbiamo parlato tanto anche di musica, trasmissioni, eccetera, eccetera. Con la fine dell'estate un po' cambiano anche le classifiche musicali. Infatti, ho dato un occhio alla top 50 Italia di Spotify, mi faceva piacere capire come fossero cambiate le classifiche rispetto a quest'estate. Una cosa che mi ha stupito, allora devi sapere che da febbraio, sino praticamente due settimane fa, c'era Ossessione di Samurai J sempre piantata alla numero 1 o 2 della classifica per settimane, stiamo parlando del periodo di Sanremo, sino all'altro giorno. Quindi una canzone che è rimasta veramente in classifica per mesi e così tanto, io sinceramente non l'avevo mai vista. Adesso questa canzone la troviamo sempre nella top 10, ma la troviamo al 10º posto, comunque sta continuando a resistere all'interno di questa classifica, e quindi le altre 9 posizioni sono per forza cambiate. In prima posizione abbiamo Per noi di Geolier con Achille Lauro, sotto gonna di Blanco, che tra l'altro si vocifera possa essere uno dei papabili protagonisti della prossima edizione di Sanremo, così come anche Geolier e Achille Lauro. Geolier un po' forse per vicinanza geografica con De Martino, visto che comunque sono entrambi napoletani, e poi...
0: Ma protagonisti si intende conduttori?
1: No, come Big.
0: Ah, come Big.
1: Nelle indiscrezioni parlano.
0: Blanco torna dopo insomma un bel po', no?
1: Nel
0: senso che era arrivato come autore, l'abbiamo sentito come autore anche lo scorso festival, vero?
1: Due anni fa sicuramente c'erano molte canzoni firmate da lui, mi ricordo la canzone di Giorgia, mi ricordo ad esempio...
0: già 2 anni, quindi stiamo parlando, Giorgia era due anni,
1: sì.
0: Oh mamma mia!
1: Sì. Mi ricordo appunto la canzone di Giorgia, mi ricordo Noemi, cioè, ne aveva firmato...
0: Belle, anche belle canzoni.
1: Sì, come autore devo dire che si è stato molto all'altezza del ruolo, ecco. Anche Geolier, tra l'altro, potrebbe essere uno dei papabili non solo partecipanti, ma probabilmente anche vincitori. E Geolier lo ritroviamo anche al 3º posto con Canzone d'amore, Arti 5 con Swag Music, già da diverse settimane presente in questa classifica, così come La testa gira, Fred De Palma, Anita e dei Mischilla. Ecco, questo fa riecheggiare un po' le sonorità estive, e probabilmente è in classifica anche perché è ancora estate.
0: Effettivamente.
1: Al 6º posto sale D'addio di Brescia, così come anche Bad, Shiva e Geolier. Quindi Geolier ce l'abbiamo praticamente già in 3 posizioni, in 3 posti di questa top 10, e lo troviamo anche subito dopo con 2 giorni di fila insieme a Geolier, Sfera Ebbasta e Anna. 4 posizioni su 10 col suo nome, direi che non è per niente, non è per niente male. Al 9º posto invece troviamo Boss di Dipinto e Fresh Beats, e al 10º posto, come diciamo, troviamo Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. Quante ne conosci di queste 10?
0: No, abbastanza devo dire, sì, abbastanza. Ho ascoltato tanta musica quest'estate.
1: La tua preferita in assoluto, non tra queste in classifica, in generale?
0: Non lo so, forse ho ascoltato tantissimo Perdutamente.
1: Mm-hmm. Ah, beh,
0: mi è piaciuta, sì, che non è esattamente insomma una hit disco. Mi piace molto anche Noemi, moltissimo, ha proprio una voce...
1: Grazie.
0: Che mi piace proprio tanto. Sto ascoltando anche volentieri, ho ascoltato

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Doveva essere solo un pomeriggio di fede e spensieratezza in una cornice da favola. Il monumento naturale di Sugo Logone, invece, ha cambiato copione prospettive, purtroppo, poco dopo le 17. Un uomo di 67 anni, il pensionato di Oliena Lussorio Massaiu, è morto dopo un volo di parecchi metri da questo muro. Una tragedia, una fatalità. Avrebbe perso l'equilibrio per una distrazione o un malore. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per oltre un'ora. Tutto vano. Come tanti olianesi, Lussorio Massaiu aveva deciso di raggiungere la sorgente di Sugo Logone in tempo per la messa delle 17 nella chiesetta di Nostra Signora della Pietà. Un appuntamento assai sentito, quello del 15 settembre. Una festa che purtroppo si è trasformata in dramma in un attimo. Erano da poco passate le 5 del pomeriggio, da una decina di minuti all'incirca. Lussorio Massaiu, forestale in pensione da pochi giorni, ascoltava la messa da questo muretto, seduto nella piazzetta davanti al santuario. La moglie invece era dentro la chiesa. Poi la caduta all'indietro per un malore o una distrazione. Un volo di parecchi metri, fatale. I soccorsi sono stati tempestivi. Prima l'ambulanza partita da Oliena, poi l'elisoccorso decollato da Alghero. Tutto inutile.
1: Il Movimento Pastori Sardi si è riunito ancora una volta in assemblea a Tramazza e questa volta i partecipanti sono stati circa 500 e tutti hanno votato per una riunione urgente con gli attori della filiera della trasformazione insieme ai rappresentanti della regione.
2: E noi vogliamo il nostro lavoro pagato. Noi produciamo latte e vogliamo che il nostro latte sia pagato. I nostri vitelli siano pagati, il latte di capa sia pagato, che venga corrisposto il nostro reddito.
1: Per i rappresentanti del Movimento la situazione è persino peggiore del 2019. L'anno della guerra del latte.
3: Comprare un litro di gasolio agricolo oggi è 1,60, un quintale di concime è 1,20, un quintale di semini sono 400 euro. Come si fa a programmare una nuova campagna se noi stiamo ritornando indietro con gli incassi? Perché siamo in un momento, secondo me, anche peggio del 2019.
1: Attorno allo stesso tavolo i pastori vogliono il consorzio di tutela del pecorino romano, i rappresentanti della produzione, del comparto, ma anche la presidente Alessandra Todde per affrontare insieme la questione sul prezzo del latte, le incertezze sulla nuova PAC e programmazione 2028-2034, nonché il blocco delle movimentazioni dei bovini con le emergenze sanitarie.
4: Chiediamo che vengano fatte delle deroghe in modo da poter rimovimentare, perché così non è possibile tenere i capi nelle aziende.
5: Tutto viene scaricato sul produttore primario, ma questo vale per il comparto ovino, crapino e bovino. E questo non va bene. Una regione che ha a cuore il nostro comparto deve essere vigile e attente e intervenire.
6: Il Sulcis torna da Roma senza la svolta attesa. Al Mimit restano aperti i nodi delle grandi vertenze industriali del territorio. Sindacati e regione chiedevano risposte, ma dai confronti con il governo sono arrivate ancora poche certezze.
7: Un incontro inconcludente che va a discapito dei lavoratori del territorio.
8: Non sono stati affrontati e tantomeno risolti temi come le risorse quotidiane per preservare il bene di Euroallumina.
6: E per Euroallumina e Sideralloys il futuro resta da definire, in particolare per la controllata Rusal. Il Ministero studia anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc.
9: E oggi si è paventata l'opzione di commissariamento della stessa azienda, che per noi è fonte di estrema preoccupazione.
6: Nulla di fatto nemmeno per Sideralloys, l'ex Alcoa, il confronto resta aperto e il futuro dello stabilimento ancora da chiarire.
10: Il fatto che non si produca, il fatto che non ci sia occupazione nell'attuale stabilimento di alluminio primario sia determinato dall'incapacità dell'attuale proprietà.
11: Purtroppo non c'è una volontà di rilanciare quel sito industriale con l'attuale proprietà e noi siamo consapevoli che con l'attuale proprietà quel sito industriale non partirà mai.
6: E ora si guarda ad ottobre, quando il Mimit tornerà a convocare le parti.
12: Il tavolo si aggiornerà fra un mese per capire gli sviluppi con le interlocuzioni col nuovo player industriale e capire tutti gli sviluppi legati alla vertenza.
13: Il riflesso locale di una contraddizione a livello nazionale. Non si riesce a mettere d'accordo tra il ministro Nordio e alcuni rappresentanti regionali nel Parlamento italiano, perché anche tra loro non hanno le idee chiare su come affrontare il problema.
14: Nessun dibattito in aula, ma i veleni sul 41 bis scorrono lo stesso nel primo consiglio regionale dopo la pausa estiva, seduta che poteva riaprire il confronto sul tema, ma le divisioni restano come un ordine del giorno già approvato 6 mesi fa. E se la maggioranza censura la chiusura dell'opposizione, dall'altra il contrattacco è con l'annuncio di un'interrogazione.
15: Chiederemo la Presidente, in qualità di assessore alla sanità, che ci dica lei quanto costano i 41 bis in Sardegna e quanto impattano sul bilancio della sanità, considerato che è un bilancio di 5 miliardi e considerato che le altre regioni hanno già fatto investimenti sulla sanità penitenziaria che la Sardegna non ha ancora fatto.
14: Aula che almeno trova convergenza su un aspetto sanitario, trasversale la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1, ogni anno 130.000 nuovi casi, di cui 74 ogni 100.000 bambini.
16: È necessario che il sistema scolastico venga investito di un percorso formativo, così pure all'interno delle associazioni sportive, ma poi soprattutto metteremo nelle condizioni la politica di avere un monitoraggio costante.
17: Vale la pena sottolineare che questa è la prima legge regionale in Italia, è un dato veramente importante ed è giusto che la Sardegna faccia da apripista visto i nostri numeri.
18: Mi è preoccupato per il traffico?
19: Sì, spero che abbiamo studiato un piano traffico abbastanza snello, perché via Trieste è una via incredibilmente trafficata.
0: Oramai è tutto pronto. La data fatidica è stata svelata nei giorni scorsi sul sito di Arst. A Nuoro il 16 settembre aprirà il centro intermodale. E poco importa a questo punto se l'atteso avvenimento giunge con oltre un mese di ritardo rispetto agli annunci di qualche mese fa. Tuttavia, il problema è un altro e turba assai cittadini e residenti. Nuoro e la zona di Viale Trieste saranno in grado di gestire pullman in quantità tra Arst e ATP?
20: Qua si rischia un intasamento del traffico?
21: Sì, spero che non succeda, però succederà.
20: Come si immagina quella rotatoria con tutti i pullman dell'Arst? Reggerà?
19: No, secondo me sarà un disastro.
0: Da Arst rassicurano.
22: Siamo fiduciosi che tutto possa partire nel migliore dei modi. L'apertura del centro intermodale ha comportato di rivedere un po' i percorsi, capolinea di oltre 20 linee, quindi una cosa complessa.
0: Un terminal per il trasporto pubblico urbano e regionale, capace di far dialogare treni e autobus. Ora si parte, finalmente. E sui temuti disagi alla viabilità nella zona dell'ospedale Zonchello, Carlo Poledrini mette le mani avanti.
22: Questo sicuramente comporterà la necessità di qualche progressivo miglioramento, aggiustamento.
21: I tecnici del municipio avranno l'intelligenza di vedere, di correggere o di cancellare eventualmente.
23: Contrastare l'emergenza sicurezza a Olbia e dare risposte ai cittadini. È per questo che dopo gli ultimi episodi di criminalità culminati con l'accoltellamento di 4 persone in un ristorante, le forze dell'ordine rafforzano la presenza nelle strade. Controlli mirati e capillari, soprattutto nel centro cittadino e in via Fiume, una delle zone considerate più sensibili. 4. Le pattuglie dei carabinieri impegnate nel servizio. Nel corso delle verifiche, diverse persone sono state fermate e identificate. Controlli anche nelle strade e nelle piazze maggiormente frequentate, con particolare attenzione ai punti segnalati da residenti e commercianti. Il rafforzamento dei controlli arriva dopo una serie di episodi che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza in città e dopo la manifestazione organizzata per chiedere interventi più incisivi nelle zone considerate più a rischio, in particolare nel quartiere centrale di San Simplicio. Qui la preoccupazione dei residenti è cresciuta nelle ultime settimane. Al centro delle segnalazioni ci sono soprattutto episodi di degrado e situazioni che alimentano una crescente percezione di insicurezza. L'episodio più grave resta quello avvenuto all'interno di un ristorante nei pressi dei passaggi a livello, dove 4 persone sono rimaste ferite durante l'aggressione di un uomo armato di coltello. La risposta adesso passa anche attraverso una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. I controlli dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni.
14: Nuove preziose conoscenze per il mondo delle imprese sarde. Dalla prima edizione del programma US promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda si è sviluppato un circuito virtuoso utile per affrontare il mare del mercato con il timone più saldo. Così il nuovo ciclo di lezioni rivolte a imprenditori e manager, già delineato e presentato lo scorso mese di giugno, si inserisce nel solco dell'esperienza maturata. L'obiettivo resta quello di sostenere la crescita e la competitività delle aziende, con alcune novità legate soprattutto alla presenza del Sole 24 Ore e della Luiss Business School, che affiancano la STA Bocconi e l'Università di Cagliari nel percorso formativo.
24: I nostri corsi di formazione sono progettati dagli esperti del Sole 24 Ore. Ciò significa soprattutto soluzioni immediatamente spendibili nel contesto aziendale.
14: Il piano didattico si snoderà nell'arco di 6 mesi, a partire dalla metà del prossimo mese di ottobre.
1: Non siamo andati noi a Cascia, ma in qualche modo Cascia è venuta qua a Terralba, quindi magari chissà per il futuro che si riesca ad organizzare qualcos'altro.
2: Non i fedeli che si mettono in cammino, ma lei che si fa più vicina alle singole comunità, soprattutto a chi per età o condizioni di salute è impossibilitato a viaggiare. La diocesi di Ales Terralba ha accolto le reliquie di Santa Rita da Cascia, la teca con un frammento osseo che assurge a testimonianza della sua vita terrena.
1: Oggi sono arrivate nella nostra comunità di Terralba, che manifesta sempre una grande devozione nei confronti di questa grande santa che dopo tanti secoli continua a dare un messaggio di speranza.
2: La peregrinazione delle reliquie di Santa Rita ha favorito momenti di catechesi e preghiera intorno alla Santa dei Casi Impossibili, una delle figure più amate della cristianità.
1: Santa Rita è chiamata la Santa degli Impossibili, è invocata in tutte quelle situazioni di difficoltà, tutte quelle situazioni che davvero sembrano impossibili da superare.
2: Santa Rita attraversò tutti gli stati della figura femminile del suo tempo, moglie, madre, poi monaca agostiniana al servizio dei poveri. La reliquia è strumento di intercessione, ciascun fedele ha il suo voto da sciogliere, la sua grazia da chiedere.
1: Credo che le grazie da chiedere, le preghiere da presentare al Signore per intercessione di Santa Rita siano tante anche nella nostra comunità di Terralba.
3: Fermi tutti, parla il presidente. Dopo la bufera esplosa attorno a Daniel Maldini, Tommaso Giulini prende la parola e difende il suo tesserato, soprattutto sul tema della positività agli stupefacenti, che secondo quanto riportato da alcune testate sarebbe emersa dal pretest della polizia locale di Milano.
4: Noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo, che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza se non, come vi dicevo, aver bevuto magari due cocktail o tre birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto.
3: Il numero uno rossoblu crede poco alle versioni circolate.
4: Questi pretest, ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise, e quindi uscire a vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita.
3: Ho visto il referto del pronto soccorso, ha dichiarato inoltre Giulini, e in quel documento spiega si parla solo di tracce di THC, il principio attivo della cannabis.
4: Credo che c'è una distinzione enorme fra fumarsi una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini, peraltro figlio di Paolo, perché altrimenti probabilmente la notizia non sarebbe così diffusa ampiamente, addirittura ha assunto sostanze stupefacenti.
3: E per il presidente c'è un aggravante.
4: Anche perché è un ragazzo che è stato peraltro anche convocato dalla nazionale italiana, e far credere che potenzialmente possa aver assunto sostanze, peraltro quelle che ho letto oggi, gravi e non droghe leggere, penso che chi l'abbia fatto se ne dovrà assumere le sue responsabilità.

0: de sa terra nostra.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Mignona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Ha un andamento latino sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Gli algheresi Kalik sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava Un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Itirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanne.

0: Cantas e Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09€. I prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39€. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale. Tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al turismo, artigianato e commercio.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Doveva essere solo un pomeriggio di fede e spensieratezza in una cornice da favola. Il monumento naturale di Sugo Logone, invece, ha cambiato copione prospettive, purtroppo, poco dopo le 17. Un uomo di 67 anni, il pensionato di Oliena Lussorio Massaiu, è morto dopo un volo di parecchi metri da questo muro. Una tragedia, una fatalità. Avrebbe perso l'equilibrio per una distrazione o un malore. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per oltre un'ora. Tutto vano. Come tanti olianesi, Lussorio Massaiu aveva deciso di raggiungere la sorgente di Sugo Logone in tempo per la messa delle 17 nella chiesetta di Nostra Signora della Pietà. Un appuntamento assai sentito, quello del 15 settembre. Una festa che purtroppo si è trasformata in dramma in un attimo. Erano da poco passate le 5 del pomeriggio, da una decina di minuti all'incirca. Lussorio Massaiu, forestale in pensione da pochi giorni, ascoltava la messa da questo muretto, seduto nella piazzetta davanti al santuario. La moglie invece era dentro la chiesa. Poi la caduta all'indietro per un malore o una distrazione. Un volo di parecchi metri, fatale. I soccorsi sono stati tempestivi. Prima l'ambulanza partita da Oliena, poi l'elisoccorso decollato da Alghero. Tutto inutile.
1: Il Movimento Pastori Sardi si è riunito ancora una volta in assemblea a Tramazza e questa volta i partecipanti sono stati circa 500 e tutti hanno votato per una riunione urgente con gli attori della filiera della trasformazione insieme ai rappresentanti della regione.
2: Noi vogliamo il nostro lavoro pagato. Noi produciamo latte e vogliamo che il nostro latte sia pagato. I nostri vitelli siano pagati, il latte di capa sia pagato, che venga corrisposto il nostro reddito.
1: Per i rappresentanti del Movimento la situazione è persino peggiore del 2019. L'anno della guerra del latte.
3: Comprare un litro di gasolio agricolo oggi è 1,60, un quintale di concime è 1,20, un quintale di semini sono 400 euro. Come si fa a programmare una nuova campagna se noi stiamo ritornando indietro con gli incassi? Perché siamo in un momento, secondo me, anche peggio del 2019.
1: Attorno allo stesso tavolo i pastori vogliono il consorzio di tutela del pecorino romano, i rappresentanti della produzione, del comparto, ma anche la presidente Alessandra Todde per affrontare insieme la questione sul prezzo del latte, le incertezze sulla nuova PAC e programmazione 2028-2034, nonché il blocco delle movimentazioni dei bovini con le emergenze sanitarie.
4: Chiediamo che vengano fatte delle deroghe in modo da poter rimovimentare, perché così non è possibile tenere i capi nelle aziende.
5: Tutto viene scaricato sul produttore primario, ma questo vale per il comparto ovino, crapino e bovino. E questo non va bene. Una regione che ha a cuore il nostro comparto deve essere vigile e attente e intervenire.
6: Il Sulcis torna da Roma senza la svolta attesa. Al Mimit restano aperti i nodi delle grandi vertenze industriali del territorio. Sindacati e regione chiedevano risposte, ma dai confronti con il governo sono arrivate ancora poche certezze.
7: Ogni incontro è inconcludente, che va a discapito dei lavoratori del territorio.
8: Non sono stati affrontati e tantomeno risolti temi come le risorse quotidiane per preservare il bene di Euralumina.
6: E per Euralumina e Sidera Lois il futuro resta da definire, in particolare per la controllata Rusal. Il Ministero studia anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc.
9: E oggi si è paventata l'opzione di commissariamento della stessa azienda, che per noi è fonte di estrema preoccupazione.
6: Nulla di fatto nemmeno per Sidera Lois, l'ex Alcoa. Il confronto resta aperto e il futuro dello stabilimento ancora da chiarire.
10: Il fatto che non si produca, il fatto che non ci sia occupazione nell'attuale stabilimento di alluminio primario sia determinato dall'incapacità dell'attuale proprietà.
11: Purtroppo non c'è una volontà di rilanciare quel sito industriale con l'attuale proprietà e noi siamo consapevoli che con l'attuale proprietà quel sito industriale non partirà mai.
6: E ora si guarda ad ottobre, quando il Mimit tornerà a convocare le parti.
12: Il tavolo si aggiornerà fra un mese per capire gli sviluppi con le interlocuzioni col nuovo player industriale e capire tutti gli sviluppi legati alla vertenza.
13: Il riflesso locale di una contraddizione a livello nazionale. Non si riesce a mettere d'accordo tra il ministro Nordio e alcuni rappresentanti regionali nel Parlamento italiano, perché anche tra loro non hanno le idee chiare su come affrontare il problema.
14: Nessun dibattito in aula, ma i veleni sul 41 bis scorrono lo stesso nel primo consiglio regionale dopo la pausa estiva, seduta che poteva riaprire il confronto sul tema, ma le divisioni restano come un ordine del giorno già approvato 6 mesi fa. E se la maggioranza censura la chiusura dell'opposizione, dall'altra il contrattacco è con l'annuncio di un'interrogazione.
15: Chiederemo la Presidente, in qualità di assessore alla sanità, che ci dica lei quanto costano i 41 bis in Sardegna e quanto impattano sul bilancio della sanità, considerato che è un bilancio di 5 miliardi e considerato che le altre regioni hanno già fatto investimenti sulla sanità penitenziaria che la Sardegna non ha ancora fatto.
14: Aula che almeno trova convergenza su un aspetto sanitario, trasversale la legge sull'inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete mellito di tipo 1, ogni anno 130.000 nuovi casi, di cui 74 ogni 100.000 bambini.
16: È necessario che il sistema scolastico venga investito di un percorso formativo, così pure all'interno delle associazioni sportive, ma poi soprattutto metteremo nelle condizioni la politica di avere un monitoraggio costante.
17: Vale la pena sottolineare che questa è la prima legge regionale in Italia, è un dato veramente importante ed è giusto che la Sardegna faccia da apripista visto i nostri numeri.
18: Lei è preoccupato per il traffico?
19: Sì, spero che abbiano studiato un piano traffico abbastanza snello, perché via Trieste è una via incredibilmente trafficata.
0: Oramai è tutto pronto. La data fatidica è stata svelata nei giorni scorsi sul sito di Arst. A Nuoro il 16 settembre aprirà il centro intermodale. E poco importa a questo punto se l'atteso avvenimento giunge con oltre un mese di ritardo rispetto agli annunci di qualche mese fa. Tuttavia, il problema è un altro e turba assai cittadini e residenti. Nuoro e la zona di Viale Trieste saranno in grado di gestire pullman

0: questa grande santa che dopo tanti secoli continua a dare un messaggio di speranza.
1: La peregrinazio delle reliquie di Santa Rita ha favorito momenti di catechesi e preghiera intorno alla Santa dei Casi Impossibili, una delle figure più amate della cristianità.
0: Santa Rita è chiamata la Santa degli Impossibili, è invocata in tutte quelle situazioni di difficoltà, tutte quelle situazioni che davvero sembrano impossibili da superare.
1: Santa Rita attraversò tutti gli stati della figura femminile del suo tempo, moglie, madre e poi monaca agostiniana al servizio dei poveri. La reliquia è strumento di intercessione, ciascun fedele ha il suo voto da sciogliere, la sua grazia da chiedere.
0: Credo che le grazie da chiedere, le preghiere da presentare al Signore per intercessione di Santa Rita siano tante anche nella nostra comunità di Terralba.
2: Fermi tutti, parla il presidente. Dopo la bufera esplosa attorno a Daniel Maldini, Tommaso Giulini prende la parola e difende il suo tesserato, soprattutto sul tema della positività agli stupefacenti, che secondo quanto riportato da alcune testate sarebbe emersa dal pretest della polizia locale di Milano.
3: Noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza se non, come vi dicevo, aver bevuto magari due cocktail o tre birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto.
2: Il numero uno rosso-blu crede poco alle versioni circolate.
3: Questi pretest, ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise. E quindi uscire a vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita.
2: Ho visto il referto del pronto soccorso, ha dichiarato inoltre Giulini, e in quel documento spiega si parla solo di tracce di THC, il principio attivo della cannabis.
3: Credo che c'è una distinzione enorme fra fumarsi una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini, peraltro figlio di Paolo, perché altrimenti probabilmente la notizia non sarebbe così diffusa ampiamente, addirittura ha assunto sostanze stupefacenti.
2: E per il presidente c'è un aggravante.
3: Anche perché è un ragazzo che è stato peraltro anche convocato dalla nazionale italiana, e far credere che potenzialmente possa aver assunto sostanze, peraltro quelle che ho letto oggi, gravi e non droghe leggere. Penso che chi l'abbia fatto se ne dovrà assumere le sue responsabilità.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel

0: Punto vendita di fiducia. Nie ditta spronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
6: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
5: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine, commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento. Anzi, sottolinea, finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
6: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontana Rossa.
5: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinolle per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Buongiorno e buon mercoledì 16 settembre dalla redazione. Lele Casini al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Come ogni giorno, nella prima edizione, diamo uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. Il focus di apertura è sull'energia, nuovi guinzagli per l'isola. Bruxelles ha presentato il pacchetto sulle reti europee per espandere le infrastrutture energetiche, raccogliendo tutta l'energia prodotta da pale e pannelli. L'isola rischia di dover ospitare un nuovo elettrodotto oltre alla Tyrrhenian Link, che non sarebbe in grado di esportare la produzione stimata sull'onda della speculazione. Cresce l'allarme per un nuovo assalto. E poi la politica regionale, oggi alle 15 un tavolo di confronto per la maggioranza in regione con i capigruppo, all'orizzonte la scadenza del 30 settembre con il ricambio interno nelle commissioni permanenti previsto dal regolamento del Consiglio, al vaglio anche le 6 presidenze, alcune verranno confermate, altre no, a rischio la presidenza della commissione al bilancio. E poi la cronaca, potrebbe essere stato un malore, una perdita di equilibrio a causare la caduta da un muretto a Succo Logone a Odoliena di Lussorio Massaio, 67 anni, operaio forestale da poco in pensione. L'uomo era seduto davanti alla chiesetta della Pietà dove si stava celebrando la messa quando è caduto per diversi metri, sbattendo la testa. All'arrivo dei soccorsi anche di un elicottero, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Paura ieri sera sulla statale 131 all'altezza di Nuraminis quando una vettura ha preso fuoco, probabilmente per un guasto al veicolo. L'intervento dei vigili del fuoco e del comando provinciale di Cagliari che hanno spento le fiamme che avevano avvolto l'auto, nessun ferito. Il conducente infatti era già uscito dalla macchina chiamando i soccorsi. Alcuni appuntamenti per oggi a Cagliari, per questa mattina alle 10 a San Manifattura l'evento Job Fair, turismo, sport e ambiente, organizzato da Sviluppo al Lavoro Italia e Aspal, l'agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Villa Cidro, al Mulino Caduni, questa sera alle 18 per il premio letterario Giuseppe De Sisi comincia con lo spettacolo di Cada Die Teatro dal titolo Tre bottoni alla casa con le ruote. Alle 21.30 a Casa De Sisi sul palco Pablo Trincia con Come nascono le storie. E poi la pagina sportiva dedicata al calcio, allenamento mattutino oggi per i giocatori del Cagliari da Semini, sabato la partita, l'ultima prima della sosta per le nazionali in casa dell'Udinese, reduce dalla sconfitta per 5-3 in casa dell'Inter. In Serie C oggi turno infrasettimanale per la Torre, scale 18.30, ospita il Vanissan la Pianese, l'occasione per la squadra di Greco di bissare l'ultimo successo contro l'Ostia Mare. L'avversario di oggi infatti non ha ancora vinto in campionato, ferma 2 punti in classifica. Oggi in campo anche le sarde della Serie D. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
16: Dal 10 al 20 settembre da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
17: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
18: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
19: Job
18: Peir Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
19: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
20: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
21: Radiolina presenta Caffè Corretto.
22: È mercoledì 16 settembre, buongiorno a tutti voi, il nostro Caffè Corretto su Radiolina, il nostro Fabio Leoni in regia, i nostri quotidiani da sfogliare nell'edicola virtuale. Come sempre partiamo dalla prima pagina dell'Unione Sarda, l'apertura è dedicata all'energia, nuovi guinzagli per l'isola, il Tyrrhenian Link potrebbe non bastare, l'Unione Europea vara scenari da incubo. Questo perché? Perché Bruxelles ha presentato il pacchetto sulle reti europee per espandere le infrastrutture energetiche, raccogliendo tutta l'energia prodotta da pale e pannelli. L'isola dunque rischia di dover ospitare un nuovo elettrodotto oltre al Tyrrhenian Link, che non sarebbe in grado di esportare la produzione stimata. Sull'onda della speculazione cresce l'allarme per un nuovo assalto. La fotonotizia è dedicata al mercato di San Benedetto, raso al suolo, due facciate tengono insieme il vecchio e il nuovo mercato. Quelle di via Pacinotti e via Bacaredda saranno le uniche parti a restare in piedi, una scelta maturata dopo una valutazione delle strutture che hanno reso più conveniente e sicuro demolire e poi ricostruire. L'assessore Marciali si assicura che i lavori procedono secondo cronoprogramma. L'articolo che è firmato da Mauro Madeddu, appunto, nelle pagine interne dell'Unione Sarda a pagina 15 con il richiamo in prima. La cronaca che ci porta su Gologone a Oliena, in particolare, dove si è verificato ieri a tarda sera un incidente. Un uomo è morto cadendo dal belvedere mentre si svolgeva una messa nella chiesetta della Pietà. Vittorio Massaio, di 67 anni, operaio forestale in pensione, si è in sostanza seduto sul muretto fuori dalla cappella. Non si sa se abbia avuto un malore oppure se abbia semplicemente perso l'equilibrio, è caduto, ha fatto un volo di alcuni metri sbattendo poi la testa. Sono stati inutili i soccorsi. E poi migranti, la situazione si scalda, paura a Cagliari, odio social a Sestu. Dopo l'accoltellamento e l'arresto per spaccio di un 17enne algerino cresce la paura, non se ne può più. Intanto è allarme nei centri di accoglienza di Capras e Olbia. E a Sestu il confronto sul CPA sfocia nell'odio social contro una consigliera. E ancora, sempre dall'Unione Sarda, i richiami che troviamo sotto la testata: venti di guerra, caccia italiani abbattono un drone sui cieli della Lituania, l'ira dell'Unione Europea. E poi vi ricordiamo, ne abbiamo parlato anche ieri, oggi troviamo in omaggio con il giornale l'inserto salute, la faccia nascosta della psoriasi e ancora difterite, allarme, vaccinazioni. E poi il Caffè Scorretto oggi firmato da Antonio Masala e gli altri richiami: Tramazza, siamo allo stremo, la protesta dei pastori, Auristano, il finto guaritore che approfitta di una donna, Auristano per la quarta vittima per la febbre del Nilo. Poi parleremo anche con il nostro Lele Casini del Cagliari e approfondiremo i temi delle pagine sportive. Intanto sempre richiamo in prima pagina sull'Unione: Giulini, presidente del Cagliari, difende Maldini. Poi Pisacane prepara la gara di Udine e tiene alta la concentrazione. Se sfogliamo le pagine del giornale, andiamo a pagina 3, abbiamo fatto prima riferimento alle rinnovabili, pronta la riforma dell'UE, Bruxelles accelera sui nuovi cavidotti, appunto, e gli impianti di stoccaggio. Ma intanto le strade sono devastate dai cantieri per il Tyrrhenian Link, vertice alla città metropolitana, la polemica al tavolo, i sindaci, Terna e l'impresa che esegue i lavori. Rinnovabili è la notizia che troviamo in apertura anche sul sito dell'Unione Sarda, unionesarda.it, come sapete sarete in costante aggiornamento. Nel corso di questa nostra puntata apriremo la finestra appunto su tutte le notizie di stamattina puntualmente aggiornate, però ora ascoltiamo insieme un brano.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
2: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Caffè Corretto.
9: Il nostro Caffè Corretto insieme, andremo a sfogliare nuovamente i nostri quotidiani regionali, passeremo alla Nuova Sardegna, però adesso facciamo una carrellata dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, è la notizia che troviamo in apertura, anzi c'è una falsa apertura, perché da una parte c'è il via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti, e passa al Senato la nuova legge elettorale. Per il via libera definitivo però sarà necessaria una terza lettura alla Camera. E poi l'altra apertura sulla Lituania.

le case ai compagni, arrivano i soldi ai rom. Sole 24 ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, meno di un anno per arrivare a una sentenza penale in primo grado. I dati del Ministero della Giustizia sul 1 settembre 2026 fotografano una diminuzione dei tempi in tutte le fasi rispetto al 2019. La durata di un processo penale passa da 392 a 299 giorni nei tribunali. Il Fatto Quotidiano, dissenso vietato, Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento UE chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia Cina, questo il Fatto Quotidiano. E poi l'ok del Senato con un gioco di parole sulla legge elettorale Melonellum, primo sì, firme lite e lì Conte, tra appunto Schlein e Conte, paura a destra per la Camera. Poi Libero, espulsa forse nel 2032, una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso, il giudice deciderà fra 6 anni. E poi sempre Libero, i compagni poltronari e la legge elettorale strillano per le preferenze ma sono tutti nominati. E poi con il nostro Lele Casini entreremo nel merito delle notizie sportive. Spalletti sotto tiro sul Corriere dello Sport, l'onda social, partenza deludente, Carnevali difende Lucio, ma è Conte il tema caldo. La Gazzetta dello Sport, l'Europa chiamò, Milan in Coppa dopo 575 giorni. Ora un brano, torniamo fra poco.

0: tifosi. Ci sono i buoni presupposti. L'Udinese è una squadra tostissima, molto fisica, è una squadra che è reduce dalla sconfitta contro l'Inter per 5-3, è stata rimontata dopo essere stata in vantaggio per due reti. È una formazione difficile anche da interpretare, può fare veramente tutto il contrario di tutto. Cagliari che invece deve fare il suo, e quindi confidiamo molto della preparazione della gara. Sono tutti a disposizione fuorché gli infortunati che conosciamo già. Piano piano sta anche riprendendo Idrissi, che abbiamo visto nelle immagini e video di allenamento, dovrebbe essere a disposizione forse il mese prossimo, vedremo poi i tempi reali di recupero dell'esterno sinistro del Cagliari e poi niente, poi anche continua la preparazione 3P, la riabilitazione dopo l'incidente di Ferragosto, quindi piano piano spero che anche tutte le cose, tutte le brutte notizie intorno al Cagliari si dissolvano.
1: Come se la storia di 3P fosse quasi una traccia da seguire, nel senso la caduta in un certo, sì, certo senso, il dramma rialzarsi. E poi la ripresa, rialzarsi con l'accompagnamento però anche di questa classifica che facilita anche il sogno, esatto, che sia utopia o no, però insomma hic et nunc, qui e ora godiamoci perlomeno il
0: poi
1: momento con la tua voce ce lo godiamo.
0: Venerdì ci sono le convocazioni della nazionale, quindi certo, siamo molto curiosi, non solo di quella italiana, attenzione,
1: tanto,
0: quella italiana in primis, ma ci sono anche tante altre.
1: A proposito della non italiana, parentesi veloce, Obert.
0: Obert per esempio.
1: Che crescita.
0: C'è
1: comunque,
0: chi dice che
1: Mendy
0: potrebbe già trovare la convocazione nel Senegal, vedremo. Da un lato vorremmo averli qua, dall'altro ci fa piacere se dovessero avere la ribalta internazionale.
1: Anche perché abbiamo visto la ribalta di Mina, come sta.
0: Sì.
1: Vabbè. Ok, grazie Vitele, andiamo avanti.
0: Ciao.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
4: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
10: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti.

0: e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
1: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
2: Caffè corretto.
3: Il nostro caffè corretto, l'attualità ma anche tanta musica. Ora c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Il nostro caffè corretto con la storia di un'attesissima rinascita, quella della Keller, e lo facciamo con chi ha vissuto in questi anni l'attesa, 17 anni di attività da una parte, poi a distanza di 12 anni dal fallimento. Ripartirà la storica fabbrica di carrozze ferroviarie. Cerchiamo di capirlo appunto con chi è stato attraversato nel suo percorso professionale dalla storia della Keller. Allora, con noi c'è Gianluigi Marchionni. Buongiorno Gianluigi.
1: Buongiorno Mariangela.
0: Buongiorno a te, che è coordinatore regionale sia al COBAS appunto, ma anche uno degli ex componenti del coordinamento appunto della Keller. Correggimi se sbaglio, Gianluigi, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, sì, sono adesso attualmente coordinatore regionale del COBAS, ero precedentemente, fino a qualche anno fa, segretario del medio capitano della FIOM, quindi e nonché ex dipendente della Keller dal 1989,
0: quindi è lecito dire che ha attraversato professionalmente la tua storia.
1: Diciamo che la Keller è quella che mi ha fatto crescere la famiglia, giusto per darti il peso della fabbrica che abbiamo coi colleghi potuto vivere e respirare, che ci è venuta veramente a mancare in questi anni.
0: E in base a questa misura appunto che tu puoi avere grazie al tuo percorso, gli orizzonti futuri come ci si presentano davanti, insomma, qual è il tuo punto di vista, cosa hai visto e che cosa prevedi?
1: Guarda, allora io parto sempre, io sono tra virgolette sempre stato un contrattualista, nel senso che il più uno è sempre meglio di zero, quindi questo che si sta prospettando è una possibilità molto importante che il territorio ha, le basi sono solide, la fabbrica che si appresta a rilevare l'affitto per 30 anni lo stabilimento è serissima, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché ci possano essere per soprattutto i nostri giovani una prospettiva di lavoro molto, molto importante. Parto dall'assunto che noi quando siamo entrati al lavoro, ripeto, nell'89, tutto il percorso fatto prevedeva una formazione importante, perché da noi all'allora Salattiello, che era il proprietario della Keller Meccanica, successivamente diventata Keller Elettromeccanica, ha ingaggiato dei tecnici della Fiat Ferroviaria per fare formazione. Ecco, i vecchi tecnici che dovrebbero fare formazione sono gli attuali lavoratori che sono già impegnati in Italia, RFI, sono delle professionalità molto specializzate che hanno trovato immediatamente collocazione nel settore ferroviario. Quindi l'auspicio che facciamo per il futuro è che ci possa essere appunto da parte della Bertolucci da questo punto di vista non dovrebbe esserci dubbi, ci debba essere una formazione importante grazie anche alla regione e alle università di Cagliari e di Sassari, che consenta appunto di concretizzare questo progetto, perché una cosa è dire si vuole fare carrozze e qualsiasi altra cosa, ma non solo non è una passeggiata, sono diciamo lavorazioni molto molto complicate che prevedono appunto una serietà di intenti e del personale appunto specializzato. Non ho dubbi che come siamo partiti noi nell'89, i giovani di adesso delle varie scuole anche tecniche sono pronti ed entusiasti diciamo per avviare un progetto di questo tipo.
0: Noi ringraziamo davvero tanto per questa lettura così completa, insomma, da chi conosce bene la storia, Gianluigi Marchionni, coordinatore regionale sia al COBAS, che ci ha parlato appunto della Keller e delle prospettive. Grazie infinite, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie anche a te Mariangela, a tutti, arrivederci.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari numero 126.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e il clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi, ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: È sempre mercoledì 16 settembre, il nostro Caffè Corretto in questo momento è con Francesco Dunvito, che è il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari. Lo abbiamo conosciuto qualche giorno fa, si è insediato di recente, arriva dalla Puglia, abbiamo modo di soffermarci, la ringraziamo davvero per essere con noi stamattina.
2: Grazie per l'invito.
1: Perché
2: grazie.
1: Non era assolutamente scontata la sua presenza, grazie. E quindi si è ritagliato questo spazio in giornate intense, intensissimi, in una realtà che sta imparando a conoscere, o meglio l'aveva già fatto, però adesso si deve lavorare. Uno degli aspetti che anche in Sardegna sono da fronteggiare, con tutta una serie anche di coordinate, di consigli da dare alle persone, in particolare ai fragili, e stiamo parlando degli anziani, sono le indicazioni sulle truffe, che anche nella provincia di Cagliari sono in aumento, perché ci sono quelle invisibili, quelle fantasma, diciamo così, in cui rischiano di incappare gli anziani. E allora l'arma dei Carabinieri non si stanca di dare questi consigli. Lei è qua anche per questa ragione, per il lavoro che fate sia in strada, però sia anche di comunicazione.
2: Certo, è un po' la nostra funzione anche di prossimità sociale con il cittadino, quello comunque di aiutarlo, di venirlo incontro e di tenerlo in guardia nel caso di specie sulle truffe.
1: Allora, ci aiuti un po' a capire quali sono le truffe, quelle che si stanno diffondendo sempre più, anche di recente, anche in Sardegna e anche nel Cagliaritano.
2: Ci tengo innanzitutto a sottolineare l'importanza della collaborazione con chi subisce la truffa. Certo, la maggior parte delle persone sono tutte gente anziana, perché comunque è proprio nella psicologia del truffatore quello di avvicinare le persone anziane e di captarne la fiducia con varie tecniche che però a ben vedere sono sempre un pochettino le stesse. Quindi qualche consiglio magari poi lo daremo su come approcciarsi anche con gente che non si conosce, perché spesso e volentieri o de visu o per telefono o dietro la tastiera di un cellulare c'è comunque una persona che non si conosce, che si spaccia come carabiniere, poliziotto, finanziere. Queste truffe sono numerosissime qui a Cagliari, oppure anche gente che si finge broker finanziario, promette dei guadagni stellari che poi di fatto non sono. È capitato un episodio in cui un cittadino ha versato su un falso conto corrente che poi era intestato a questo truffatore quasi 80.000 euro in prospettiva di guadagnarne il triplo, ma purtroppo così non è stato. E quindi questo rapporto con la popolazione e soprattutto la denuncia nelle nostre stazioni, che sono il presidio fondamentale, il presidio base dell'arma e che svolgono questa funzione di prossimità con il cittadino, è fondamentale e ci aiuta tanto.
1: E talvolta si fa anche leva sugli affetti degli anziani, quindi si fa riferimento a un incidente magari in cui è stato coinvolto un familiare.
2: La cosa fondamentale è ricordarsi che i carabinieri piuttosto che la polizia non chiedono mai un risarcimento per mettere in libertà qualcuno. Certo. Quindi già quando viene chiesto qualcuno che si spaccia come carabiniere e chiede dei soldi per mettere in libertà un familiare, una persona cara, già quello è un primo campanello d'allarme.
1: È in aumento però forse anche la percezione, la consapevolezza da parte degli anziani che magari chiedono aiuto, anche le denunce stanno aumentando, oppure ancora le persone non sono preparate a fronteggiare questa situazione?
2: Guardi, noi abbiamo fatto una campagna informativa come Arma dei Carabinieri sulle truffe, raggiungendo soprattutto gli anziani in punti strategici della loro vita quotidiana, quale può essere la parrocchia piuttosto che la farmacia, piuttosto che il medico curante. Noi lì siamo intervenuti lasciando dei volantini, delle brochure con dei consigli utili, molto semplici, piuttosto che a margine della celebrazione religiosa intervenire con i nostri comandanti di stazione e dare dei consigli utili su come prevenire questo tipo di reato.
1: Intervenire anche da noi in radio, quindi le chiediamo di soffermarsi ancora con noi. Abbiamo il piacere di avere in studio Francesco Dunvito, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari. Ora ascoltiamo un brano insieme. Io non so che genere di musica lei ascolti, però adesso magari ne parliamo.
2: Va bene.
1: Resti con noi.

0: Il nostro caffè corretto su Radiolina ancora insieme, è rimasto con noi, suo malgrado, chissà, non l'abbiamo torturato, però no, non l'abbiamo costretto a restare. Francesco Donvito, il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo fatto riferimento alle truffe agli anziani, continuiamo a parlarne perché concludiamo il discorso appunto sui consigli da dare agli anziani, sul numero che devono fare. Si possono rivolgere ovviamente alle forze dell'ordine e ci dica, insomma, così completiamo questo tema.
1: Sicuramente il numero da comporre è il 112, che è il numero di emergenza, quindi per qualsiasi dubbio su persone che si affacciano alla vostra porta, che vi chiamano, che si fingano carabinieri piuttosto che operatori dell'Enel, di qualsiasi agenzia di fornitura di energia elettrica, di gas, qualsiasi dubbio, chiamate il 112 e una risposta sicuramente vi verrà data. E i consigli sono molto, molto semplici, però quello che ci tenevo un attimino a sottolineare, ci sono una serie di truffe che colpiscono per lo più gli anziani, ma noi abbiamo registrato anche tanti giovani dai 30 anni in avanti che sono colpiti da queste truffe, soprattutto quelle truffe nelle quali si promette un guadagno facile.
0: Ecco.
1: Questo è un dato che abbiamo rilevato ed è sempre più in aumento. Quindi non solo gli anziani vittime di truffe, le truffe principali per gli anziani sono quelle ovviamente del falso carabiniere, come abbiamo detto prima, del falso avvocato, piuttosto che del falso operatore dell'energia elettrica o del gas, che vanno a casa e che chiedono di mettere, solitamente la tecnica è questa, denaro e soldi in una busta da parte e poi verrà qualcuno a ritirarle. Però è da sottolineare, questo tipo viene chiamato in gergo il phishing, quindi un'email ingannevole, nella quale poi spesso e volentieri, cliccando sul link, un link che rimanda a un sito internet nel quale si promettono investimenti e guadagni da sogno, tanta gente ci casca, perché poi inizia a fornire l'Iban,
0: anche perché sono sempre più credibili con l'intelligenza artificiale, le grafiche sono sempre più vicine alla realtà, ci sono numeri reali anche di riferimenti, si creano, vero,
1: spesso,
0: dei numeri fissi
1: che rimandano davvero, che rimanda alle forze dell'ordine piuttosto che di recente una truffa che è stata commessa era proprio questa, una telefonata da un numero che richiamava quello di una stazione dei carabinieri e purtroppo poi ovviamente la vittima c'è cascata ed è stata derubata di tutti i preziosi che aveva.
0: Dobbiamo quindi assolutamente fare attenzione, leggere,
1: non fornire mai i dati personali, e quando si rimanda a siti internet guardare sempre il sito, il nome del sito, perché lì magari ci sono errori di grammatica piuttosto che rimandi a un dominio inesistente, che però già sono un campanello di allarme.
0: Errori di grammatica, anche se con l'avvento dell'intelligenza artificiale, lo strapotere, l'italiano insomma non proprio corretto si sta diffondendo, oppure l'italiano non proprio animato, diciamo, dagli esseri umani. Non posso farla andare via però senza fare riferimento alla situazione cagliaritana. Da una parte il versante sulla sicurezza, la situazione sempre più incandescente sul fronte dei migranti al centro di Monastir, perché richiamo in prima pagina, l'abbiamo letto prima, mi perdoni per questa incursione di contenuto, però lei è qua e non posso non fargli. La Cagliari, dopo l'accoltellamento e l'arresto per spaccio di un 17enne algerino, cresce la paura, non se ne può più, insomma questo è il clima da una parte, poi dall'altra parleremo anche della situazione dello spaccio di droga e del traffici, dove la Sardegna spicca. Però partiamo da qua, dalla situazione, dalla percezione anche della sicurezza, che sta andando un po' ad abbassarsi.
1: Ma guardi, io sono da poco a Cagliari, però quello che ho potuto percepire anche in affronto ad altre grandi città dove prima ho prestato servizio, comunque la situazione a Cagliari è una situazione abbastanza tranquilla. Sì, ci sono dei fenomeni come ci sono in tutte le grandi città, ovviamente in grandi numeri fanno acuire questo tipo di percezione. Quello che noi come Arma dei Carabinieri, anche sotto l'egida della Prefettura di Cagliari, garantiamo è un costante controllo del territorio, dove comunque le richieste di intervento delle più varie, sia per la commissione di reati che non da parte della popolazione, sono molteplici, e a tutte noi comunque cerchiamo di dare una risposta. Ripeto, non mi sento di parlare di un allarme sicurezza su Cagliari, anche perché dal nostro osservatorio non abbiamo questa percezione.
0: L'altra percezione invece, però, anche in quel caso sta prendendo le misure, sta raccogliendo tutte le informazioni, sta dialogando anche al di là dei suoi colleghi, anche con i territori, la droga, questa centrale della droga sempre alimentata a Cagliari, perché parlano i numeri, parlano anche i sequestri.
1: Beh, purtroppo la droga è un fenomeno a livello mondiale, e quindi sempre più ci accorgiamo di giovani che fanno uso di questa sostanza per anche tante volte la curiosità di provarla. Però è ovvio che è una cosa che non conviene.
0: Ringraziamo davvero tanto Francesco Donvito, che è stato qua il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari. Le auguriamo buon lavoro. La
1: Grazie.
0: stresseremo. Non le abbiamo chiesto che musica ascolta, però genere
1: Generi vari,
0: vari.
1: vari, sì.
0: Allora, generi vari anche nella nostra puntata di oggi. Buon lavoro davvero, grazie infinite ancora.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
5: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, ha avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
6: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
5: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
7: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro, e quindi questo chiaramente aiuta.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Lina,
8: Radio Notizie.
9: 9-6 minuti ancora, buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. In apertura del nostro GR andiamo su unionesarda.it, come nella versione cartacea anche la versione web da Spazio e l'Energia in primo piano con le rinnovabili. Pronta la riforma dell'Unione Europea, la Sardegna rischia un assalto bis e Bruxelles accelera su nuovi cavidotti e centri di stoccaggio nell'isola, già terra di conquista delle multinazionali, concreta la possibilità di altro consumo di territorio. Intanto Tirrenia Link vertice con i sindaci di Sinna e Settimo Maracalagonis è quarto. Prezzo medio dei carburanti, appena diffusi i dati dal Ministero, aggiornati a questa mattina in Sardegna, il prezzo medio in modalità SEV del diesel si attesta a 2,255 euro al litro, la benzina 2,142 euro al litro, stabile a 0,859 il GPL servito. La politica regionale oggi alle 15, tavolo di confronto in regione con i capigruppo, all'orizzonte la scadenza del 30 settembre con un ricambio interno delle commissioni permanenti previsto dal regolamento del Consiglio, al vaglio anche le 6 presidenze, alcune verranno confermate, altre no, come è a rischio la presidenza di quella al bilancio. E poi la cronaca, potrebbe essere stato un malore, una perdita di equilibrio a causare la caduta da un muretto a Succo Logone a Oliena di Lussorio Massaio, 67 anni, operaio forestale da poco in pensione. L'uomo era seduto davanti alla chiesetta della Pietà dove si stava celebrando la messa quando è caduto per diversi metri sbattendo la testa. L'arrivo di soccorsi anche di un elicottero, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Paura ieri sera sulla statale 131 all'altezza di Nuramini, secondo una vettura ha preso fuoco, probabilmente per un guasto al veicolo. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari che hanno spento le fiamme che avevano completamente avvolto l'auto. Nessun ferito, il conducente era già uscito dal veicolo chiamando i soccorsi. Due appuntamenti per oggi, fra poco meno di un'ora a San Manifattura all'evento Job Fair Turismo, Sport e Ambiente organizzato da Sviluppo Lavoro Italia e ASPAL, l'agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. A Villa Cidro questa sera alle 18 al Mulino Cadoni il premio letterario Giuseppe De Sì, si comincia con lo spettacolo di Cadadì e Teatro dal titolo Tre bottoni alla casa con le ruote. Alle 21.30 a casa De Sì sul palco Pablo Trincia con Come nascono le storie. Lo sport, il calcio, allenamento mattutino per i giocatori del Cagliari da Semini, sabato la partita, ultima prima della sosta per le nazionali, in casa dell'Udinese, reduce dalla sconfitta per 5-3 in casa dell'Inter. Serie C, oggi turno infrasettimanale per la Torres, che alle 18.30 ospita il Vanissana La Pianese, occasione per la squadra di Greco di bissare l'ultimo successo contro l'Ostia Mare. Gli avversari non hanno ancora vinto in campionato, sono fermi a 2 punti in classifica. Oggi in campo.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme oggi, mercoledì 16 settembre, è il giorno di esordio di una puntata che noi attendiamo su Videolina alle 21. Ci sarà Suore, un programma televisivo curato e condotto da Simonetta Columbu, che accompagna lo spettatore alla scoperta del mondo e dei suoi misteri attraverso lo sguardo di alcune religiose che appartengono a diverse congregazioni. Noi che siamo interni, lo riveliamo, abbiamo un po' curiosato nel momento in cui la puntata veniva girata, e quindi vi consigliamo davvero di soffermarvi stasera su Videolina alle 21 su questa produzione. Ma è con noi Simonetta Columbu. Simonetta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Cosa ci dobbiamo aspettare, Simonetta? Insomma, che cosa sei riuscita a raccogliere? Che cosa hai tirato fuori da queste figure?
2: Ma guarda, io trovo questo programma prezioso non tanto per i temi che vengono affrontati, che vanno da argomenti di carattere teologico e spirituale a temi che hanno a che fare con la nostra quotidianità, come il disagio giovanile, che oggi scaturisce non solo dalla non cura ma dall'ipercura. Parliamo di paleoliche, crocifissi nelle scuole, crisi della fede, ma torno al punto da cui sono partita. Non sono tanto, come dire, particolari, se così vogliamo definirli, i temi, quanto il modo in cui queste religiose li affrontano.
1: Cosa ti ha stupito? In realtà tu quel mondo lì, di quel mondo, diciamo, hai fatto parte in maniera cinematografica, ricordiamo, con che Dio ci aiuti. Poi ovviamente per familiarità è un mondo, quello del cinema, a te molto molto vicino, per professione, sì, e appunto per legami con tuo padre in particolare. Però al di là di questo vogliamo parlare davvero davvero di te. Che cosa ti ha stupito maggiormente? Quali sono le frasi che non ti saresti aspettata da parte, appunto, di queste donne che hai incontrato?
2: Ma io credo che queste suore, queste religiose, mi abbiano ricordato, e spero che possano in qualche modo trasmettere questo valore anche a voi, il valore del silenzio, dell'attesa. E in un mondo in cui che ha reso la velocità una virtù, la lentezza quasi non si sa una colpa, un qualcosa da evitare in tutti i modi, invece queste suore ci ricordano il valore della lentezza, dell'attesa, dell'ascolto, del saper sostare dentro alle domande prima di pervenire a delle risposte.
1: È un consiglio incredibile in un tempo, appunto, in cui dobbiamo riempire l'horror vacui, ci fa davvero scappare da, appunto, i vuoti, e invece forse nei vuoti ci si può ritrovare anche l'anima.
2: Assolutamente, si può ritrovare se stessi, la propria coscienza e anche un po' i propri interlocutori, ai quali normalmente sottraiamo lo spazio per esprimerci. Noi viviamo nell'epoca del due per, dei messaggi vocali accelerati, dimmelo ma dimmelo velocemente perché non ho tempo da dedicarti. Ecco, queste suore ci ricordano quanto sia ogni tanto importante anche e soprattutto davanti a certi argomenti urgenti rallentare e ascoltare, riflettere, quindi non per pervenire a delle verità assolute, concrete, tangibili, ma cercare di analizzare quanto accade nella nostra società.
1: Simonetta, noi ti ringraziamo davvero tantissimo per questo sguardo, ti aspettiamo qua in studio. Però abbiamo parlato, appunto, di lentezza, e noi di lentezza, insomma, di momento di riflessione, noi ce la concediamo, non è lentezza, perché in questo caso, insomma, è una parentesi di libertà, il paradosso.
2: Esatto. Alle 21. E infatti vi dico, mettetevi comodi e non abbiate fretta questa sera, perché oggi si va con calma.
1: Grazie Simonetta, davvero. Videolina, Suore alle 21.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
7: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da 2 pezzi a 1,99 euro. La colorazione per capelli Saios Palette a 6,29 euro. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme Caffè Corretto sulla carta, una collaborazione improbabile, quasi come se in studio venisse Chicco Fresu dell'Unione Sarda. Andiamo ad ascoltare Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Non resisto con
2: cosa sono?

0: E in studio qua con noi Enrico Fresu, coordinatore di unionesarda.it, che con noi approfittiamo della tua presenza per mettere in fila semplicemente gli eventi, quello che è accaduto sul caso Maldini, con le dichiarazioni che ha rilasciato Giulini, che appunto ha difeso l'attaccante. Però chiediamo a te il supporto proprio per fare il punto di quello che è accaduto in maniera oggettiva, asettica.
1: Sì, allora partiamo, mettiamo in fila i fatti e partiamo dalla fine, perché la fine di questa storia pare che sia ancora da scrivere, anzi è ancora da scrivere.
0: È da raccontare.
1: Lo sappiamo, l'antefatto lo conosciamo: sabato sera il Cagliari gioca a Bergamo, vince grazie a un rigore segnato da Maldini, al secondo gol segnato da Maldini. Maldini poi a fine serata va a Milano, sua città natale, per divertirsi con gli amici. Intorno alle 5 del mattino era alla guida della sua Porsche con un amico, pare il cugino, comunque un parente, e due amiche, e nella zona di via Caracciolo, quindi nella zona periferica di Milano, hanno un incidente. Stando alla ricostruzione della polizia locale di Milano, sarebbe stato lui a provocare l'incidente, perché non avrebbe rispettato una precedenza, è andato a finire contro una Golf che a sua volta è finita contro un'ulteriore auto in sosta. Partono i rilievi e vengono effettuati anche i test che regolarmente vengono fatti in caso di incidente. La certezza che abbiamo è che Daniel Maldini sia risultato positivo all'etilometro. Non stiamo parlando di valori elevatissimi, comunque quasi il doppio del limite di legge per la presenza di alcol nel sangue. Da qui scatta il ritiro della patente, e questi sono i dati certi. L'indomani il Corriere della Sera scrive che Maldini non solo è risultato positivo all'alcol test, ma anche a un pre-test, e questo è un dato importante, effettuato per capire se nel suo sangue ci fossero tracce di stupefacenti. Lo scrive il Corriere, e ovviamente è già una notizia il fatto che lo scrive il Corriere della Sera, perché di cronaca milanese ne sanno, come si dice fra gli addetti ai lavori, e quindi viene ripresa la notizia da tutte le testate. Tutti quelli che l'hanno ripresa correttamente dicono che il Corriere della Sera scrive che è risultato positivo al pretest. Succede però che la notizia scappa di mano e ovviamente con l'effetto amplificatore dei social diventa Maldini un drogato. Alla fine non è così. L'indomani, dopo che questa notizia ovviamente fa il giro d'Italia, perché sappiamo chi è Daniel Maldini, sappiamo comunque chi è il padre, sappiamo chi è il nonno, sappiamo che è un giocatore di Serie A, sappiamo che è un giovane che ha avuto altri guai, è stato coinvolto non sotto accusa, ma comunque richiamato in un'altra notizia poco edificante per il giro dei calciatori italiani. L'indomani il Corriere ritorna sulla vicenda, sempre il Corriere della Sera, e spiega. Nel frattempo però Maldini aveva pubblicato lunedì mattina ha pubblicato dei test che lui ha effettuato in uno studio privato cagliaritano, che escluderebbero la presenza di sostanze stupefacenti nel suo sangue. Quindi il Cagliari esce con un comunicato e dice: può allenarsi perché è negativo in tutto. Il Corriere, che non ci sta, che sta lavorando ancora sulla notizia, ieri mattina scrive che certe sostanze, che magari non sono neanche considerate dopanti dalla giustizia sportiva, sono volatili come la chetamina, e quindi la loro presenza sarebbe potuta essere rilevata solamente entro 36

0: 48 ore. Apriti cielo. Il presidente del Cagliari, ieri, fa una conferenza stampa, nella quale ovviamente è in Lega, e i giornalisti gli chiedono conto di questa vicenda. E spunta fuori un altro elemento. Il presidente Giulini dice che lui ha visto il referto di Maldini, del pronto soccorso, e il referto parlava di THC, quindi il principio attivo della marijuana e dell'hashish, cosa che nessuno aveva mai nominato. Quindi è vero che nel pretest iniziale fosse risultata positiva la vicenda degli stupefacenti, che sia THC, che sia chetamina, comunque sempre di stupefacenti parliamo, ma Giulini fa una distinzione. Se si è fumato una canna, dice, e non se l'è fumata, è sempre meno peggio della chetamina. Ma è importante la chiusura dell'intervento di Giulini, il quale dice: dobbiamo aspettare il referto definitivo rispetto al pretest di qui sopra, e il ragazzo o chi ha fatto circolare queste notizie, che siano ospedale o che siano i vigili urbani di Milano, dovrà risponderne. Quindi Giulini difende istituzionalmente il giocatore, però dice: lui ci dice che non ha fatto niente, vediamo come va a finire, anche noi vogliamo vedere come va a finire.
1: Li crediamo in attesa del riscontro oggettivo, appunto, esatto. L'esito del test. Grazie infinite, Chico, ci hai aiutato insomma a completare la visione di questa notizia del caso Maldini. Grazie a Fabio Leoni in regia, noi ci ritroviamo venerdì, domani ci sarà con voi Alessandra Ragas, poi vi rimandiamo alla strambata alle 12.30 con Egidio Angela Secchi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. Il Cagliari in diretta. Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 €. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e il clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi, ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
4: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
3: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
4: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4, 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
3: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR, un'operazione antidroga dei carabinieri nel nord dell'isola, individuate tre diverse piantagioni, tra te il Tibono e la dei Sardi, la più estesa di quasi 11.000 piante nelle campagne di Telti, scoperta grazie a un sorvolo del 10° nucleo elicotteri carabinieri di Olbia. 350 invece le piante nell'agro di Bono, con un 57enne sorpreso a annaffiare le piante nel terreno di famiglia. Infine 300 nelle campagne di Ala dei Sardi, in due appezzamenti per una superficie complessiva di circa 600 metri quadri. Prezzo medio di carburante, appena diffusi i dati del Ministero, aggiornati a questa mattina, in Sardegna il prezzo medio in modalità del diesel si attesta a 2,255 euro al litro, la benzina 2,142 euro al litro, stabile a 0,859 il GPL servito. E poi da unionesarda.it, rinnovabili, pronta alla riforma dell'Unione Europea, la Sardegna rischia un assalto bis, Bruxelles accelera su nuovi cavidotti e centri di stoccaggio nell'isola, già terra di conquista delle multinazionali, e concreta la possibilità di altro consumo di territorio. Tirrenia Link, vertice con i sindaci di Sinne, Settimo, Maracaragonis e Quarto. Potrebbe essere stato un malore, una perdita di equilibrio a causare la caduta da un muretto a Succo Logone Auliena di Lussorio Massaio, 67enne operaio forestale da poco in pensione. L'uomo era seduto davanti alla chiesetta della Pietà dove si stava celebrando la messa quando è caduto per diversi metri sbattendo la testa. L'arrivo dei soccorsi, anche di un elicottero, per l'uomo però non c'era più niente da fare. Due appuntamenti per oggi a Cagliari, al foyer del Teatro Massimo alle 18.30 per Leggerezza, incontro giovinezza in periferia con Bruno Pischeda, autore del libro Un Master, una giovinezza fantastica, e Fabio Fanni Marcedo, autore del romanzo Il mare sopra. A Sassari, al Conservatorio Canepa, nella Sala Sasso alle 19 per il mercoledì del Conservatorio, concerto degli allievi della Masterclass di chitarra tenuto dal docente ospite Massi Zazzeschi. E poi il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari oggi da Semini, sabato la partita contro l'Udinese, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Udinese reduce dalla sconfitta per 5-3 in casa dell'Inter. In Serie C oggi è il turno infrasettimanale per la Torres, che alle 18.30 ospita il Vanissana alla Pianese, l'occasione per la squadra di Greco di bissare l'ultimo successo contro l'Ostia Mare. Gli avversari di oggi non hanno ancora vinto in campionato, sono fermi a due punti in classifica. Oggi in campo anche le sarde della Serie D. È tutto per adesso, a più tardi.
14: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
19: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1001.

0: possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Parliamo dei costi, Valerio, quindi quanto costa studiare e recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens?
0: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 30 di settembre e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, per tutte quelle persone che ci iscrivono, che provengono a nome di Radiolina, hanno uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
1: Valerio, parliamo della garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens.
0: Allora, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito, nell'anno scolastico che è appena iniziato, 2026-2027, e altri 2 anni nell'anno scolastico successivo, 2027-2028.
1: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare Scuola Sapiens.
0: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Eccoci, buongiorno, bentrovati su Radiolina da Giuseppe Valdés. Siamo in diretta da San Manifattura a Cagliari per la Job Fair Turismo, Sport e Ambiente, una 2 giorni dedicata al mondo del lavoro, Job Fair che mette in contatto aziende con le persone che cercano lavoro, ma non solo, perché vuole anche offrire orientamento, formazione, un evento dedicato un po' a tutto il mondo del lavoro a 360 gradi che noi vi racconteremo in diretta qui su Radiolina sia oggi che domani. C'è anche la musica, cominciamo con De Bosa, Lost Myself.

0: Ancora ben trovati su Radiolina, siamo in diretta da San Manifattura in Viale Regina Margherita a Cagliari per seguire Job Fair, turismo, sport e ambiente, una 2 giorni dedicata proprio al mondo del lavoro, fortemente voluta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e noi siamo in collegamento quest'oggi con Paola Nicastro, è la Presidente e AD di Sviluppo Lavoro Italia, ente in-house del Ministero del Lavoro. Ben trovata su Radiolina.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno e benvenuti anche agli ascoltatori di Radiolina.
0: Ecco, Presidente Nicastro, la Job Fair di Cagliari è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzata da Sviluppo Lavoro Italia con l'obiettivo di portare le politiche attive del lavoro direttamente nei territori. Perché è importante oggi creare occasioni di incontro così concrete tra persone, imprese e istituzioni?
1: Perché fare rete tra tutti i soggetti che si occupano di politiche del lavoro, di politiche attive è fondamentale e soprattutto è importante far conoscere alle persone che devono rimanere al centro delle nostre azioni tutte le opportunità e le occasioni che il governo nazionale, i governi territoriali mettono a disposizione per occasioni di lavoro, per inserimenti occupazionali, per occasioni di attività di impresa, di formazione, quindi è fondamentale che gli attori istituzionali e anche gli attori privati interloquiscano tra loro per concentrare finalità e obiettivi nei confronti delle persone.
0: Questa edizione è dedicata in particolare al lavoro, sport, turismo e ambiente, 4 settori fortemente legati alle caratteristiche e alle potenzialità della Sardegna. Quali opportunità professionali potranno trovare i partecipanti e cosa offre concretamente la Job Fair?
1: La Job Fair intanto offre occasioni concrete e reali di incontro col mondo produttivo, quindi con le imprese. Saranno tante le imprese che partecipano all'iniziativa e hanno già manifestato un fabbisogno professionale di più di 1700 profili professionali, occasioni di lavoro, quindi sono davvero significative le occasioni che le persone che sosterranno i colloqui avranno. I settori sono quelli più trainanti anche per lo sviluppo economico del territorio, quindi lo sport, il turismo, l'ambiente, e pertanto ci saranno momenti importanti di incontro tra le persone e le imprese, ma soprattutto i nostri operatori con i colleghi della Regione Sardegna, dei centri per l'impiego della Sardegna, accompagneranno il percorso di queste persone verso il mondo del lavoro.
0: Ecco, si parla molto di lavoro, competenze, futuro. Qual è il messaggio che Sviluppo Lavoro Italia vuole lanciare e vuole lasciare ai giovani e a tutte le persone che oggi sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale?
1: Che devono credere nelle loro potenzialità e le opportunità di lavoro e le occasioni per i giovani ce ne sono, nel nostro paese ce ne sono tante, devono solo avere maggiore fiducia e consapevolezza appunto delle loro potenzialità, delle loro competenze, e l'occasione giusta sicuramente può arrivare. Questi momenti sono fondamentali per mettere in connessione i giovani col mondo del lavoro.
0: Perfetto, noi ringraziamo Paola Nicastro che non è potuta essere qui con noi in presenza ma ci teneva a collegarsi con noi, la Presidente e AD di Sviluppo Lavoro Italia, ente in-house del Ministero del Lavoro. Grazie e alla prossima.
1: Sono io che ringrazio voi e un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti alla Job Fair.
2: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Venerdì 25 settembre torna
2: Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro, i prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde

0: Movimento de San Ugel Ultranate, appena ascoltati qui su Radiolina, alle 10.26 minuti siamo in diretta da San Manifattura in Viale Regina Margherita Cagliari per seguire Job Fair Turismo, Sport e Ambiente. Due giorni dedicati al mondo del lavoro, una manifestazione fortemente voluta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ci sono tante aziende presenti qui appunto a San Manifattura e sono con Monica Labieni, titolare McDonald's. Ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno, grazie di essere stata invitata qua, sono molto felice di essere presente in questa bellissima manifestazione.
0: Allora, perché avete scelto di partecipare a Job Fair Cagliari? Ricordiamo, c'è il vostro stand dove in questi due giorni farete anche diversi colloqui di lavoro.
1: Allora, intanto ringraziamo perché è una bellissima iniziativa Job Fair e ci piace molto perché per noi è molto importante il contatto diretto con i nostri candidati e questa manifestazione ci dà proprio l'opportunità di poter vedere proprio all'inizio proprio il candidato e poter quindi poter fare una chiacchierata e poter quindi conferire, poter parlare con loro in prima battuta guardandoli face to face, e questa organizzazione ci permette appunto di poterlo fare.
0: Quali sono le figure professionali che state cercando proprio in questo momento?
1: Allora, in questo momento noi cerchiamo più figure professionali che vanno dall'assistente alla direzione piuttosto che il crew di sala o manager che aiutano appunto i direttori e gli assistenti alla direzione. Per fare questo non ci vogliono grandi esperienze lavorative, anzi invitiamo tutti quelli che vogliono iniziare una nuova esperienza lavorativa di venirci a trovare, anche chi in questo momento non è ancora stato messo al corrente di questa splendida iniziativa, perché è un'ottima opportunità per poter fare un colloquio e da lì riuscire a capire insomma le aspirazioni di tutti i candidati.
0: Quindi diamo una notizia anche a chi non si è ancora prenotato, può farlo, può avvicinarsi qui a San Manifattura, Viale Regina Margherita, Cagliari, oggi e domani, oggi ricordiamo fino alle 17, domani dalle 10 alle 16, perché c'è ancora l'opportunità di fare un colloquio anche con McDonald's.
1: Assolutamente, per noi è molto importante non un curriculum perfetto, ma dei candidati che possano dimostrarci la buona volontà e la voglia di imparare e la voglia di poter lavorare in team e in gruppo e quindi di crescere professionalmente. Noi siamo aperti a tutti voi ragazzi e anche le persone meno giovani, perché ripeto, in questo momento cerchiamo molte figure e quindi siamo qui che vi aspettiamo e non possiamo che ringraziare, perché questa esperienza, questa organizzazione ci ha dato questa enorme possibilità.
0: E noi ringraziamo Monica Labieni, titolare McDonald's.

0: Annalisa, con euforia appena ascoltata qui su Radiolina, sempre in diretta dalla Job Fair di Cagliari a San Manifattura, una due giorni dedicata al mondo del lavoro, non solo con colloqui di lavoro ma anche laboratori, attività, anche per capire come avviare una propria attività imprenditoriale. Quindi vi aspettiamo oggi e domani a San Manifattura in diretta anche qua su Radiolina.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
16: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
17: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

0: giovani di poter entrare in questo mondo, che è un mondo chiaramente molto grande, dove necessitano veramente delle figure professionali anche di alto profilo.
1: Come sta invece lo sport sardo?
0: Ma lo sport sardo mi sembra che goda di buona salute, tutte le federazioni stanno facendo un grande lavoro, i risultati sportivi sono ormai sono diventati importanti, vedo che c'è una grande pratica sportiva in tutto il territorio della Sardegna, le federazioni crescono, insomma cioè l'associazionismo cresce, mi sembra che le cose procedano per il meglio.
1: E allora vi aspettiamo alla Job Fair a San Manifattura Cagliari, c'è anche presente il CONI Sardegna, noi ringraziamo il presidente Bruno Perra.
0: No, io ringrazio voi e faccio un complimenti perché è veramente una grande organizzazione che è andata oltre le aspettative, si vede dal numero dei partecipanti che sono tantissimi, quindi significa che è una cosa che ha avuto un grande successo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi e buona giornata.
1: E quindi vi aspettiamo allora a San Manifattura, vi ricordo in Viale Regina Margherita, due giorni, oggi e domani, che vi racconteremo anche in diretta qui su Radiolina.
2: This is TJ.

Black Betty, Tom Jones, dal 2003 appena riascoltato qui su Radiolina. È cominciata la Job Fair Turismo, Sport e Ambiente a San Manifattura in Viale Regina Margherita Cagliari. Vi stiamo raccontando questa due giorni dedicata al mondo del lavoro. Tante persone sono già in fila per i primi colloqui di questa mattinata e noi insomma vi stiamo raccontando, stiamo anche sentendo le voci delle aziende che sono presenti per l'appunto qui a San Manifattura.

0: Laboratori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pyjamarun.it/Cagliari.
8: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e il clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi. Ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Olivia Dean, Baby Steps, appena ascoltata qui su Radiolina, sempre live con Giuseppe Valdés dalla Job Fair Cagliari, due giorni dedicati al mondo del lavoro. Sono con Alberto Melis, fondatore e creatore di Antica Cagliari, una delle realtà più importanti della ristorazione in Sardegna. Ben trovato su Radiolina.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, intanto, perché avete scelto di prendere parte alla Job Fair?
1: È una grandissima opportunità a cui partecipiamo tutti gli anni, perché dà la possibilità di avere dei contatti diretti anche con la domanda lavorativa, ed è sempre bello poter conoscere le persone sotto tutti i punti di vista, per poi eventualmente proseguire in quello che potrebbe essere in futuro un eventuale rapporto di collaborazione.
0: Tra l'altro ci sono già tantissime persone in fila con i curriculum, molte delle quali stanno già facendo anche i colloqui. Ecco, quali figure professionali state ricercando in questo momento?
1: Ma le figure che andiamo a ricercare sono quelle che riguardano il mondo della ristorazione, per cui camerieri, chef de rang, commis, barman, addetti all'accoglienza, cuochi, capopartita, aiuto cuochi, un po' tutte quelle figure che inglomeriamo nel nostro settore.
0: Ci sono molte difficoltà nella ricerca del personale oggi?
1: Ma si dice così, però secondo me io ho un punto di vista leggermente differente. Si amplifica troppo il messaggio negativo, si tende sempre a raccontare il negativo, però noi siamo testimoni del fatto che ogni qualvolta selezioniamo persone riusciamo a farlo. Cerchiamo anche di puntare sulla qualità della persona e il più delle volte ci riusciamo, per cui forse è un qualcosa che andrebbe raccontato meglio. Ci sono delle carenze, ma sono carenze che oramai riguardano il mondo intero. Qualche difficoltà c'è, però secondo me la situazione non è così tragica così come viene prospettata un po' in tutti i media.
0: Abbiamo detto due giorni, sia oggi che domani, con tantissimi colloqui previsti. Qual è l'errore che un candidato non dovrebbe compiere durante un colloquio?
1: Ma innanzitutto quello di scrivere un curriculum corretto, senza naturalmente inventarsi professionalità che non gli competono, perché poi il più delle volte si viene, ahimè, smascherati da quella che è l'esperienza sul campo, per cui essere il più realisti possibili. Naturalmente niente pregiudica l'impiego di una persona che magari non ha una grande professionalità, perché ci sono tantissime aziende che vogliono investire in persone ancora da formare, per cui meglio appunto candidarsi e far presente le proprie competenze e, a partire da quelle, lavorare per aumentarle e qualificarlo in maniera maggiore.
0: E allora vi aspettiamo oggi e domani, ricordiamo gli orari, oggi fino alle 17, domani fino alle 16, dalle 10, con Job Fair Cagliari a San Manifattura. Ringraziamo Alberto Melis, fondatore di Antica Cagliari.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e un onore per me. Grazie ancora.

0: senti.
1: I Coma Cose con Fiamme negli occhi, appena ascoltati qui su Radiolina, in diretta dalla Job Fair Cagliari a San Manifattura. Adesso arriva l'informazione.
2: Sono le 11:00.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
6: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
7: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
6: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma, lungo via della Giuliana, nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
7: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
6: Il calcio cambio di panchina nel Bologna, domenica Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. Prezzo medio dei carburanti, questa mattina sono stati diffusi i dati del Ministero. In Sardegna il prezzo medio in modalità self del diesel si è attestato a 2,255 euro al litro, la benzina 2,142 euro al litro, stabile il GPL servito a 0,859. Caro prezzi, quindi rimaniamo in argomento. A Cagliari vola l'inflazione con i maggiori costi di energia, carburanti e trasporti. Nel mese di agosto l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,9% su luglio e più 3,4% su agosto 2025. Dai dati ISTAT diffusi dal Comune segnalano l'aumento di combustibili liquidi più 16,4%, i viaggi via mare più 34,6%, schizzano anche gli alloggi più 7,8% in un mese. Operazione antidroga dei carabinieri nel nord dell'isola, individuate 3 diverse piantagioni tra Telti, Bono e alla dei Sardi, la più estesa di quasi 11.000 piante nelle campagne di Telti, scoperta grazie a un sorvolo del 10° nucleo elicotteri carabinieri di Olbia, 350 le piante nell'agro di Bono, con un 57enne sorpreso a annaffiare le piante nel terreno di famiglia, è stato arrestato infine 300 piante nelle campagne di alla dei Sardi in 2 appezzamenti per una superficie complessiva di circa 600 metri quadri. Due appuntamenti per oggi a Cagliari, nel foyer del Teatro Massimo, alle 18.30 per Leggerezza, l'incontro Giovinezza in periferia con Bruno Pischetta, autore del libro Master, una giovinezza fantastica, e Fabio Fanni Marcello, autore del romanzo Il mare sopra. A Sassari, al Conservatorio Canepa, nella Sala Sasso, alle 19 per il mercoledì del Conservatorio, concerto degli allievi della Masterclass di chitarra tenuta dal docente ospite Mazzì Stazzeschi. Lo sport, il calcio, allenamento mattutino per i giocatori del Cagliari oggi ad Assemini, sabato la partita, l'ultima prima della sosta per le nazionali, sarà in casa dell'Udinese, reduce dalla sconfitta per 5-3 in casa dell'Inter. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
0: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
10: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
0: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
10: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
13: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
15: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
18: Parliamo della cantina Siddura e lo facciamo con il direttore generale Mattia Piludu. Ben ritrovato su Radiolina.
19: Buongiorno ai radioascoltatori, grazie.
18: Allora, Siddura ha superato un traguardo davvero molto importante, oltre 1000 riconoscimenti internazionali. È un numero che colpisce, ma che cosa rappresenta davvero per una cantina?
19: Ma innanzitutto è un risultato che racconta un percorso. Ogni premio è un giudizio di una diversa commissione, di un concorso diverso e di un paese diverso dove vengono fatti i concorsi. Quindi arrivare a superare la quota di 1000 premi significa aver costruito negli anni una continuità qualitativa, che per noi è un parametro fondamentale, la qualità del prodotto. Non è il riconoscimento di un singolo vino o di una singola annata, ma è proprio il riconoscimento di una filosofia produttiva che ci accompagna fin dalla nascita della cantina, ecco.
18: Abbiamo detto oltre 1000 premi, ma ce ne sono alcuni che hanno segnato in modo particolare la storia di Siddura.
19: Sì, alcuni riconoscimenti hanno rappresentato delle vere e proprie tappe del nostro percorso. Penso alle 3 medaglie di platino ottenute nello stesso anno al Decanter World Wine Awards, che è un risultato che nessun'altra cantina italiana aveva mai raggiunto, quindi questo ci inorgoglisce. Oppure ai numerosi titoli di miglior vermentino d'Italia conquistati nei vari concorsi negli scorsi anni. Sono risultati che hanno contribuito a far crescere Siddura molto bene, anche oltre i confini della Sardegna, quindi posizionano un'azienda regionale in un panorama di rilievo nazionale e ci auguriamo anche di riuscire a prendere anche qualche pezzettino del mercato mondiale, ecco.
18: E tra gli ultimi riconoscimenti quelli dedicati ai vini rosati.
19: Sì, è una soddisfazione molto importante perché dimostra che la nostra capacità di interpretare anche categorie di vini diversi. La guida Rosa Rosati Rosé del 2026 ha assegnato a Nudo il riconoscimento di Rosa d'Oro e Gran Menzione, mentre Amare ha ricevuto la Gran Menzione, quindi entrambi hanno conquistato 96 punti su 100, che sono dei risultati di estremo rilievo e premiano un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall'inizio.
18: Avete brindato a questi successi, immagino, con Eros. Ricordiamo il vostro rosso da servire fresco, ne abbiamo parlato anche qui ai microfoni di Radiolina.
19: Sì, direi di sì, che Eros rappresenta perfettamente la capacità di Sidura di innovare senza perdere la propria identità. È un vino che è nato per essere servito fresco, rompendo uno schema consolidato, ma mantenendo tutta l'eleganza di un grande rosso. È un progetto sul quale abbiamo investito molto, che ci sta dando grandissime soddisfazioni.
18: Come ha risposto il mercato?
19: Molto bene, il canale Horeca ha accolto Eros con grande interesse. Ristoratori, wine bar e strutture ricettive hanno capito subito il valore di un vino pensato per accompagnare la stagione estiva e una ristorazione contemporanea. Oggi vediamo un'attenzione crescente, recensioni appassionate e un entusiasmo che conferma la bontà di questa scelta. Quindi, dopo circa 2 mesi dal lancio, visto il trend di mercato, sta premiando questa iniziativa di Sidura e ci fa ben sperare, ci fa capire che quella è una direzione che va percorsa, approfondita e ampliata.
18: Perfetto, noi ringraziamo come sempre Mattia Piludu, direttore generale della cantina Sidura. Grazie, alla prossima.
19: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
20: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
18: Siamo in diretta da Sa Manifattura in Viale Regina Margherita Cagliari per seguire Job Fair Turismo, Sport e Ambiente. Ancora ben trovati da Giuseppe Valdés, con voi fino alle 12.30 per raccontarvi quello che accade proprio qui a Sa Manifattura. Tante aziende presenti, tante persone che stanno anche sostenendo i colloqui di lavoro. Noi vi stiamo raccontando anche le diverse realtà che sono presenti, lo faremo sia oggi che domani a partire dalle 10. Intanto la musica con Saif, Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: Parlar d'amore, Saif, appena ascoltato qui su Radiolina, sempre in diretta da San Manifattura a Cagliari. Stiamo seguendo la Job Fair, questa 2 giorni

0: di Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Funzioni, possiamo definirle in tre funzioni principali. La prima è quella di conoscere il territorio, conoscere le pressioni del territorio attraverso le reti di monitoraggio che noi gestiamo. La seconda parte è, diciamo, la verifica degli impatti sul territorio attraverso un'attività di controllo ispettivo che noi facciamo attraverso delle figure specializzate che sono quelle degli ispettori ambientali. E la terza parte è quella del supporto alle autorità competenti nei procedimenti del rilascio delle autorizzazioni. Questo viene esplicato attraverso una struttura costituita da strutture dipartimentali e anche due dipartimenti specialistici, il meteoclimatico e il geologico, e un'area laboratori cui pervengono tutti i campioni prelevati nel corso delle nostre attività di monitoraggio.
1: Ecco, abbiamo a che fare purtroppo con tante nuove sfide, ad esempio il cambiamento climatico, siamo reduci da un'estate con temperature veramente incredibili. Qual è lo stato di salute del territorio sardo in questo momento?
0: Lo stato di salute è senz'altro, prima cosa che possiamo dire, è monitorato, quindi il paziente, se si può parlare di paziente, è controllato attraverso tutte le nostre reti di monitoraggio. Ha citato la parte del cambiamento climatico. Abbiamo un dipartimento specialistico che si occupa esclusivamente di questo, quindi delle previsioni climatologiche, e che contribuisce al lavoro della protezione civile anche per la gestione delle emergenze. Questo dà anche l'idea di quali sono le professionalità e di come cambia il lavoro delle agenzie, proprio perché cambiando in qualche modo il mondo, cambiando, sappiamo anche che col Green Deal, con l'economia circolare, si apre il panorama delle esperienze necessarie. ARPA è un sistema in evoluzione che richiede professionalità sempre nuove.
1: Ecco, quindi insomma ha anticipato la mia domanda, nascono anche nuove professioni proprio per via di questi cambiamenti?
0: Nascono nuove professioni perché il mondo dell'ambiente è un mondo che cambia continuamente, sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista delle urgenze. Questo è anche il grande valore aggiunto che noi offriamo ai nuovi giovani che si affacciano al mondo del lavoro. I nuovi giovani sono più esigenti, vogliono sapere a cosa contribuisce il loro lavoro. In ARPA hanno la possibilità di toccare con mano qual è il contributo al valore pubblico che offre il loro lavoro. Lo vediamo tutti i giorni nei giornali, ci sono sempre delle attività molto pratiche che richiedono un intervento dell'agenzia.
1: E noi ringraziamo Romano Ruggeri, direttore tecnico scientifico dell'ARPA.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E vi aspettiamo oggi e domani qui a Cagliari, a Samanifattura, per la Job Fair.

0: Katy Perry, Last Friday Night, appena ascoltata qui su Radiolina, sempre live con Giuseppe Valdés da San Manifattura a Cagliari, per seguire Job Fair, due giorni dove le aziende incontrano il mondo del lavoro, tante persone in fila per i colloqui di lavoro, ma non solo, perché poi ci saranno anche laboratori, tantissime attività di orientamento, oggi e domani, e vi racconteremo il tutto in diretta qui su Radiolina.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Pronti a vedere il mondo a Pua? Sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical La Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
3: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
4: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
5: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
6: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Bruno Mars, On My Soul, alle 11.39 minuti, sempre in diretta su Radiolina da San Manifattura Cagliari per Job Fair, aziende e mondo del lavoro che si incontrano oggi e domani. Sono con Federica Fluca, responsabile del personale di Arbatax Park. Ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno.
0: Intanto raccontiamo la vostra realtà. Di cosa vi occupate? Beh, è una delle strutture più importanti dell'isola.
1: Sì, allora, noi siamo una struttura alberghiera abbastanza grande.
0: Allora, intanto raccontiamo perché siete qui alla Job Fair Cagliari, perché fine stagione, quindi state già pianificando il lavoro per il prossimo anno, tantissimi colloqui di lavoro che state organizzando oggi e domani.
1: Sì, allora diciamo che siamo qui perché il mondo del lavoro sta cambiando e perché come azienda abbiamo la responsabilità di capire questi cambiamenti e di confrontarci con le persone, con il territorio e con tutti gli attori che contribuiscono a costruire il mercato del lavoro. Noi sì, siamo in chiusura adesso, però ci stiamo già portando avanti con i colloqui e con le selezioni per l'anno prossimo e quindi siamo alla ricerca di tanti profili professionali e questa è l'occasione perfetta per confrontarci sia con il territorio sia con un bacino d'utenza che qui vedo abbastanza diversificato. Abbiamo tante generazioni, abbiamo tante storie diverse. Diciamo che vedo tanto interesse ed è una manifestazione che è molto utile ad aziende come la nostra per un attimino affacciarsi al mondo che c'è fuori dalle strutture ricettive per vedere un attimino come si sta muovendo il territorio e lo sviluppo.
0: Quali sono le figure più ricercate?
1: Allora, diciamo che ricerchiamo tutte le figure che possono mandare avanti la nostra struttura, quindi cioè, andiamo dalle figure più... diciamo più strategiche che possono essere l'F&B, gli F&B manager, lo chef, i capi partita, cioè diciamo che abbiamo tutte le posizioni aperte ad ora, quindi.
0: Anche per chi non ha ancora molta esperienza?
1: Guardi, anche principalmente, comunque essendo la nostra una struttura molto grande abbiamo anche la possibilità di formare le persone, quindi siamo aperti verso professionisti e verso le persone con una competenza molto sviluppata, ma siamo altrettanto aperti alle nuove generazioni che invece si stanno per affacciare al mondo del lavoro e potrebbero avere all'interno dell'Arbatax Park una scuola.
0: Ecco, un consiglio in conclusione per chi magari volesse avvicinarsi a questo mondo.
1: Allora, è un mondo sicuramente dinamico, che richiede flessibilità, che richiede adattabilità e che richiede attitudine al cambiamento. Quindi sicuramente proattività, cioè sempre cercare di guardare le cose dal punto di vista positivo e costruttivo. E di affrontare sempre tutto con il sorriso, questo diciamo che è quello che mi sento di dire ad ora.
0: E noi ringraziamo Federica Fluca, responsabile del personale di Arbatax Park, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao. E noi vi aspettiamo in diretta oggi e domani appunto a San Manifattura per la Job Fair Cagliari.

0: Toxic, Britney Spears appena ascoltata qui su Radiolina. Vi stiamo raccontando Job Fair, turismo, sport e ambiente, due giorni dedicati al mondo del lavoro a San Manifattura, a Cagliari, Viale Regina Margherita. Oltretutto vi invitiamo a fare un salto col vostro curriculum, anche perché insomma ci sono diverse posizioni aperte e si possono fare anche tantissimi colloqui oggi fino alle 17, poi domani dalle 10 alle 16.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
3: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: pigiamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e il clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi, ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Goia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radiolina, live dalla Job Fair Cagliari. Vi stiamo raccontando queste due giorni incentrata proprio sul mondo del lavoro, e sono con Francesca Cinus e Daniel Pilia, rispettivamente HR Manager e Restaurant Manager di Falkensteiner Capoboi, una delle realtà alberghiere più importanti a livello internazionale. Bentrovati su Radiolina.
1: Buongiorno a tutti, sono Francesca dal Falkensteiner Capoboi.
2: Buongiorno a tutti, sono Daniel dal Falkensteiner Capoboi, un piacere essere qua.
0: Allora, partiamo da Francesca Cinus, intanto raccontiamo la vostra realtà.
1: Sì, la nostra è una realtà a livello nazionale e internazionale in fortissima espansione, ormai siamo già in Sardegna da più di 10 anni e nel corso del tempo stiamo acquisendo comunque altre strutture. Siamo partite da Capoboi a Villa Simeus e stiamo acquisendo comunque altre strutture nella zona, appunto, sia del sud Sardegna, e poi insomma vedremo di espanderci anche altrove. Come dicevo, siamo ormai da 10 anni in Sardegna, siamo comunque una realtà sempre alla ricerca di nuove risorse e siamo felicissimi di essere qui al Job Day a Cagliari finalmente. Stiamo ricercando diverse figure per tutti i reparti, per quanto riguarda sala, cucina, ricevimento.
0: Ecco, raccontiamo, Daniel Pilia, appunto, un po' le ha già anticipate Francesca, le figure che state ricercando, ma quali sono le competenze che oggi servono per far parte di una realtà come la vostra?
2: Beh, sicuramente l'esperienza e le competenze, ovviamente, per lavorare, diciamo, all'interno del Falkensteiner Capoboi, le competenze linguistiche. Ovviamente l'inglese sta alla base di tutto, avendo comunque un target di ospiti soprattutto internazionale, concentrato nei mesi, diciamo, di aprile, maggio, settembre, ottobre. Tutto ciò, diciamo, serve per portare, diciamo, a tavola e trasmettere all'ospite un'esperienza culinaria indimenticabile.
0: Raccontiamo anche i vostri punti di forza.
2: Allora, i nostri punti di forza dal punto di vista culinario sono diversi. Possiamo partire per esempio dal ristorante Kento, che è un concetto culinario intrapreso 6 anni fa. A pranzo, diciamo, abbiamo una cucina classica mediterranea con, diciamo, le materie prime fresche, diciamo, del giorno, che vengono lavorate per garantire il massimo della qualità e degli standard, mentre a cena abbiamo la collaborazione con uno chef stellato, Theodor Falzer, con un concetto, diciamo, fusion, un concetto dove le stesse materie della Sardegna vengono riprese e rielaborate con, diciamo, delle salse asiatiche, diciamo, con un percorso culinario partendo dal Sud America sino ad arrivare all'estremo oriente. E ovviamente siamo aperti anche agli esterni, ospitiamo tantissimi ospiti dal resort a fianco, ma anche dall'Interland. Negli ultimi anni arrivano tantissime persone da Cagliari proprio per, diciamo, trascorrere un'esperienza culinaria da noi. Altra collaborazione molto importante è il nostro concetto di Artigiani Pizza, che è stato intrapreso con la collaborazione del campione del mondo della pizza Stefano Miozzo, e anche qui quest'anno abbiamo aperto la nostra pizzeria per la prima volta la sera, anche agli ospiti esterni, con un concetto, diciamo, di pizza gourmet abbinato a dei signature cocktail e delle birre artigianali molto interessanti.
0: Francesca Cinus, un consiglio a chi volesse avvicinarsi al vostro mondo, anche alle tante persone che appunto faranno un colloquio tra oggi e domani?
1: Allora, vi aspettiamo sicuramente numerosi, noi siamo qui presenti sia oggi che domani, e nient'altro da dire, vi aspettiamo numerosi.
0: Ringraziamo allora Francesca Cinus, HR Manager di Falkensteiner Capoboi, e poi il Restaurant Manager Daniel Pilia.
1: Grazie mille.
2: Grazie mille, buona giornata.

0: fatti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
0: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
1: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
0: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rossoblù. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione, le 12.05 minuti, nuova edizione del GR di Radiolina. Due nuovi focolai di lingua blu in Sardegna, entrambi nel Sassarese, Amores e Perfugas. La conferma arriva dagli esami effettuati dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo. All'inizio mese era stato confermato anche il focolaio a Senor B. Prezzo medio dei carburanti appena diffusi i dati del Ministero in questa mattina, aggiornati appunto nella giornata di oggi in Sardegna. Prezzo medio in modalità SEL del diesel si attesta a 2,255 euro al litro, la benzina 2,142 euro al litro, stabile a 0,859 il GBL servito. Caro prezzi a Cagliari, vola l'inflazione con i maggiori costi per energia, carburanti e trasporti. Nel mese di agosto l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,9% rispetto al mese scorso, luglio, e più 3,4% rispetto ad agosto dello scorso anno. Dei dati Istat diffusi dal Comune segnalano l'aumento dei combustibili liquidi più 16,4%, i viaggi via mare più 34,6% e gli alloggi più 7,8% in un mese.

0: Operazione antidroga dei carabinieri nel nord dell'isola, individuate tre diverse piantagioni tra Telti, Bona e la Dessardi, la più estesa di quasi 11.000 piante nelle campagne di Telti, scoperta grazie a un sorvolo del decimo nucleo elicotteri dei carabinieri di Olbia, 350 piante nell'agro di Bono, con l'arresto di un 57enne sorpreso in affiare le piante nel terreno in famiglia, infine 300 piante nelle campagne di Ala de Sardi. Un appuntamento per questa sera a Tortolia, all'Anfiteatro Caritas, alle 21.30 si chiude la 12ª edizione della Passerella del Turismo, ospite l'incontro con Geppi Cucciari. Allenamento mattutino per i giocatori del Cagliari da Semini, sabato la partita, l'ultima prima della sosta per le nazionali in casa dell'Udinese, reduce dalla sconfitta per 5-3 in casa dell'Inter, designato l'arbitro della gara. A dirigere la partita tra i friulani e i rossoblù sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. Curiosità, già diretto Udinese Cagliari in due occasioni, due stagioni fa finì 2-0 per i friulani, nel 17-18 invece la vittoria del Cagliari per 1-0. È tutto per adesso, più tardi.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Ancora in diretta da San Manifattura a Cagliari per seguire Job Fair, due giorni dedicati al mondo del lavoro, le aziende che stanno incontrando tantissime persone che stanno effettuando i colloqui di lavoro, così sarà fino alle 17, poi anche domani dalle 10 alle 16 e poi vi stiamo raccontando anche tantissime realtà, le aziende che sono presenti, che stanno raccontando proprio ai nostri microfoni le loro realtà appunto lavorative. C'è anche la musica adesso con Miley.

0: Bus Persuades, Miley, appena ascoltata qui su Radiolina alle 12 e 13 minuti, sempre in diretta dalla Job Fair a Cagliari. Sono con Simone Travali, HR Supervisor dell'Hotel Romazzino. Ben trovato su Radiolina.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui a questo evento.
0: Allora, intanto raccontiamo la vostra realtà.
1: Assolutamente, la nostra realtà, siamo un hotel che si trova appunto in Costa Smeralda, è uno degli hotel storici della Costa Smeralda, nato nel 1965, è una realtà internazionale, è molto bella, unica, in cui gli ospiti vengono per rilassarsi, per trovare diciamo quel lusso lento. Noi, la nostra strategia si basa molto sul lusso lento, è appunto un lusso dove devi goderti il tempo, rilassarti, poi con una location come la nostra è impossibile non farlo.
0: Perché avete scelto di partecipare alla Job Fair?
1: Allora, principalmente è un evento importantissimo per noi, per farci conoscere, ma anche per conoscere tante persone che magari sono interessate appunto nel mondo dell'ospitalità di lusso come il nostro. Non siamo qui soltanto per raccogliere candidature, ma anche per conoscere le storie che c'è poi dietro ogni persona e poi per un po' catapultarli nella realtà che è quella nostra del Romazzino.
0: Ecco, raccontiamo le figure che state ricercando.
1: Allora, principalmente cerchiamo figure operative, quindi quello che può andare da il mondo dell'housekeeping, delle pulizie, come ristorante, quindi a chef, cucina, bar, quindi un po' appunto ruoli che poi vivono l'operatività del nostro hotel. Sono quei ruoli, diciamo, che ci vuole tanta passione, ci vuole anche tanta personalità, però ci vuole anche tanta voglia di lavorare, quindi quella voglia che deve farti rinascere poi durante il turno lavorativo, farti andare avanti.
0: Come sta andando oggi? Avete già fatto diversi colloqui?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo incontrato molte persone, molti candidati e è stato fino ad ora un successo, devo dire la verità. È bello conoscere le storie che c'è dietro ogni persona e sono tutti molto sorridenti, contenti, quindi grazie a tutti per l'organizzazione, è un evento bellissimo.
0: E allora, vi aspettiamo a San Manifattura Cagliari per Job Fair. C'è anche appunto Simone Travali, HR Supervisor dell'Hotel Romazzino. Grazie.
1: Grazie mille, buona giornata.

0: Safe and Sound, Capital Cities, appena ascoltati qui su Radio Lina, sempre in diretta da Sa Manifattura Cagliari per seguire la Job Fair.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
2: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

Casini, Marrakesh e Guè, appena ascoltati qui su Radio Lina alle 12.25 minuti, sempre in diretta con Giuseppe Valdés da San Manifattura. Siamo in Viale Regina Margherita a Cagliari per la prima delle due giornate con Job Fair, Turismo, Sport e Ambiente. Una due giorni fortemente voluta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, un evento che mette in contatto sia le aziende con le persone che stanno cercando lavoro, ma anche con

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C. Sassari, via Predda Niedda 6B. Oristano, via Cagliari 40.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua casa.

0: Card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: 12:32 minuti e Gide Angela Secchi con voi alla Strambata sino alle 14. La trasmissione di Radiolina di approfondimento, di informazione, attualità. In regia vi saluta Fabio Leoni. Il nostro numero è 340 87 15 015. Siamo all'attualità e per commentarla ci ha raggiunti in studio il vice direttore del TG di Videolina, Nicola Scano. Nicola, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori.
4: Allora, Nicola, intelligenza artificiale se ne parla tanto in questo periodo e devo dire anche con preoccupazione. C'è stata ad agosto in realtà, ma se ne continua a parlare ancora oggi a settembre, rilasciata da Elon Musk sull'Economist, in cui si delinea sostanzialmente una visione in cui l'intelligenza artificiale supererà in breve le capacità umane, ma dice Elon Musk, parla di 5-10 anni, quindi sì, insomma abbastanza raccapricciante, e il lavoro, dice Elon Musk, sarà sostanzialmente opzionale e anche il denaro non servirà più a nulla.
5: Sì,
4: è così.
5: Ma guarda, se ne parlerà ancora chissà per quanto tempo. Molte cose non sono nuove, adesso sono in primissima pagina, sono in larghissima evidenza, anche perché c'è di mezzo la guerra, anzi le guerre, e le guerre di oggi sono tutte pilotate tra virgolette dall'intelligenza artificiale, e qui nascono i pericoli, diciamo, principali. Poi sul lavoro di domani, quelli bravi o quelli che parlano bene dicono che cambierà il lavoro, cioè che non sarà un pericolo per il lavoro, bisognerà attrezzarsi per i nuovi lavori.
4: E mi viene da dire, Nicola, scusami, che anche prima della rivoluzione industriale,
5: certo,
4: no? C'era questo stesso,
5: certo,
4: timore,
5: assolutamente,
4: no? Che
5: la
4: l'uomo
5: macchina
4: venisse
5: vapore,
4: completamente,
5: ma tante cose, certo,
4: sostituito.
5: Certo, questo è abbastanza, diciamo, normale, la storia ce lo insegna. Ecco, il punto è che questa intelligenza artificiale sta correndo a una velocità straordinaria, e quello che sorprende è che sono proprio alcuni di quelli che la costruiscono a chiedersi se non sia arrivato il momento di rallentare. Ricorderete Jacob Coxon, sì, appena 27 anni, che ha lasciato Anthropic, denunciando appunto l'impossibilità oggi di garantire fino in fondo la sicurezza di sistemi che sono sempre più potenti e, prendiamo respiro, e autonomi, perché questa è la diciamo
4: la
5: è la parte più pericolosa. E poi tanti altri ricercatori hanno espresso sostanzialmente timori analoghi. Abbiamo visto Dario Amodei, che ha fondato Anthropic, chiede di rallentare la crescita, ricordavi Elon Musk che gli dà ragione, poi Sam Altman, del quale si parla un tantino poco, ma è l'inventore di OpenAI, cioè è stato veramente
4: colosso.
5: Esatto, l'uomo che forse prima di altri ha compreso e sviluppato le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ecco, lo scenario estremo è quello della sopravvivenza dell'uomo. Ovviamente non è una previsione scientificamente dimostrata, e il pericolo è che il dibattito sull'intelligenza artificiale finisca ancora una volta, diciamo, prigioniero dell'alternativa tra l'entusiasmo e il catastrofismo. Noi ne abbiamo parlato tempo fa a Radar, lo risentiremo nella prima puntata con Stefano Epifani. Stefano Epifani è il presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. L'altro giorno è intervenuto sul Sole 24 Ore dando, diciamo, una lettura diversa, e cioè il problema non è una macchina che improvvisamente sviluppa una volontà e si ribella all'uomo, semmai il problema è l'uomo che può perdere la capacità di comprendere, quindi dirigere, correggere questi processi che sono sempre più complessi e che lui lui stesso ha costruito.
4: Cioè si teme sostanzialmente che l'intelligenza artificiale possa acquisire capacità cognitive superiori a quelle umane. Nicola, ci fermiamo un attimo, continuiamo a parlarne tra poco, ma prima c'è un brano, lo ascoltiamo insieme. Ernia, dedica.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 12:39 minuti, Gigi Angela Secchi con voi in studio con la strambata, e con noi c'è Nicola Scano, vice direttore del TG di Videolina. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, appunto, tra catastrofismi, entusiasmi, eccetera eccetera. Dicevamo prima, la paura, Nicola, espressa da molti, insomma ad altissimi livelli, sull'intelligenza artificiale che potrebbe superare le capacità cognitive dell'uomo, e quindi anche intervenire, mi viene da dire, nei processi decisionali. Certo, tu parlavi prima ad esempio della guerra, no? Pensiamo se, quando c'è da decidere se spingere quel famoso bottone rosso che vediamo in tutti i film, più o meno di fantascienza eccetera, a decidere non è un uomo in carne ed ossa, ma è la macchina che decide. Stante ho fatto l'analisi di tutto quello che succede, quel bottone va premuto, cioè sarebbe una catastrofe.
2: Sì, guarda, c'è un libro di Malavasi, che è uno scienziato, ricercatore, anche lui ha approfondito molte cose sull'intelligenza artificiale, che si chiama Scimmia Sapiens, mi pare, ed è una lettera ad un adolescente, sostanzialmente, anzi lui proprio così la presenta, e quindi racconta tutti questi meccanismi. Cioè, da una parte ti dice: non impressioniamoci dei catastrofismi, cerchiamo di capire come governare tutto questo processo, perché i vantaggi dell'intelligenza artificiale sono evidenti. E come, quando abbiamo sentito il professor Bassetti, che ci ha dimostrato che facendo delle ricerche con l'intelligenza artificiale si è arrivati a trovare terapie proprio sulla base di quelle banche dati da triliardi di elementi che ti danno poi, capito, tutte
1: che
2: le informazioni,
1: che vengono analizzate in pochissimo tempo.
2: Esatto, quindi voglio dire, i vantaggi ci sono. Il problema è la governance, come dicono quelli bravi. E quindi sono alla fine le aziende che sviluppano questi modelli così potenti a denunciarne i rischi? Sì, sta succedendo, ma possono essere anche queste aziende a stabilire quanto correre, quando fermarsi, quanti controlli applicare? E questa è la questione, è una questione della politica, perché c'è una sicurezza dell'intelligenza artificiale che non può essere soltanto una questione interna a queste big tech. E poi si dice, gli Stati Uniti, la solita competizione con la Cina, eccetera. Allora, rallentare, e questa è appunto una riflessione che ho colto da Riccardo Luna, rallentare, come hanno detto questi grandi che si sono già pronunciati, rallentare può significare perdere terreno in questa competizione tecnologica, la più importante del nostro tempo, e significa anche che la sicurezza finisce per scontrarsi con interessi industriali, economici e strategici. Ci sono quelli che dicono, hanno detto di rallentare non per una questione etica, ma perché hanno capito che la Cina stava copiando i cosiddetti token, no, dei sistemi americani. Quindi se l'America rallenta, probabilmente ci sarà anche un contraccolpo sulla Cina, ma sono scenari di infinita proporzione.
1: Nicola, dicevi,

0: Assolutamente.
1: Il nostro tempo è finito, grazie,
0: grazie,
1: grazie Nicola Scano, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnulo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99 euro. La colorazione per capelli Sajos Palette a 6,29 euro. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e il clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi, ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:48 minuti, Gigi Angela Seichi con voi su Radiolina La Strambata. Oggi parliamo di un fenomeno con cui tutti dobbiamo fare i conti, la famigerata stangata d'autunno che arriva puntuale dopo l'estate, in un periodo anche denso dove c'è la ripresa del lavoro, della scuola, degli spostamenti lunghi, tutte cose che richiedono, come ben sapete, molte energie ma anche denari. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, pensate, tra settembre e novembre le famiglie italiane dovranno affrontare una spesa complessiva di circa 3.000 euro. E quindi un aumento pesante. Ne parliamo con Michele Carrus, presidente di Federconsumatori. Ben ritrovato.
1: Buongiorno, salve.
0: E quindi possiamo commentare, Michele Carrus, questo computo che avete fatto voi? Intanto rispetto al 2005, certo, abbiamo un aumento di quanto della spesa?
1: Al 2025.
0: Al 2025, sì.
1: All'anno scorso, sì. Sì. È un aumento molto rilevante che ha mediamente, noi abbiamo stimato un 7,2% di aumento. Quindi quest'anno la spesa sfiorerà i 3.000 euro nei soli mesi tra settembre e novembre. Poi a dicembre, come tutti sanno, c'è un'esplosione dei prezzi legata agli acquisti natalizi e quindi non lo considereremo
0: non
1: a parte.
0: No,
1: fa testo purtroppo e fa soprattutto spesa, ma sì, merita una valutazione a sé stante. No, diciamo che un 7,2% di aumento sull'anno scorso è un'enormità, soprattutto perché col

0: colpisce in modo particolare quei redditi fissi delle nostre famiglie italiane che sono fermi al palo da tempo. Salari, stipendi e pensioni, i quali hanno perso notevolmente il proprio potere d'acquisto di circa 9 punti percentuali negli ultimi 4 anni. Quindi oggi siamo con degli stipendi rimasti al palo che valgono meno di quanto valevano 4 anni fa e certo. Subiremo adesso un aumento di questo importo, di questa rilevanza.
1: Michele Caruso, c'è questo dato singolare, no? Che però ci fa capire la spesa è aumentata, no? Delle persone, le persone spendono di più, mm-hmm. però comprano lo stesso. Quindi se una famiglia in una settimana, faccio una misura così diciamo di prova, in una settimana consumavano 5 kg di pane, continuano a consumare quei 5 kg di pane, però prima alla settimana spendevano 50 euro, adesso ne spendono 60. Quindi aumenta la spesa delle persone, però riescono a comprare sostanzialmente quello che ci vogliono più soldi per comprare quello che consumavano anche prima. Quindi bisogna fare anche attenzione a come si leggono, no? I dati. Dice, si spende di più, si spende di più, ma si mangia uguale, no?
0: Non c'è dubbio, questa cosa che sto dicendo è assolutamente vera, tant'è che negli ultimi 2 anni, per stare in tempi stretti, noi abbiamo potuto osservare nei rapporti del commercio, no? Della grande distribuzione organizzata, dei discount e così via, un aumento dei ricavi da vendita di prodotti con una diminuzione dei volumi, sì. O addirittura con piccoli aumenti di volume, ma con un aumento notevole dei ricavi. E poi avevamo osservato anche uno spostamento della spesa in favore, per esempio, degli hard discount, quindi dei posti dove puoi comprare prodotti di minor qualità o di minor pregio commerciale dal punto di vista del marketing, brand di marchi, insomma,
1: per usare sbrandita. Un termine brutto, ma
0: brutto, sì. Oppure la scelta e l'esplosione della spesa fatta sulle offerte, sui prodotti prossimi alla scadenza e così via. L'ultimo rapporto di Legacoop, però, che è uscito proprio mi pare la settimana scorsa, ci mette sull'avviso di una novità che sembra emergere.
1: Michele,
0: e cioè stiamo assistendo a minori volumi.
1: Michele, la fermo un attimo perché è finito il nostro tempo, un secondo c'è un brano e poi continuiamo a parlare e partiamo proprio dal rapporto di Legacoop. Sentiamo adesso Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance.

0: 12:56 minuti, ancora Giulia Angela Secchi con voi alla strambata, e con noi c'è Michele Carrus, presidente di Federconsumatori. Parliamo di stangata d'autunno, e diceva Michele Carrus, il rapporto di Legacoop, l'ultimo rapporto evidenziava cosa?
1: Evidenziava che c'è una, il rapporto è immenso, insomma, parla di tante cose, ma segnalava una diminuzione sia delle vendite anche per volume, e quindi pur con la tenuta dei fatturati, una diminuzione dei volumi di vendita. Questo vuol dire che la gente sta comprando di meno, no? Non più 5 kg di pane, ma magari 4,5 kg. Perché? Perché non se ne può permettere più. Ma anche gli ultimi dati Istat evidenziano, per esempio, l'ultimo dato specifico che abbiamo riguardo il mese di luglio, e c'era stato un calo delle vendite dello 0,4% rispetto a giugno, che già segnava a sua volta un altro calo dello 0,2 circa rispetto a maggio. Quindi questo è un fenomeno che sembra stabilizzatosi.
0: Tra le voci dove ci sono rincari, naturalmente le bollette di luce e gas sono questi costi stagionali legati poi anche alla riaccensione dei riscaldamenti, non in Sardegna, non ancora, ma sicuramente al nord questo problema si verifica prima, e sì. I rincari di benzina e gasolio ovviamente sono anche questi, pesano sì, tantissimo sul paniere.
1: Sì, quello che osserviamo è che questi rincari a cui andiamo di fronte, che abbiamo di fronte, sono proprio legati all'andamento della spesa energetica. Abbiamo un aumento grosso modo del 14,3% legato proprio alle bollette, e noi prevediamo per questi prossimi mesi un aumento del 16,5% circa per l'energia elettrica e di quasi il 19% dell'aumento del gas. Poi ci sono gli aumenti legati alle spese, per esempio per il riscaldamento condominiale o delle stesse spese dei condomini, che aumentano molto. Parliamo addirittura di un 15,7% per quanto riguarda il riscaldamento condominiale e di un 32% per chi cerca altre fonti, per esempio anziché il gasolio o il gas per uso domestico, il gas di città, insomma, per chi per esempio deve comprare il pellet per le proprie stufe. Siamo cioè di fronte a degli aumenti legati proprio alla bolletta energetica, cosa che richiederebbe degli interventi strutturali importanti da parte del nostro governo, che non si vedono all'orizzonte.
0: Ecco, che cosa chiede Federconsumatori in particolare?
1: Beh, noi chiediamo innanzitutto delle misure anticicliche che riguardano innanzitutto le accise. Ricordo che in Italia si pagano le accise più alte d'Europa su gasolio e benzina, o le seconde, e quindi meritano una riduzione strutturale che noi vorremmo che sia di almeno 20 centesimi per la benzina e di almeno 30 centesimi per il gasolio da autotrazione, che alimenta tra l'altro la distribuzione commerciale delle merci che arrivano sugli scaffali dei supermercati, no? Viaggiano su gomma queste merci, e quindi gli aumenti del carburante si riflettono immediatamente in un aumento generalizzato dei prezzi dei beni di largo consumo. Certo. Quindi questa misura è importante. Poi pensiamo che debba essere accompagnata anche da una revisione, sia pure temporanea, delle aliquote IVA praticate sui generi di largo consumo, perché questo farebbe risparmiare, abbiamo calcolato su base annua, circa 600 euro a ogni famiglia media.
0: Anche vorremmo perché non c'è un calmiere, Michele Carus, non esiste un calmiere, no? Dei prezzi.
1: No, purtroppo non esiste, ma dovrebbero esistere invece delle norme che noi invochiamo, di controlli che vorremmo più severi e anche sanzioni per i fenomeni speculativi lungo le filiere dei beni energetici e dei generi di largo consumo. Cioè, com'è possibile che tu al produttore di un genere alimentare, per esempio, continui a pagare lo stesso prezzo, ma quando poi arriva allo scaffale del supermercato questo è 10 volte più alto? Cioè, in quale punto della filiera si è venuto a creare un aumento ingiustificato? E noi siamo strapieni di esempi di aumenti ingiustificati. Occorrerebbe stabilire dei limiti, no? Cioè, quando è che diventa speculativo in modo illecito, cioè che viola delle norme che possono essere introdotte o modificate, implementate, aggiornate, no? Nel nostro ordinamento, per far sì che non sia possibile aumentare a dismisura i prezzi dei beni di largo consumo, dei beni necessari, se non in presenza di giustificazioni plausibili.
0: Grazie, grazie Michele Caro. Tra l'altro noi questa domanda la faremo dopo, perché avremo il rappresentante di un gruppo leader nella grande distribuzione, quindi userò questa sua domanda e gliela farò. C'è nella filiera, ci sono degli aumenti ingiustificati nella filiera, insomma, e cercheremo di capirne di più. Grazie, grazie. Perfetto. Per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del

0: Forte Kip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio e il Cagliari che prosegue la preparazione in vista della trasferta di sabato alle 15 contro l'Udinese. Ieri al Crayspor Center la squadra ha lavorato prima in palestra sulla forza e poi in campo con attivazione tecnica e partitella ad alta intensità su spazi ridotti. Questa mattina è prevista una nuova seduta per il gruppo di Fabio Pisacane che continua l'avvicinamento alla quinta giornata di Serie A. E sul caso Daniel Maldini che tiene ancora banco, ieri è intervenuto il presidente Tommaso Giulini che ha ribadito la fiducia del Cagliari nel giocatore, negativo ai controlli tossicologici effettuati a Cagliari. Dal verbale della polizia locale risulterebbe un pretest con possibili tracce di THC, mentre restano attesi i referti degli esami eseguiti al pronto soccorso di Milano. E passiamo alla Serie C, turno infrasettimanale per la Torres. Alle 18.30 al Vanni Sanni i rossoblù affrontano la Pianese nella quinta giornata. La squadra sassarese cerca il terzo successo casalingo consecutivo dopo il 3-2 sullo Stiamare. I toscani hanno raccolto appena 2 punti e non hanno ancora segnato in campionato. E passiamo al basket. La Dinamo prosegue la preparazione verso l'esordio in campionato del 27 settembre sul campo dell'Urania Milano. Annullata per motivi organizzativi, l'amichevole è prevista venerdì contro Omegna. Al Serra di Mini in bianco-blu affronteranno invece l'Esperia Cagliari alle 15. Resta ai box Michele Vitali alle prese con l'infortunio alla mano destra. Passiamo al tennis, è iniziato sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pura il primo dei 5 tornei ITF Combined. Eliminati al primo turno del tabellone principale i 2 rappresentanti sardi, Lorenzo Carboni e Marco Dessì. Il circuito internazionale proseguirà nelle prossime settimane sulla terra battuta del resort. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
10: La strambata.
11: 13:10 minuti, ancora Giudy Angela Secchi con voi su Radiolina. La strambata, parliamo oggi di stangata, di prezzi che sono saliti e saliranno ancora, diciamo, fino a novembre. Abbiamo fatto un po' una panoramica con il rappresentante di Federconsumatori. Adesso abbiamo con noi invece il direttore commerciale del gruppo Super M SRL, Antonello Ricco.

0: gruppo leader appunto nella grande distribuzione. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buongiorno Giliangela, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, cerchiamo di capire con lei perché i prezzi sono saliti, poi vedremo anche alcuni prodotti in generale, no? Perché può essere interessante anche capire cosa c'è dietro questi aumenti, per poi chiederci, e questa è una domanda che ha fatto anche il rappresentante di categoria, se ci sono aumenti ingiustificati sui banconi dei supermercati. Andiamo con ordine, partiamo dalla causa principale degli aumenti.
1: Causa principale include anche la risposta un po' all'ultima domanda. È riconducibile alle tensioni internazionali di cui abbiamo parlato anche nel radiogiornale qualche istante fa. In particolar modo la crisi dello stretto di Hormuz ha fatto schizzare il prezzo del petrolio, e quando sale il petrolio sale il gasolio e il costo di trasporto di ogni camion, di ogni nave, di ogni viaggio in generale, di persone e di merci. Noi in Sardegna questo costo di trasporto, l'aumento dei prezzi del gasolio, lo paghiamo due volte, perché qui tutto arriva via nave.
0: Certo.
1: Parliamo nel caso di SuperM di oltre 20.000 prodotti nei nostri supermercati discount, ma il costo di trasporto aumentato non è solo un problema nostro, è un problema di tutte le aziende sarde su cui gravano questi costi di trasporto in grande aumento.
0: Quindi
1: anche per i
0: vostri.
1: nostri fornitori dell'isola, che per noi non sono un dettaglio, infatti sono un partner su cinque, da loro arriva un terzo di quello che ogni giorno mettiamo sugli scaffali. Abbiamo da pagare questo dazio molto, molto importante.
0: Anche i detersivi sono saliti, come mai? I prezzi dei detersivi.
1: L'aumento del petrolio porta dietro anche l'aumento di tutti i prodotti che nascono dal petrolio, per esempio la plastica, e quindi gli ammorbidenti, i prodotti del bucato sono saliti del 10%, ma anche i detersivi per casa, per le stoviglie, sono aumentati di oltre il 5%.
0: La carta, anche la carta, costa.
1: La carta, sì, la carta. Perché la carta? Perché è un settore, quello della produzione della carta, che consuma tantissima energia, e quindi il mondo della carta, che è fatto di carta casa, per esempio, carta igienica, assorbenti, pannolini, ma anche prodotti per l'incontinenza. Su questi siamo ad una crescita prezzi di oltre il 10%, e sono prodotti di cui nessuna famiglia può fare a meno.
0: Certo, e poi in questi mesi abbiamo visto altri prezzi, diciamo, che notiamo, no? Il cui peso notiamo nel carrello, ad esempio le uova fresche.
1: Sì, uova fresche che sono aumentate del 5%, ma anche il mondo delle acque e delle bibite tra il 5 e il 10%, o altri prodotti della pesca come merluzzo e platessa, che per mancanza di pesce sentiamo sempre aumento delle temperature in atmosfera e nel mare, sono cresciuti circa del 10%.
0: Naturalmente c'è stato il problema quest'estate anche del caldo, no? Anche questo influisce perché le ondate di calore hanno colpito duramente i campi anche in Sardegna, da cui poi arrivano i prodotti.
1: Estate durissima, ciascuno di noi a casa ha sofferto il caldo, e anche nella produzione agricola coltivare è costato di più, e in diversi periodi il prodotto è proprio mancato. Frutta e verdura hanno pagato un prezzo salatissimo a questo aumento delle temperature. Non a caso questa è stata raccontata come l'estate più calda di sempre.
0: Sicuramente. Antonello, rimarresti con noi? Continuiamo a parlare anche dopo. Abbiamo diverse domande da farle. Adesso ascoltiamo insieme però Madonna.

0: La strambata su Radiolina. Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
7: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Coraggi di Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco continueremo a parlare di prezzi alti, di stangata d'autunno, ma prima ascoltiamo Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: 10:25 minuti, Gide Angela Secchi con voi ancora alla strambata. Stiamo parlando di prezzi, analizzando la questione anche dalla parte della grande distribuzione. Con noi c'è Antonello Ricco, direttore commerciale del gruppo Super M SRL. Ci siamo lasciati prima facendo esempi vari, Antonello Ricco, di prodotti su. Le chiedo, c'è anche qualche prodotto che è calato? Ci faccia un po' sognare.
1: Domanda, è piacevole lanciare anche qualche messaggio positivo.
0: Sì.
1: Sì, abbiamo anche prodotti che hanno avuto prezzi in ribasso in questi ultimi mesi dell'anno, tra questi latte e derivati come per esempio burro e mozzarelle,

0: Si butta via molto meno e si compra proprio quello di cui si ha bisogno. Cambia per esempio anche il dove si va a fare la spesa, un po' meno ipermercati, un po' più superstore e supermercati, quelli sotto casa come i nostri Superpani e Iperpan. E cambia anche in generale il contenuto del carrello, sempre fatto più di prodotti freschi e meno di prodotti industriali e confezionati.
1: Ne parlavamo prima anche all'inizio della trasmissione, no? Dell'abbandono progressivo dei cibi in scatola che in un periodo, certo periodo storico, insomma, invece erano gettonatissimi. Ecco.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa.

0: Romagnolo di Olbia.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
3: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 16 settembre 2026. Sembrare giusti. A cura di Antonio Masala. Un uomo di 42 anni viene accusato di violenza sessuale aggravata, consumata in un mini market di Torino, nei confronti di una tredicenne. I carabinieri l'arrestano, il tizio confessa, la Procura della Repubblica convalida il fermo, ma il giudice per le indagini preliminari la pensa diversamente. Annulla il provvedimento e dispone il solo obbligo della firma. L'uomo è incensurato, collaborativo, pentito e non c'è pericolo di fuga. La Procura di Torino impugna l'ordinanza del GIP. La sola firma non è sufficiente a evitare che l'episodio possa ripetersi. Quindi non è sempre detto che procuratori e giudici siano pappa e ciccia. Ognuno ragiona con la propria testa, si spera sempre. Al di là dei sì e dei no che hanno scatenato i social e i politici, alcuni dei quali alla galera aggiungevano la castrazione chimica, il fatto resta e una domanda si impone. Può un giudice nel giro di 24 ore maturare la convinzione che il tizio sia redento e non ripeterà schifezze del genere? Chissà, quel che non si può è minacciare, insultare e crocifiggere con i giudici la giustizia. Platone insegna: il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Che il capolavoro questa volta riesca, lo dirà il ricorso. Per la cronaca, il ministro Nordio ha richiesto un'ispezione. Solita routine, finirà come tutte le altre in gloria e come tutte sarà dimenticata in un amen. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:42 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Parliamo in questo scorcio di trasmissione di un festival che compie 20 anni e parte domani. Parliamo di Signa Reload, un percorso iniziato a Cagliari nel 1995. Siamo in compagnia del direttore artistico Daniele Leda, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, ci racconti il festival?
1: Allora, appunto, da domani va in scena, appunto, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, va in scena all'Ex Ma di Cagliari, appunto, la 20ª edizione del festival Signa Reload, che combacia anche, no? Coincide anche con i 30 anni di costituzione dell'associazione Ticon Zero, che poi è l'associazione che sta dietro all'organizzazione del festival.
0: Tutto è partito da lì, da Ticon Zero.
1: Sì, esatto, dati con zero. Infatti all'interno poi degli appuntamenti c'è un appuntamento particolare, speciale, che è quello di Coincidenza Oppositorum, che riunisce, diciamo, un quartetto da cui poi è partito tutto, un quartetto che era costituito da me, appunto, da Daniele Leda, da Alessandro Olla, da Roberto Pellegrini, che purtroppo è scomparso nel 2014, e da Davide Baritoni. Da questa esperienza musicale, che poi andò a finire in un disco, nacque poi la costituzione vera e propria di Ticon Zero. E quindi, insomma, facciamo, come dire, ripresentiamo questo progetto con Ledda, Olla e Baritoni e Marco Careda alle percussioni. Marco Careda è stato anche un allievo, appunto, di Roberto Pellegrini.
0: Sono 24 appuntamenti, Daniele Ledda, ma questa 2026, sì, avete detto o avete annunciato sarà un'edizione speciale proprio in occasione dei 20 anni. In che senso?
1: Sì, nel senso che appunto andremo a in qualche modo a mettere in evidenza, insomma, questi due decenni, e quindi, come dire, cercando in qualche modo di mettere in risalto quello che è stata, insomma, la filosofia che ha mosso sempre questo festival, che è quello di dare molto risalto alle risorse locali. Quindi diciamo che è un festival, ricordiamolo, che ha come obiettivo dei percorsi di sperimentazione e ricerca, quindi se vediamo, come dire, abbastanza lontano da, appunto, opportunità, diciamo, mainstream. Quindi in qualche modo abbiamo sempre dato molto spazio alle risorse locali e quindi ai musicisti che praticano nella nostra terra l'improvvisazione, la sperimentazione, percorsi di ricerca, in più con una serie di, chiaramente, di ospiti che sono,
0: ecco, facciamo qualche nome. Facciamo qualche nome per chi ci ascolta.
1: Allora, tra gli altri, allora, diciamo che noi partiamo appunto giovedì, abbiamo appunto Gaia Aloisi e Davide Collu, che sono due giovani performer e compositrice sardi. Poi ci sarà Elsa Martin, che appunto è una vocalist, appunto, che ha un grande risonanza, insomma, a livello nazionale e internazionale. Poi c'è un ospite di un nostro festival che è, come dire, gemellato, il LEM di Barcellona, che è Jean Tornet. Poi ci sarà l'orchestra di improvvisazione che dirigo da anni, Snake Platform. Poi abbiamo, insomma, Ed Carlsen, che è un musicista che, insomma, nel neoclassico, nel campo della colonna sonora, insomma, ha una carriera molto interessante.
0: Questo è il giorno dopo, venerdì 18 settembre.
1: E questo venerdì 18, che poi sempre venerdì 18 avremo poi una nuova produzione di Valerio Marras e Alessandro Caos. E poi, appunto, ci sarà ancora, come dire, una presentazione del progetto che porto avanti da anni, che è Clavius, che in qualche modo, come dire, faccio gli onori di casa portando avanti e presentando gli step nuovi della mia ricerca. Poi abbiamo, appunto, degli ospiti dell'America Latina, che sono Natura Morta e Materia Fantasma, che presenteranno una un'esperienza di live cinema con un documentario che è una riflessione su migrazione, sradicamento e Ramsar, chiamiamolo così.
0: Daniel,
1: Ogni.
0: sì, la
1: Sì.
0: devo interrompere perché non possiamo, non abbiamo il
1: Sì.
0: tempo di vedere,
1: Sì,
0: insomma,
1: dici.
0: possiamo dire però dove chi ci ascolta può trovare intanto il programma. Ricordiamo Exma a partire da domani, quindi ricordiamo anche dove si può trovare il programma del festival di Signar Liut.
1: Il programma lo possiamo trovare nei social media, nella pagina di Ticonzero, nella pagina di Signal Reload e sempre nelle pagine sia di Facebook che di Instagram di Signal Reload e di Ticonzero.
0: Perfetto, grazie. Allora, buon lavoro. Insomma, avete dei giorni impegnativi che vi aspettano. Naturalmente, auguri anche per questo compleanno importante per questi 20 anni. Grazie, Daniele Ledda. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi, ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: possibile non ballare Enzo Asuni a questa musica. Ben ritrovato, siamo in compagnia del social media manager dell'Unione Sarda per i nostri social trend. Enzo,
1: buongiorno. Luigi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. E secondo me in questo momento sta ballando anche Matteo Trullu, che è il giovane ragazzo di decimo anno che ha vinto l'ultima edizione di The Voice Kids, perché è appena uscito sul profilo Rai dedicato all'Eurovision il fatto che lui rappresenterà l'Italia al Junior Eurovision Song Contest.
0: Wow.
1: Quindi quest'anno avremo veramente un grosso rappresentante della Sardegna, non solo cantante ma anche musicista. L'abbiamo avuto anche ospite a Radiolina qua ad aprile 2026 col nostro Fabio Leoni, che in questo caso abbiamo qui in regia. E tra l'altro ci ricordiamo proprio di lui, appunto, perché non solo cantava le canzoni dei Queen, comunque di grandi maestri della musica mondiale, e li cantava veramente bene, ma anche perché si accompagnava con la sua chitarra elettrica. Un ragazzino davvero prodigio. Quando ha vinto The Voice aveva 13 anni, ora magari ne ha già 14, però continuiamo a chiamare il 13enne perché cristallizziamo un po' quell'immagine,
0: certo,
1: lì della vittoria della Sardegna comunque in un palco importante. Il Junior Eurovision si terrà a Malta il 24 ottobre e sicuramente si potrà vedere anche nei canali Rai. Poi sulla base della programmazione sicuramente ci saranno aggiornamenti in seguito. Si presenterà con un brano che si intitola Che cos'è l'amore, quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo. I suoi primi passi nella musica, pensa che
0: Che cos'è l'amore
1: potrebbe essere quella. Io ora non so ancora se

0: applausi,
1: sentono
0: così.
1: Male, si sentono male, dai.
0: Però ciao, complimenti Matteo. Davvero.
1: Grazie, grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda, con te e l'appuntamento è per domani e anche con la strambata. L'appuntamento è domani, come sempre dalle 12.30 alle 14. Un saluto da Egidio Angela Secchi e Fabio Leoni. Vi ricordo, dopo di noi c'è l'intervento di Alberto Mingardi direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. State su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettrotensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
6: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
5: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un

0: edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava decine di sfollati palestinesi aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
0: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: tragedia sull'Orientale a Baunei. Due moto si sono scontrate al chilometro 159 vicino a una curva. Morto un motociclista tedesco di 63 anni, grave un connazionale coetaneo trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. La rivolta della Sardegna contro la speculazione energetica: Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio uniti contro le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per fermare i progetti, fra i comuni Calangiano, Sull'Uras e Tempio. La Nurre alle prese con una grave emergenza idrica: i mesi di siccità e il caldo hanno prosciugato i pozzi, dichiarato lo stato di calamità naturale. Primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni, mentre si prova ad accelerare sulla riforma statutaria. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa e annuncia un esposto a Corte dei Conti e anticorruzione. Pronto soccorso sotto pressione, medici di base che mancano, continuità assistenziale sempre più difficile da garantire. Nel Sulcis la sanità resta in emergenza e i sindaci chiedono risposte alla ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria. Oltre 11.500 piante di cannabis sequestrate in tre diverse operazioni dei carabinieri nel nord Sardegna. Interessate le compagnie di Telti, Bono e Ala dei Sardi. A Telti la coltivazione più estesa, 10.853 piante coltivate grazie a un articolato impianto di irrigazione. La piantagione è stata messa sotto sequestro e le piante avviate alla distruzione. Domani sull'Unione Sarda saranno pubblicati gli

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo...

0: L'estetica è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
11: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
12: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.

0: grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti!
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Cuspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09 euro. I prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
7: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Sole assoluto protagonista nel corso della giornata di mercoledì sulla Sardegna, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio e il clima caldo ed estivo con punte che diffusamente raggiungeranno anche i 28-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno poco mossi, ma vi anticipo che nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in peggioramento. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
3: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
4: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
3: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
4: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
3: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. la rivoluzione dell'automobile.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: tragedia sull'Orientale a Baunei. Due moto si sono scontrate al chilometro 159 vicino a una curva. Morto un motociclista tedesco di 63 anni. Grave un connazionale coetaneo trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. La rivolta della Sardegna contro la speculazione energetica: Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio uniti contro le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per fermare i progetti, fra i comuni Calangiano, Sull'Uras e Tempio. La Nurra è alle prese con una grave emergenza idrica. I mesi di siccità e il caldo hanno prosciugato i pozzi, dichiarato lo stato di calamità naturale. Primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni, mentre si prova ad accelerare sulla riforma statutaria. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa e annuncia un esposto a Corte dei Conti e anticorruzione. Pronto soccorso sotto pressione, medici di base che mancano, continuità assistenziale sempre più difficile da garantire. Nel Sulcis la sanità resta in emergenza e i sindaci chiedono risposte alla ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria. Oltre 11.500 piante di cannabis sequestrate in tre diverse operazioni dei carabinieri nel nord Sardegna. Interessate le compagnie di Telti, Bono e Ala dei Sardi. A Telti la coltivazione più estesa, 10.853 piante coltivate grazie a un articolato impianto di irrigazione. La piantagione è stata messa sotto sequestro e le piante avviate alla distruzione. Domani sull'Unione Sarda saranno pubblicati gli 8 calendari del campionato di seconda categoria di calcio, uno strumento pratico per un torneo che vede protagoniste 114 squadre e tra atleti, dirigenti e arbitri più di 3.000 persone. Entra nel vivo la stagione velistica organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. Dopo il mondiale dei maxi yacht a Porto Cervo sono attesi 170 scafi della classe S1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
14: Non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
16: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieddà, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
19: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: implanti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 €. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 €. E i prodotti San Benedetto con lo sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centro Vista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolie e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì! E non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
3: pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buongiorno, bentornati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dai nostri titoli principali. La rivolta della Sardegna contro la speculazione energetica. I Marmilla, sindaci uniti contro le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per fermare i progetti. Nelle campagne dell'isola emergenza siccità, la situazione più difficile ancora nella Nurra, riserve idriche insufficienti e aziende che rischiano il fallimento, stato di calamità. Demolito a sorpresa il mercato di San Benedetto a Cagliari, salta il recupero conservativo, restano due tronconi, la rabbia dei residenti. Stasera alle 21 il nuovo programma Suore, curato e condotto da Simonetta Columbu, la fede, i grandi dilemmi della contemporaneità, tutti i mercoledì su Videolina. La nuova Esperia si presenta, aspettando lo straniero, ecco due sassaresi al posto dei due argentini. Il sogno e la promozione in binazionale. C'è la protesta contro la speculazione energetica in Sardegna. In apertura del nostro telegiornale, il no della Marmilla, un nuovo parco eolico fra Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio. Sentiamo il servizio di apertura di Marco Lai.
1: Ci sono i sindaci con i comitati e i cittadini, manca l'azienda proponente. Aveva accettato di partecipare in videochiamata, proposta declinata.
2: Di almeno avere il coraggio di venire a dire che vogliamo fare qualcosa qui e noi daremo la risposta come è stata data oggi. No a questa iniziativa di invasori senza che appunto passino attraverso l'ok delle amministrazioni locali e delle popolazioni locali.
1: L'impianto contestato è il parco eolico che la società Serra e Meso vorrebbe realizzare con 7 aerogeneratori di grande taglia fra Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio. Il no arriva perché si ignora il parere delle comunità locali e per il forte impatto che avrebbe sul territorio.
3: Non hanno chiesto né a questi sindaci né a ognuno di noi cosa volevamo fare a casa nostra. E quando uno non bussa e si presenta così deve essere cacciato.
1: Oltre due ore di assemblea per ribadire il no all'impianto e capire come portare avanti la battaglia all'interno di un quadro normativo in continua evoluzione. Dopo il no della regione alla Pratobello, la palla, spiega il giornalista Mauro Pili, è in mano ai sindaci e alle varianti urbanistiche comunali.
4: Bene, le aree non idonee devono essere traslate da una letterina alla regione in una norma urbanistica comunale che intanto fa scattare le norme di salvaguardia e che consentono di creare le condizioni perché non ci possa essere corte costituzionale in questa partita.
0: Restiamo in tema con il no a un altro parco eolico anche tra Calangianus, Luras e Tempio. Adesso si attendono nuovi sviluppi nelle prossime settimane. Servizio di Silvio Ru.
5: Nel fronte dei comuni dell'Alta Gallura che si schierano contro la speculazione energetica c'è Calangianus. Il centro guidato dal sindaco Fabio Albieri si è espresso due volte in consiglio comunale. Adesso è in corso l'iter di valutazione di impatto ambientale e le risposte potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
6: Il consiglio comunale appunto si è espresso contro due mega progetti, uno che interessa il nostro comune, il comune di Sant'Antonio, e l'altro che interessa il comune di Luras e il comune di Tempio.

0: aerogeneratori di 200 metri, quindi strutture molto grandi e molto impattanti con il nostro territorio, che è un territorio boscato, ricco di stazze, ricco di siti archeologici, di attività agricole importanti, penso al vitivinicolo, attività sugheriera.
1: L'amministrazione comunale ribadisce il proprio no alla speculazione, mostrando segni di apertura verso la transizione energetica.
0: Siamo contro questa impostazione, questi interventi che sono incompatibili con il nostro territorio, con la bellezza del nostro territorio, con le attività economiche rurali.
2: Voltiamo pagina, parliamo della grave emergenza idrica nella Nurra. È stato dichiarato lo stato di calamità. Sentiamo Franco Ferrando.
3: Con i bacini a oltre il 60% di capacità, con problemi di interconnessioni tra invasi risolti, pur in maniera provvisoria, nel nord-ovest dell'isola la stagione irrigua in qualche modo è stata salvata. Non per tutti, però, caldo e mancanza di piogge hanno prosciugato i pozzi e per le decine di aziende non raggiunte dalla rete del consorzio di bonifica i problemi sono quotidiani. Per loro il rifornimento arriva con le autobotti.
4: Siamo da maggio che nella Nurra non piove. Molti pozzi sono, diciamo, a secco e quindi c'è un'emergenza vera, quindi economica per le aziende ma anche per gli animali. La protezione civile comunale sta facendo 4 consegne al giorno, 2 la mattina e 2 la sera.
3: Di fronte a una situazione critica, il comune di Sassari ha dichiarato lo stato di calamità naturale, accogliendo la richiesta della municipalità della Nurra.
4: Già dopo Ferragosto avevamo tantissime richieste da parte delle aziende e quindi noi ci siamo mossi subito, abbiamo fatto quindi il 31 agosto una delibera.
3: Un problema che si presenta però ciclicamente e che dovrà essere affrontato con una visione più ampia.
5: Quindi dobbiamo sicuramente azionare un rifacimento delle condotte, ragionare sull'interconnessione degli invasi, aumentare quello che è sicuramente il raggio d'azione dei consorzi bonifica, ma sarebbe opportuno ragionare oggi su un invaso dedicato al mondo agricolo.
2: Adesso la politica, il primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni, mentre si prova ad accelerare per la riforma statutaria e intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa. Ce ne parla Stefano Fioretti.
6: L'obiettivo finale è quello di approvarla entro l'anno, per cui iniziamo l'esame dei vari articoli in modo da poter far esprimere ogni forza politica.
7: Prove di accelerata in commissione speciale sulla statutaria con obiettivo confermato, la bozza di riforma della legge passa alla firma dei componenti verso un testo finale dove comunque non ci sarà la nuova legge elettorale da integrare in confronti anche esterni. Restano i punti cardine per rivedere la forma di governo, dai rapporti tra giunta e consiglio al rilancio del referendum all'elezione diretta del presidente della regione.
6: In questi 20 anni abbiamo eletto il presidente della regione attraverso una deroga della legge statutaria approvata dal Parlamento. Per la prima volta il Consiglio regionale decide che c'è l'elezione diretta del proprio presidente.
7: Attesa invece la prossima settimana la riunione di battesimo della Commissione speciale sull'energia, in un clima surriscaldato anche dalla riforma sulle rinnovabili annunciata da Bruxelles per estendere le infrastrutture, si guarda pure a nuove vie sostenendo gli enti locali per impianti pubblici e garantire almeno un terzo della produzione chiesta alla Sardegna.
8: Sarebbe anche il modo di evitare che Stato e Comunità Europea ogni giorno indichino qualche strada che noi non vogliamo magari percorrere. Ecco, la strada decidiamola noi qui in Sardegna.
7: È in tema di commissione imminente la revisione di metà legislatura delle 6 permanenti. Oggi primo vertice di maggioranza tra capigruppo che entro il mese devono fornire la rosa di nomi, probabili cambi alle presidenze e l'ingresso di AVS a spezzare il duopolio PD 5 Stelle. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un affidamento diretto di Abbanoa a un istituto di credito, operazione da 243 milioni che ha alimentato dubbi addirittura maggiori, con in mano gli atti dai quali la procedura comparativa risulterebbe seguente alla richiesta di accesso.
9: Un investimento che si è rivelato meno vantaggioso rispetto ad altri e quindi anche con dei profili di danno erariale. Per questo motivo annuncio che depositerò anche un esposto all'ANAC e alla Corte dei Conti.
2: Adesso la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
10: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Una notizia di cronaca, tragedia della strada Baunei. Poco dopo le 9.30 due moto si sono scontrate all'altezza del chilometro 159 dell'Orientale. Un motociclista tedesco di 63 anni ha perso la vita dopo l'impatto avvenuto in prossimità di una curva. In gravi condizioni l'altro centauro, suo connazionale coetaneo, che era alla guida dell'altra moto. E adesso andiamo a Cagliari con le ruspe a San Benedetto, il mercato salta, quindi la conservazione della struttura. Stiamo a Mariangela Lampis.
11: Sapevamo che veniva ristrutturato in quanto classificato come monumento storico di Cagliari, mentre invece ci siamo arrivati qua lunedì mattina, abbiamo visto le ruspe che buttavano giù. Dovevano buttare giù una parte del mercato, mentre invece poi stanno continuando a buttare giù tutto.
12: L'ira sul cantiere rimodulato, se questa è ristrutturazione, la voce dei commercianti di San Benedetto a Cagliari resteranno solo due facciate, il rumore delle ruspe non copre quello della preoccupazione.
13: Una brutta sensazione, ormai da mesi stiamo convivendo con questa situazione, è brutto. Noi sapevamo all'inizio che era tutto una ristrutturazione, invece abbiamo scoperto che alla fine è tutta una demolizione, quindi...
14: È diventato un grosso problema. La gente ovviamente non si avvicina, ha difficoltà a venire, si lamentano. Speriamo che risolvano, perché se no è un problema che non si deve protrarre così a lungo termine.
13: Ormai siamo due anni così e ne stiamo risentendo, però stiamo cercando di resistere.
11: Quello che noi tutti i commercianti speriamo è che rispettino le tempistiche stabilite. Già li hanno spostate di qualche mese, perché era previsto luglio 27, adesso parlano di novembre, dicembre 27, quindi noi speriamo in bene. Però le speranze vanno a diminuire, in quanto qua lavorano poco, perché qua dalle 13 gli operai spariscono.
2: Ci spostiamo nel Sulcis, dove la sanità resta in grande sofferenza. I sindaci nella conferenza sociosanitaria hanno chiesto risposte alla ASL. Valentina Orciu.
15: Il pronto soccorso resta il punto più fragile, ma fuori dall'ospedale la situazione nel Sulcis Iclesiente non è migliore. Mancano medici, posti letto e assistenza domiciliare. Emergenze che i sindaci conoscono bene e rimesse al centro del confronto con la ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria.
16: Come sindaci abbiamo ribadito un concetto chiaro. L'attuale quadro della sanità del Sulcis può e deve essere modificato. Guardiamo con favore alle prospettive su cui la ASL sta lavorando, ma chiediamo e continuiamo a chiedere interventi urgenti per affrontare l'emergenza di oggi.
15: Poi c'è il territorio dove i problemi si toccano con mano, guardie mediche da garantire e servizi da mantenere.
17: Il problema delle guardie mediche continua a persistere all'interno della provincia del Sulcis Iclesiente, ma abbiamo chiesto alla ASL con tutte le forze che davvero si faccia carico anche di questa situazione.
15: Dalla ASL arrivano però numeri e interventi annunciati con una strategia che guarda sempre più fuori dall'ospedale.
18: La medicina di prossimità sicuramente ci darà un grande contributo. E ci siamo dati appuntamento al 28 di settembre, quando presenteremo la campagna delle vaccinazioni autunnali. Parleremo degli screening e di tante altre iniziative che mirano al potenziamento dell'attività territoriale.
2: A Nuoro apre finalmente il centro intermodale, ma è una partenza caotica sul fronte viabilità. Gianfranco Locci.
19: Una bella cagnara?
20: Abbastanza. Non mi aspettavo questo ingorghi.
19: Sarà sempre così qua?
20: Ma io spero, mi auguro di no. Se no era meglio in Viale Sardegna.
19: Sì, in effetti c'è un po' di disordine.
21: I commenti accomunano e non poteva essere altrimenti. Tuttavia, occorre subito evidenziare il grande lavoro portato avanti dalla polizia locale guidata da Massimiliano Zurru. Se l'apertura del centro intermodale di Nuoro ha creato meno problemi del previsto alla viabilità, il merito è tutto degli uomini in divisa. Hanno regolato il traffico dalle parti di via Trieste. Sono rimasti lì per ore in concomitanza con l'arrivo di pullman carichi di studenti dai paesi del territorio.
22: È un bel caso di riuscire.
19: Sarà molto ingarbugliato qui il traffico, secondo lei, con i pullman?
22: Sì, con il pullman, soprattutto dalle 8 in poi.
19: Una bella cagnara?
0: Io attribuisco più alle scuole, forse, almeno all'attualità, poi sperimenteremo in questi giorni.
21: Una porzione di Nuoro si scopre preoccupata, piomba nel caos. Più che i vantaggi che una struttura tesa anni porta in dote, finiscono al centro del dibattito le possibili ricadute negative per la viabilità cittadina. Il terminal per il trasporto pubblico urbano e regionale, capace di far dialogare treni e autobus, ora è davvero realtà. Occorre prenderne atto e gestire nel modo migliore quel viavai continuo di pullman marchiati Arste ATP, oltretutto dalle parti dell'ospedale Zonchello.
2: Cambiamo argomento, parliamo di scuola iniziata con il grande caldo che ancora si fa sentire. Allora, i presidi chiedono nuovi fondi al governo per dotare le scuole di impianti di raffreddamento. Sentiamo Gidio Angela Secchi.
1: È chiaro che i fondi che sono stati stanziati non sono sufficienti, qua nessuno è ingenuo, sappiamo che questi fondi non risolvono certi problemi della scuola. Io mi aspetto e ci aspettiamo che sia solamente un acconto, questo, e continueremo a chiedere al tavolo negoziale altri finanziamenti. È un discorso che abbiamo fatto col ministro e che ci attendiamo che a poco ci siano altre tranche più avanti.
4: Il riferimento è ai 20 milioni stanziati all'inizio dell'anno scolastico dal ministro Valditara per l'acquisto e l'installazione di condizionatori per le scuole, alla luce delle alte temperature registrate in questa estate rovente. Il bando si è chiuso l'11 tra le proteste dei sindacati di categoria che avevano criticato la finestra di 5 giorni, troppo piccola per verificare i requisiti richiesti. Il Ministero non ha ancora reso noto il numero di scuole che hanno partecipato. Certo, come sottolineato dalla ANP, i fondi non basteranno per dotare di impianti di raffreddamento l'85% degli istituti scolastici sardi attualmente sprovvisti.
1: Inizialmente i dirigenti dovranno fare delle scelte. Nella mia scuola cercherò di climatizzare le aule esposte a sud, mentre quelle a nord ci sta un po' meglio. Poi nel tempo cercherò di arrivare a climatizzare anche le altre.
4: L'attenzione dei dirigenti sulla questione è massima.
1: I dirigenti scolastici hanno molte responsabilità come datori di lavoro, sono i primi che rispondono davanti ai giudici quando non si è fatto di tutto per poter assicurare il benessere a scuola.
2: Facciamo una pausa, c'è la pubblicità.
23: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
24: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
23: Tac!
25: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
23: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
25: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
26: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
27: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
26: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
27: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
26: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
27: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
28: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
29: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
30: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti. E 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
31: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
32: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
33: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Il tempo si mantiene in prevalenza stabile e soleggiato in Sardegna nelle prossime ore, con qualche annuvolamento in più verso sera sul versante orientale, clima ancora caldo estivo, anche se nei prossimi giorni si inserisce una perturbazione atlantica nel campo anticiclonico che sarà più defilato verso ovest, ma non porterà grandi conseguenze in Sardegna, un po' di variabilità al più venerdì pomeriggio sui rilievi interni, specie sul Gennargentu, ma pochi fenomeni sul resto della regione dove sarà ancora in prevalenza soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sera alle 21 su Videolina, la prima puntata della prima stagione di Suore, la nuova trasmissione curata e condotta da Simonetta Columbo. Vediamo l'anticipazione.
2: Suore, questa sera la prima puntata che sarà ambientata nel centro storico di Cagliari, il chiostro di San Domenico. La protagonista di questo nostro primo incontro sarà Suor Bernadetta Dessì, con la quale partiremo da alcuni passi del Vangelo di Giovanni per arrivare alle grandi domande che attraversano la nostra contemporaneità. Parleremo di fede, di crisi della fede, di mistero, di coscienza, di spiritualità, ma anche di paleoliche e dei crocifissi nelle scuole. Vi aspetto questa sera alle ore 21.
1: Un fisico sardo ai vertici di Alice, l'esperimento del CERN di Ginevra che ricrea la materia primordiale. Ce ne parla Stefano Birocchi.
3: L'esperimento Alice è un esperimento che studia le proprietà di uno stato della materia esotica, il quark gluon plasma, che è lo stato della materia che è esistito nei primi istanti dell'universo, nell'universo primordiale.
4: Quasi un viaggio nel tempo, non con una macchina capace di riportarci nel passato, ma che ricrea per un istante la materia così com'era agli albori dell'universo.
3: Se all'inizio la domanda che ci facevamo è se effettivamente esistesse questo stato della materia che ricreiamo nel laboratorio, adesso siamo passati in una fase molto più ambiziosa, che è la caratterizzazione delle sue proprietà.
4: La ricerca delle origini dell'universo è stata raccontata a Cagliari da uno dei suoi protagonisti, il premio Enrico Fermi 2026 Luciano Musa, originario di Arbus. Da 30 anni fa parte dello staff del CERN, dove oggi è responsabile del team Alice.
3: Il gruppo di Cagliari ha partecipato fin dall'inizio dando contributi fondamentali, direi. Questa ricerca fondamentale richiede lo sviluppo di tecnologie molto sofisticate, molto avanzate, che hanno delle ricadute anche a corto termine. Per esempio, i rivelatori che sviluppiamo per ricostruire la traiettoria delle tracce di particelle cariche trovano applicazioni nella fisica medica, per esempio per fare delle tomografie con dei fasci di protoni.
1: Voltiamo pagina con Mario Tasca, raccontiamo di un esercito di volontari che ha pulito l'isola di Maldiventre. Vediamo.
5: Abbiamo pesato tutto quello che abbiamo preso, sono 315 kg di spazzatura.
6: 120 volontari hanno raggiunto Maldiventre per Puliamo l'Isola 2026, la giornata organizzata dal comune di Cabras e dall'area marina protetta del Sinis, diventata negli anni uno degli appuntamenti dedicati alla tutela e alla salvaguardia di uno dei luoghi più preziosi della Sardegna.
7: È una delle nostre attività, in questo caso dobbiamo dire anche grazie alla Regione Sardegna perché finanzia il mantenimento della zona di speciale di conservazione, che è una zona della rete Natura 2000 che comprende anche l'area marina protetta e l'isola. E quindi con quei fondi che ci ha messo a disposizione la regione riusciamo a organizzare questa giornata.
6: Sei big bag riempiti con 320 kg di rifiuti, 280 dei quali di plastica, materiale rinvenuto soprattutto sul versante esposto al maestrale, dove il mare continua ad accumulare frammenti, microplastiche e materiale di ogni genere.
8: Siamo area marina protetta e dobbiamo dimostrarlo anche con azioni di significato. È un modello di ispirazione, di educazione ambientale ed è però anche il nostro stato delle cose, ciò che vogliamo essere, quindi un ambiente pulito, una cura e una salvaguardia etica dell'ambiente.
6: Un investimento di circa 10.000 euro tra il noleggio delle barche per trasportare i volontari e l'impiego dell'elicottero utilizzato anche per rimuovere una grande boa rotta di perimetrazione con la sua catena di quasi una tonnellata di peso.
1: Cinque comuni fra Goceano e Marghine al lavoro per creare un grande parco regionale delle foreste dei due territori. Alle 15 sarà il tema del nostro TG Ambiente questa settimana a cura di Graziano Canu. Adesso c'è la pubblicità, tra poco lo sport.
9: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
1: Lo sport con la Torres che oggi affronta la seconda gara in pochi giorni. I sassaresi, dopo la vittoria di domenica contro l'Ostiamare, si apprestano infatti ad incontrare la Pianese, che ha due punti in classifica, positivo per mister Greco, il recupero di alcuni giocatori tra cui Zecca, Corsinelli e Mastino saranno tutti nell'11 di partenza.

0: Domo mea, solo da Cifadda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
2: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
1: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
2: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo.

0: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. I
2: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica.

0: Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99€. La colorazione per capelli Sayos Palette a 6,29€. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
2: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
3: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
7: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Como Quería è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone e Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Tua cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
14: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Saluri a tutti, benegattaos, benidorraos a su dare giornali de Sardegna 1 Bieusu, intendeus che alle novas a de oi, cumencendi comenti sempre con i titoli su de su sommario. Sa Sardegna contra si speculazioni energetica, Mogoreda, ruinas e Santo Antonio in anta no e su arco eolico e sa Galluraburu e sti pronta frimmai d'ogni ripu de progetto. Iniziato su dessa Sardegna, esa azienda sa suffrenti, o gruppo dessa siccità, di situazioni difficili in Sannurra, s'acqua, allogara, no abbastara, messaius e allevarori, svunta a rischio di fallimento. Tutto si spantaus in Castello, buita anti sciusciao sul mercato Becciu de San Benedetto. E sti cambia su progetto, può mantenere in pe una parte di si struttura e residenti si butteghieri, svunta inquietos. No testa es noi horas in videolina sa prima puntara de suore trasmissioni in OA a incuru de Simonetta Columbus.

Saviri e s'argumentu su de import de su tempus de oi. Sports Basket si è presentato a Sesperi a Totunò in Casteddo, mettendo in strangio su Monteribauso du Statareso, su bisu de sa Sociedade e di sa promozione in sa Serie B nazionali. Sa Sardegna, dunque, sa Sigri a dai no a si speculazione energetica e Sigri a dai no sindico, su comitato, su cittadino su de donna territorio, in sa provincia de Aristanisi. C'è stato un attobio, allegato a questo progetto,

E certi chi ne est inquietu, finzas poita ruspas e traballarores, a essune summerì, isparessenti. De posti frangiu, a intro su cantieri, non cesti, nemmos. S'emergenza sanitaria in Sardegna per tocca la donna del rittore, ma ci sono molti in mera, se soffrenti, è un pagheggetto reperoso, uno è di sicuro su succes ecclesiente, su servizio e su pronto soccorso, non funzionerà bene, mancate dottori di medicina generali, donare assistenza ai pazienti, esti sempre più difficili. Desta chistiore, si desta legame in questa conferenza territoriale sociosanitaria. Tocca a cambiare o tornare a Paolo De Sisso, presidente della conferenza. Donna sindaco esti a Riola, serviti intervento all'estero. Su che li fai sa asle, vostro benitore, anda bene, narra Paolo De Sisso, ma il problema è se emergenzia avunti in moi. Certi vinzi sa questione del suo servizio, della sua guardia medica, sa asle, deve pagare in una cosa. Il comune ha solo su noci da vaiti, quantinare isange la magia, consigliera provinciale delegare. Posa sanità di Sasla rispondere che ci vunti intervento su già programmausu c'è stata una strategia che agastera ai subvenitori una sanità di differenti e si andrà a legare su 28 di questo mese voita Sasla narra Paolo Canas il direttore generale dell'azienda sanitaria a rappresentare questa campagna del vaccino e su calendario di attività in tutto il suo territorio. In sabato sparti desi scolas a de Sardigna, i studianti e professori si vunti soffrendo di colpa de sa basca. Su governo ha ridezzito da intervenire, di finanziare straballo, su pomone impianto, su a resfriare, non perché c'è due classi, ma su dinai non abbasta lavorotto, su come tenere a Massimo De Pau, su presidente de sa socio ANP, Associazione Nazionale Preside. De sicuro non ha risolvi il suo problema, poi questa regione e io so di mandare altro su finanziamento e su ministero. Su governo ha rivolto 20 milioni di euro su bando, estetio serrao su 11 di questo mese. Sindacato antiprotestavo, ora ci conti tempo su 5 10 scelti può partecipare. Su ministero non ha ancora pubblicato la lista dei scolos che hanno avviato il finanziamento. I scolos che hanno tenuto impianto sulla serie fresca, punti su 15% scelti. Il mio consiglio, pochi di castra, sa televisione, non testa, sono ora, sa in videolina, ci resta la prima puntata de sa trasmissione Suore a incuro de Simonetta Columbo. Sa puntata è stata a Vilmara, in su convento de San Domenico, in su centro storico de Castetto, sa pendizione Biddanoa. Sa protagonista è Suor Benedetta Dessi, sa registrata de su Vangelo de Giovanni, de pergunta sa manna, sa desargumento su de su tempo su de oi, de vidi, de sa crisi, de sa vidi, ma finse sa de spiritualità, de problema sa commenti palasa eolicasa o dei crocifissos in isiscolosa. Dunque sa suore a incuro de Simonetta Columbo, no testa e snoiorosa in videolina. E mo su sport, fuori da de basket, in Castello, in Calamosca, sa presentare ad essa Esperia. Su obiettivo è essere de vai bene, sempre in ogni partita. Su biso, invece, sa essere sa promozione in sa serie B nazionali. In si speria, ci vuole un montone giocatori sinoso. Si è divuto andato, si argentino, su Frattoni, che era giocare contro il Savellino, e Giordano, che invece era tornare in su Sud America. Si squadra. Esti cambierà mera, come tenara salenatori dessa Esperia Federico Manca, ma se ho spronto, non bieso, sora de inghizzai su campionato e deve scalentare i stifosi de su pala pirastu, fonti sfuedo de Federico Manca. Fuedra finse su dirigenti dessa Esperia, Luigi Zucca, si squadra. Esti avatta po' vinci, narai su teneso giocarorisi del livello superiore. Avete di strangio su nuovo, su punti ribaso do statareso, su punti Luca Sanna de Sennaru, mentre sa dessa Serie B nazionale e si torna in Sardegna Ezio Gallizzi. Totus dos, su punti pronto, se non è un aggiro umano, ai si squadra de Castedu. Sappiamo partire in domu, invece sa su Dresdre, su Mesela Damani, mentre sa su campionato, ora cominciai in forza su 27 di questo mese, contro su Monferrato. E se accabbiamo con questa edizione Borussi, torno grazie a vostra attenzione, si intendeso, si bieuso, come sempre, questa edizione che bene, uno saluto, è tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: pigiamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Il tempo si mantiene in prevalenza stabile e soleggiato in Sardegna nelle prossime ore, con qualche annuvolamento in più verso sera sul versante orientale e clima ancora caldo estivo, anche se nei prossimi giorni si inserisce una perturbazione atlantica nel campo anticiclonico che sarà più defilato verso ovest, ma non porterà grandi conseguenze in Sardegna, un po' di variabilità al più venerdì pomeriggio sui rilievi interni, specie sul Gennargentu, ma pochi fenomeni sul resto della regione dove sarà ancora in prevalenza soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Radici a Senargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
1: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
0: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta, errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.

0: le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per farmare i progetti tra i comuni Calangianus, Luras e Tempio. La Nurra è alle prese con una grave emergenza idrica. I mesi di siccità e il caldo hanno prosciugato i pozzi, dichiarato lo stato di calamità naturale. Primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni, mentre si prova ad accelerare sulla riforma statutaria. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa e annuncia un esposto a Corte dei Conti e anticorruzione. Pronto soccorso sotto pressione, medici di base che mancano, continuità assistenziale sempre più difficile da garantire. Nel Sucis Iglesiente la sanità resta in emergenza, i sindaci chiedono risposte alla ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 €.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 €. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
11: 17:09 minuti, sono Cristian Asaro, un abbraccio da parte mia, live dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18:30, come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica. Parlar d'amore, partiamo con la nuova canzone di Saif.

0: parlare d'amore.
1: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Oggi parliamo del Grande Fratello VIP, c'è una concorrente sarda.
2: Esatto, la nuova edizione del Grande Fratello comincia questa sera in prima serata su Canale 5 e, come si dice in questi casi, c'è anche un pizzico di Sardegna perché nella casa più spiata d'Italia, con qualche ansietta e la promessa di mostrarsi senza filtri, ci sarà anche Piera Meloni, classe 2003, pronta proprio a varcare la porta rossa del Grande Fratello VIP. Lei è una giovane creator sarda, infatti è molto seguita sui social, dove conta oltre 200.000 follower, e per lei in realtà l'avventura insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Cascianan e Alessandro Varsi è già cominciata con l'Open House, che è l'anteprima, insomma, che mostra al pubblico i concorrenti, al pubblico di Mediaset Infinity, i concorrenti della nuova edizione. Come dicevo, lei si è fatta conoscere sui social, dove oggi conta un largo seguito, con contenuti dedicati soprattutto al beauty, alla moda, alla skin care, al lifestyle e al fitness, e su questo ha costruito la sua carriera. Lei è originaria di La Maddalena, si è trasferita a Milano dopo gli studi legati appunto all'interior design e alle materie, insomma, di cui si è fatta portavoce, affianca anche all'attività da content creator, quella di speaker radiofonica, e si è detta appunto molto emozionata per cominciare quella che sarà un'esperienza diversa dal solito. Ha raccontato ai suoi follower con un video in cui non sa bene cosa aspettarsi, ma che non vede l'ora di vivere per mostrare a chi la guarderà, insomma, la vera se stessa, e per vivere un'esperienza che potrebbe restarle addosso per sempre.
1: E nel bene o nel male, no? A questo punto.

0: Lost Equal Play su Radiolina alle 17 e 20 minuti proprio in questo istante. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Unione Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Pronti a vedere il mondo a Pua? Sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical con la Pua, sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
7: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
8: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ancora una buona serata con Radio Linea. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Fregoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it la notizia della scomparsa di Pietrino Soddu, storica figura della politica sarda. Aveva 97 anni, originario del Sassarese, è stato 7 volte presidente della regione, nonché deputato dal 1983 al 1994. Ancora torniamo sul caso dei trasferimenti di detenuti al 41 bis nel carcere di Uta e nelle altre carceri della Sardegna, un caso che ha destato polemiche. La regione ha annunciato il ricorso al TAR contro la decisione del Ministero della Giustizia e la giunta regionale intende anche ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento che ha portato al trasferimento in Sardegna di decine di detenuti sottoposti al regime di carcere duro. Per la cronaca andiamo invece a Baunei, dove è avvenuto un tragico incidente sull'orientale sarda. Il bilancio è di una vittima e di un ferito grave. Sono state coinvolte 2 moto che si sarebbero scontrate per circostanze da chiarire. Per uno dei 2 centauri, un cittadino tedesco di 63 anni, i soccorsi sono stati purtroppo inutili. L'altro motociclista, un connazionale, è stato invece trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Su unionesarda.it parliamo poi del provvedimento che arriva in Consiglio dei Ministri, con il governo che punta all'abolizione del bollo per le auto di piccola e media cilindrata. Da quanto si apprende, l'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Infine spazio anche alle notizie dal mondo. Oggi ha parlato davanti all'Europarlamento la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, che ha annunciato, tra le altre cose, l'intenzione di aprire al Canada, che potrebbe così diventare il primo Stato non europeo ad essere ammesso come membro associato nell'Unione Europea.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Alex Warren, Ordinary, su Radio Dina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco parliamo di matrimonio.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 16 al 20 settembre potrai acquistare in offerta il macinato misto di suino e bovino a 89 centesimi letto e le fettine di suino in confezione famiglia da 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
12: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
13: Una notizia non si ferma sulla carta.

QR code dell'Unione Sarda, entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

All My Soul, Bruno Mars, del nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, le 17.39. Siamo sempre in diretta al centro commerciale del Biomare. Io sono Christian Asara. Parliamo adesso di fiori d'arancio. Sì, perché visto che le temperature si sono abbassate leggermente, ho visto che in diversi, non in tanti come un tempo, si stanno sposando. Però sposarsi nel nostro paese sta diventando un vero e proprio lusso. Già ci sono stati in Costa Smeralda matrimoni, ma quelli è una parentesi che si apre e che si chiude da 25 milioni di euro, vabbè, così. Però ci sono i dati dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, che i prezzi per organizzare le nozze sono aumentati tra il 4 e l'11% e nel 2026, come un pochino tutto, perché è aumentato effettivamente tutto. Una festa tradizionale per 100 persone può costare dai 48.000 fino ai 100 e superare i 100.000 euro, una tendenza al rialzo che ha fatto calare i festeggiamenti di quasi il 6% rispetto allo scorso anno. Però dove finiscono tutti questi soldi? Beh, la fetta più grande del budget, circa il 42%, se ne va per affittare la location, la musica, il cibo. Arrivano a toccare cifre altissime. Gli abiti, il trucco e l'acconciatura richiedono dai 12.000 euro più o meno, 12.500 euro. Fiori e foto completano l'opera con importi da capogiro. Poi la luna di miele, beh, costa circa 13.000 euro, motivo per cui moltissimi futuri sposi la inseriscono direttamente nella lista nozze per chiedere un aiuto a amici e parenti al di fuori del servizio, non lo so, di pentole o di piatti, che ha un pochino scocciato, e quindi meglio la lista nozze. Ecco, a proposito di matrimoni, tra poco continuiamo a parlarne, perché c'è una nuova tendenza, ovviamente quella di diminuire gli invitati con i micro wedding. Adesso Zucchero.

0: Tutti i colori della mia vita, zucchero, anche questa una canzone da inserire una colonna sonora di un filmino delle nozze, ci sta bene, come tante canzoni di zucchero, ma non solo zucchero. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di matrimoni, visto che comunque settembre è il mese, uno dei mesi adatti, no? Ai matrimoni, e tra poco parliamo di micro wedding. Cosa saranno mai? Beh, piccoli matrimoni con pochi invitati, però tra poco facciamo un piccolo focus.
1: Radio Smeralda.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri.

0: fan.
1: Uchel Moving to the Sun su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.50 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. Wedding, matrimoni, giovani sposi italiani preferiscono l'intimità, anche se siamo in Sardegna. Quello si offende, no, ma dobbiamo invitare la zia della cugina, perché se non si offende. Però effettivamente quanto costa un matrimonio? Beh, prima ne abbiamo parlato, i costi sono lievitati tantissimo, e quindi si riduce effettivamente il fatto di invitare le persone, anche perché non ce la si fa, sì, insomma, una coppia su due organizza una festa con meno di 50 invitati, il 21% preferisce addirittura non superare i 30 ospiti, sorpassando chi invece opta per cerimonie con almeno 80 persone. Le maxi tavolate da oltre 100 invitati scivolano giù al quarto posto, e i bambini, beh, si riduce la presenza anche dei bimbi, che mangiano una cotoletta e due patatine e basta, e poi fanno un po' di confusione. Ok, gli hanno inventato anche che effettivamente li intrattiene un po', però c'è chi riduce la presenza dei bambini. La metà delle coppie sta optando a preferire di puntare su attività e divertimento per gli adulti, quindi piuttosto che sulle animazioni dei più piccoli. Dove si festeggia il grande giorno? Beh, la natura chiama a gran voce, quindi i ristoranti, i turismi conquistano la vetta delle preferenze, staccando le classiche ville storiche, molto amati anche i giardini e i parchi, passando per l'organizzazione pratica, il fotografo, ma anche l'operatore non si toccano, perché comunque le richieste sono in aumento. Grande boom per i servizi di catering di fascia media e per l'intrattenimento musicale. E a sorpresa il violino, quello live, registra un balzo in avanti, battendo i classici DJ e i wedding planner, che stanno un pochino mettendo da parte. Effettivamente chi se lo può permettere, ovviamente, il wedding planner, anche perché ha un costo effettivamente importante, però fanno tutto loro e decidono loro e fanno tutto loro, e loro sono ovviamente i professionisti. L'Italia, si sa, ha abitudini diverse da regione a regione. Dal nord vince a mani basse il matrimonio intimo, il micro wedding, invece al sud ovviamente la tradizione del grande evento resiste saldamente, con ovviamente le varie città, tipo Napoli per esempio, che è l'unica città e in generale la provincia dove le nozze con oltre 80 invitati battono quelle in formato ridotto.

0: Tre medici dell'ospedale di Rossono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
0: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti nello spazio dell'informazione di Radiolina. Apriamo subito con la notizia del lutto nella politica regionale. Infatti morto Pietrino Soddu, aveva 97 anni, era nato a Benetutti, in provincia di Sassari. Laureato in giurisprudenza, è stato uno dei maggiori esponenti della Democrazia Cristiana in Sardegna, ricoprendo numerosi incarichi. Dal 1972 al 1980 è stato 7 volte presidente della regione. Poi l'arrivo a Roma in qualità di deputato dal 1983 al 1994. La cronaca: non ho ucciso i miei genitori, non avevo alcun motivo per farlo. Claudio Gulisano si proclama innocente davanti alla Corte d'Assise di Cagliari. Il 44enne è accusato del duplice omicidio del padre Luigi Gulisano e della madre Marisa Dessì di 79 e 82 anni, avvenuto nel dicembre del 2024 nell'appartamento di Via Ghibli al quartiere del Sole a Cagliari. Per la procura invece li avrebbe strozzati e soffocati. Il movente ipotizzato è legato alle difficoltà finanziarie dell'imputato. Tragedia sull'orientale a Baunei. 2 moto si sono scontrate al chilometro 159 vicino a una curva. Morto un motociclista tedesco di 63 anni, grave un connazionale coetaneo, trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. Come annunciato dalla governatrice Todde, la regione ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo contro il Ministero della Giustizia sul trasferimento in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis. La giunta intende ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento, richiesta inoltrata lo scorso 4 agosto ma rimasta senza risposta. Il 5 settembre c'è stato l'arrivo nel carcere di Uta dei primi detenuti in regime di massima sicurezza. La rivolta della Sardegna contro la speculazione energetica. Mogarella, Ruinas e Villa Sant'Antonio uniti contro le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per fermare i progetti. 3 comuni, Calangianus, Luras e Tempio. La Nurra è alle prese con una grave emergenza idrica. I mesi di siccità e il caldo hanno prosciugato i pozzi, dichiarato lo stato di calamità naturale. Primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni mentre si prova ad accelerare sulla riforma statutaria. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa e annuncia un esposto a Corte dei Conti e anticorruzione. Pronto soccorso sotto pressione, medici di base che mancano, continuità assistenziale sempre più difficile da garantire. Nel Sulcis Iglesiente la sanità resta in emergenza e i sindaci chiedono risposte alla ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria. Chiudiamo con le oltre 11.500 piante di cannabis sequestrate in 3 diverse operazioni dai carabinieri del Nord Sardegna, interessate le campagne di Telti, Bono e la dei Sardi. A Telti la coltivazione più estesa, 10.853 piante coltivate grazie a un articolato impianto di irrigazione. La piantagione è stata messa sotto sequestro e le piante avviate alla distruzione. Con questa notizia si chiude la nostra edizione del giornale radio. Alberto Masu, la redazione, vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
4: Offerte di di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23

0: Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio. Al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
10: Ancora una buona serata da Radiolina, sono Cristian Asara in diretta fino alle 18.30. Si riparte dopo l'informazione con Flamenco Paranoia, lui è Samurai.

Il flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Lina del nostro mercoledì sera alle 18:12. Stavo invertendo. 18:12 siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Ancora ben ritrovati. Quanti di voi che ci stanno ascoltando, magari in questo momento, hanno in casa un cane, un gatto o qualche altro animaletto? Allora, se amate follemente i vostri animali, sapete bene che la loro alimentazione è ormai un tema centrale delle nostre giornate. I numeri parlano chiaro, il mercato globale dei pet food corre molto molto veloce. Pensate che secondo gli esperti passerà da 135 miliardi di dollari per questo 2026 a, pensate, oltre 200 miliardi di dollari barra euro entro il 2034. Parliamo di una crescita del 48%, è una tendenza che anche qui in Italia lo scorso anno abbiamo superato i 4 miliardi di euro di spesa, trainati in modo particolare dagli acquisti per i nostri amici a quattro zampe, ovviamente i cagnolini. Ma c'è un problema di fondo: tanta offerta crea tantissima confusione. Quindi, entrando in un supermercato anche classico, no? O nel nostro negozio di fiducia, ci troviamo davanti a queste pareti infinite di scatole, bustine, crocchette. Allora, come si fa a scegliere bene? I sondaggi ci dicono che non siete assolutamente da soli in questo senso di smarrimento. Più della metà di chi ha un gatto trova enormi difficoltà di individuare il prodotto ideale, e 2 persone su 3 confermano di non capire assolutamente quali siano i reali benefici degli ingredienti scritti in piccolo sulle etichette. E poi c'è una c'è effettivamente chi ha magari un cane, come per esempio per i gatti è uguale, no? 20.000 crocchette, non si sa bene effettivamente quale acquistare, quelle che fa bene, quelle che fanno male. Poi stavo sentendo anche che le crocchette, per quanto riguarda gli amici a quattro zampe, i cani in particolare, non lo so, dipende dal tipo di crocchetta, se quelle economiche e quant'altro, a parte che è un rischio per la salute, potrebbe essere un rischio per la salute, ma in particolare anche modificano l'umore e il carattere del nostro cane, rendendolo più aggressivo e quant'altro. Quindi bisogna fare massima attenzione anche a che cosa acquistiamo. Ubi Forti, un salto nel passato adesso dall'83, Red Red.

0: Si intitola Casini, la nuova canzone di Marrakesh e Gwen, il nostro mercoledì sera, 18 e 23 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire in anteprima cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, preso atto che molte macchine non pagheranno più il bollo, questa è una delle notizie che metteremo nel primissimo sfoglio, in particolare quelle con una cilindrata più bassa, come sappiamo, non so se la tua auto pagherà il bollo oppure no, però
0: speriamo di no a sto punto.
1: Vediamo, adesso vediamo, ci stiamo lavorando su di te, sì. Però dobbiamo dar conto anche del fatto che la benzina ha vette stellari, sì. Che questo è insomma un bel problema che resta. Addio Pietrino Soddu, è stato un padre dell'autonomia, un democristiano della prima ora, ha fatto tutto, è stato deputato, presidente della provincia, uno tra i maggiori collezionisti d'arte della Sardegna. Allora raccontiamo, c'è anche una riflessione in prima pagina su chi è stato e che cosa ha fatto. Il figlio della coppia uccisa in via Ghibli a Cagliari ho già testimoniato, ha detto sostanzialmente che lui è accusato di omicidio, che lui non c'entra nulla, che è vero che ha fatto un bonifico praticamente a corpo caldo dei genitori, ma l'ha fatto solo perché non aveva i soldi per pagare il funerale. Ha detto anche alcune cose che sono in qualche modo molto cattive nei confronti della memoria dei genitori, compreso il fatto che alcuni ammanchi nel conto dei genitori sono da attribuire al padre che tentava di coprirsi delle scappatelle, insomma delle cose gravi. Vediamo come andrà il processo. Piera Meloni, tu sai chi è?
0: Sì, la futura concorrente del Grande Fratello.
1: Esattamente, negli spettacoli ce ne occupiamo e sai anche che mestiere fa. È una creatrice di contenuti.
0: Sì, la content
1: creator.
0: E siamo tutti content creator.
1: E lei però tu non sei nella casa del Grande Fratello, no. E lei invece sì. Per lo sport tante cose, comunque seguiamo la Torres che è in campo. E poi il resto chiaramente come sempre.
0: E lo leggiamo sul giornale in edicola scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille per queste anticipazioni e ovviamente consigli di lettura al direttore editoriale Lorenzo Paolini. Quindi buon lavoro a te, tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: E Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara, ritorno domani in diretta dal centro commerciale Alba Mare, come sempre a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne.

0: di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
3: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Il tempo si mantiene in prevalenza stabile e soleggiato in Sardegna nelle prossime ore, con qualche annuvolamento in più verso sera sul versante orientale, clima ancora caldo estivo, anche se nei prossimi giorni si inserisce una perturbazione atlantica nel campo anticiclonico che sarà più defilato verso ovest, ma non porterà grandi conseguenze in Sardegna, un po' di variabilità al più venerdì pomeriggio sui rilievi interni, specie sul Gennargentu, ma pochi fenomeni sul resto della regione dove sarà ancora in prevalenza soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
4: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
3: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
4: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
3: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti nello spazio dell'informazione di Radio Lina. Apriamo subito con la notizia del lutto nella politica regionale. Infatti morto Pietrino Soddu, aveva 97 anni, era nato a Benetutti in provincia di Sassari, laureato in giurisprudenza, è stato uno dei maggiori esponenti della Democrazia Cristiana in Sardegna, ricoprendo numerosi incarichi. Dal 1972 al 1980 è stato 7 volte presidente della regione. Poi l'arrivo a Roma in qualità di deputato dal 1983 al 1994. La cronaca: non ho ucciso i miei genitori, non avevo alcun motivo per farlo. Claudio Gulisano si proclama innocente davanti alla Corte d'Assise di Cagliari. Il 44enne è accusato del duplice omicidio del padre Luigi Gulisano e della madre Marisa De Sì, di 79-82 anni, avvenuto nel dicembre del 2024 nell'appartamento di Via Ghibli al quartiere del Sole a Cagliari. Per la procura invece li avrebbe strozzati e soffocati. Il movente ipotizzato è legato alle difficoltà finanziarie dell'imputato. Tragedia sull'orientale a Baunei. Due moto si sono scontrate al chilometro 159 vicino a una curva. Morto un motociclista tedesco di 63 anni, grave un connazionale coetaneo, trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. Come annunciato dalla governatrice Todde, la regione ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro il Ministero della Giustizia sul trasferimento in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis. La giunta intende ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento, richiesta inoltrata lo scorso 4 agosto ma rimasta senza risposta. E il 5 settembre c'è stato l'arrivo nel carcere di Uta dei primi detenuti in regime di massima sicurezza. La rivolta della Sardegna contro la speculazione energetica. Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio uniti contro le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per fermare i progetti. Tre comuni, Calangianus, Luras e Tempio. La Nurra è alle prese con una grave emergenza idrica. I mesi di siccità e il caldo hanno prosciugato i pozzi, dichiarato lo stato di calamità naturale. Primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni mentre si prova ad accelerare sulla riforma statutaria. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa e annuncia un esposto a Corte dei Conti e anticorruzione. Pronto soccorso sotto pressione, medici di base che mancano, continuità assistenziale sempre più difficile da garantire. Nel Sulcis Iglesiente la sanità resta in emergenza e i sindaci chiedono risposte alla ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria. Chiudiamo con le oltre 11.500 piante di cannabis sequestrate in tre diverse operazioni dai carabinieri del nord Sardegna, interessate le campagne di Telti, Bono e la dei Sardi. A Telti la coltivazione più estesa, 10.853 piante coltivate grazie a un articolato impianto di irrigazione. La piantagione è stata messa sotto sequestro e le piante avviate alla distruzione. Con questa notizia si chiude la nostra edizione del giornale radio. Alberto Masulla, redazione, vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lina.
4: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09 euro. I prodotti De Cecco con sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
9: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical La Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con lo sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.

0: fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Il tempo si mantiene in prevalenza stabile e soleggiato in Sardegna nelle prossime ore, con qualche annuvolamento in più verso sera sul versante orientale, clima ancora caldo estivo, anche se nei prossimi giorni si inserisce una perturbazione atlantica nel campo anticiclonico che sarà più defilato verso ovest, ma non porterà grandi conseguenze in Sardegna, un po' di variabilità al più venerdì pomeriggio sui rilievi interni, specie sul Gennargentu, ma pochi fenomeni sul resto della regione dove sarà ancora in prevalenza soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti nello spazio dell'informazione di Radiolina. Apriamo subito con la notizia del lutto nella politica regionale. Infatti morto Pietrino Soddu, aveva 97 anni, era nato a Benetutti, in provincia di Sassari. Laureato in giurisprudenza, è stato uno dei maggiori esponenti della Democrazia Cristiana in Sardegna, ricoprendo numerosi incarichi. Dal 1972 al 1980 è stato 7 volte presidente della regione. Poi l'arrivo a Roma in qualità di deputato dal 1983 al 1994. La cronaca: non ho ucciso i miei genitori, non avevo alcun motivo per farlo. Claudio Gulisano si proclama innocente davanti alla Corte d'Assise di Cagliari. Il 44enne è accusato del duplice omicidio del padre Luigi Gulisano e della madre Marisa De Sì, di 79 e 82 anni, avvenuto nel dicembre del 2024 nell'appartamento di Via Ghibli, al quartiere del Sole, a Cagliari. Per la procura invece li avrebbe strozzati e soffocati. Il movente ipotizzato è legato alle difficoltà finanziarie dell'imputato. Tragedia sull'orientale a Baunei. Due moto si sono scontrate al chilometro 159, vicino a una curva. Morto un motociclista tedesco di 63 anni, grave un connazionale coetaneo, trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. Come annunciato dalla governatrice Todde, la regione ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro il Ministero della Giustizia sul trasferimento in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis. La Giunta intende ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento, richiesta inoltrata lo scorso 4 agosto ma rimasta senza risposta. Il 5 settembre c'è stato l'arrivo nel carcere di Uta dei primi detenuti in regime di massima sicurezza. La rivolta della Sardegna contro la speculazione energetica. Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio uniti contro le pale eoliche. Anche la Gallura punta sulle varianti urbanistiche comunali per fermare i progetti. Tre comuni: Calangianus, Luras e Tempio. La Nurra è alle prese con una grave emergenza idrica. I mesi di siccità e il caldo hanno prosciugato i pozzi, dichiarato lo stato di calamità naturale. Primo vertice di maggioranza in Consiglio regionale sulla revisione delle commissioni, mentre si prova ad accelerare sulla riforma statutaria. Intanto Fratelli d'Italia solleva il caso di un maxi investimento di Abbanoa e annuncia un esposto a Corte dei Conti e anticorruzione. Pronto soccorso sotto pressione, medici di base che mancano, continuità assistenziale sempre più difficile da garantire. Nel Sulcis Iglesiente la sanità resta in emergenza e i sindaci chiedono risposte alla ASL nella conferenza territoriale sociosanitaria. Chiudiamo con le oltre 11.500 piante di cannabis sequestrate in tre diverse operazioni dai carabinieri del Nord Sardegna, interessate le campagne di Telti, Bono e la dei Sardi. A Telti la coltivazione più estesa, 10.853 piante coltivate grazie a un articolato impianto di irrigazione. La piantagione è stata messa sotto sequestro e le piante avviate alla distruzione. Con questa notizia si chiude la nostra edizione del giornale radio. Alberto Masulla, redazione, vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Prendi e unica la tua casa con Steel Glass.
1: Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias. Scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico. Classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro. Il suo.
9: Scuola Boccaccio. Al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
12: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
13: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura, incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: pigiamarun.it.
10: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
11: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.

0: offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi, con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolie e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Subito.

Buonasera, benvenuti a questa prima edizione serale del TG di Videolinea. Apriamo vedendo insieme le notizie principali in sommario. Tragedia della strada a Baunei, due motociclisti tedeschi di 63 anni coinvolti nell'incidente, uno è morto, l'altro è ricoverato in gravi condizioni al Brozzo. È morto a Sassari Pietrino Soddu, aveva 97 anni, 7 volte presidente della regione, intellettuale, studioso, scrittore, ha attraversato la storia politica isolana a partire

0: E non gli Astra aprono quattro spazi dove i ragazzi sperimentano vita indipendente, responsabilità e futuro. Sono le case dell'autonomia a Tortolì, Ierzu, Arzan e Loceri. Entra nel vivo la stagione velica organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. Dopo il mondiale dei Maxi Yacht a Porto Cervo, sono attesi 170 scafi della classe Swan. Bene, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del telegiornale. L'avete sentito i titoli, apriamo con la cronaca. Con due motociclisti tedeschi di 63 anni coinvolti in un incidente a Baunei. Uno è morto e l'altro è ricoverato in gravi condizioni al Brozzo. Daniela Usai.
1: Due moto, una curva e poi lo schianto è successo sulla statale 125 nel territorio di Baunei al chilometro 159. Coinvolti due motociclisti tedeschi, entrambi di 63 anni. Uno è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto in prossimità di una curva. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Il ferito è stato trasferito con l'elisoccorso al Brozzo di Cagliari. Sul posto la polizia stradale di Lanusei, un'ambulanza medicalizzata di Tortolì, la Croce Bianca di Baunei e i vigili del fuoco. Ora gli agenti stanno ricostruendo la dinamica e cercando di capire cosa sia accaduto nei secondi precedenti lo scontro. La 125 con le sue curve e lunghi tratti panoramici è una delle strade più amate dai motociclisti. Qui, soprattutto nei mesi più frequentati, non è raro vederli sfrecciare ad alta velocità. Un tracciato spettacolare ma anche impegnativo, dove basta poco perché una curva diventi fatale.
0: Politica sarda in lutto per la scomparsa di Pietrino Soddu, più volte presidente della regione e deputato della Democrazia Cristiana, aveva 97 anni. La camera ardente da domani mattina nella sala Sciuti a Sassari, il ricordo di Franco Ferrando.
2: L'ultimo contributo di Pietrino Soddu alla politica sarda risale al mese di febbraio, l'audizione con il presidente del Consiglio regionale Pietro Comandini a Sassari, nell'ambito dei confronti con gli ex presidenti sulla legge statutaria, materia su cui Soddu, sette volte presidente della regione, intellettuale, studioso, scrittore, ha lavorato per tutta la vita. Ha attraversato la storia politica isolana a partire dagli anni 50, quando questa si sviluppava all'interno dei partiti politici. Nella DC, Soddu, con Francesco Cossiga, Paolo Dettori, Antonio Giagu De Martini, diede vita al movimento dei giovani turchi.

0: Lo ricordano tra gli altri la presidente Todd e il sindaco Giuseppe Mascia, una colonna dell'autonomia sarda, scrivono, aggiungendo, uno dei padri nobili dell'isola, un vero riformista.
1: Cambiamo pagina, parliamo del parco eolico tra Calangianus e Lura e Tempio, con il comune di Calangianus che dice no alla speculazione energetica. Silvia Orru.
2: Due mega progetti, uno che interessa il nostro comune, il comune di Sant'Antonio, e l'altro che interessa il comune di Luras e il comune di Tempio.
3: Il consiglio comunale di Calangianus ha ribadito per due volte il proprio no alla speculazione energetica. Adesso è in corso la fase di valutazione di impatto ambientale e le prime risposte sul futuro dei due progetti si avranno nelle prossime settimane.
4: Che cosa prevedevano questi due progetti?
2: Sono cinque aerogeneratori di 200 metri, quindi strutture molto grandi e molto impattanti con il nostro territorio, che è un territorio boscato, ricco di stazze, ricco di siti archeologici, di attività agricole importanti, penso al vitivinicolo, attività sugheriera.
3: L'amministrazione comunale si dice contraria per le peculiarità del territorio.
2: Siamo contro questa impostazione, questi interventi che sono incompatibili con il nostro territorio, con la bellezza del nostro territorio, con le attività economiche rurali. Siamo per la transizione energetica, tant'è che siamo un comune che abbiamo attivato la comunità energetica, ma siamo per una transizione che sia democratica, condivisa, che sia soprattutto compatibile con il nostro ambiente, che va assolutamente tutelato, che è fonte di ricchezza.
1: Come era stato già annunciato dalla governatrice Todde, la regione ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero della Giustizia sul trasferimento in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis. La giunta intende ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento, richiesta inoltrata lo scorso 4 agosto ma rimasta senza risposta. Ricordiamo che il 5 settembre c'è stato l'arrivo nel carcere di Uta dei primi detenuti in regime di massima sicurezza. Siamo ora alla politica, eccoci qui, botta e risposta e distanza tra Fratelli d'Italia e Abbanoa. Nel mirino un investimento finanziario dell'azienda che gestisce il sistema, però di questo parleremo dopo la pubblicità e ora dunque ci fermiamo per una prima pausa.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
1: E ripartiamo proprio con il botta e risposta a distanza tra Fratelli d'Italia e Abbanoa. Si parla di un investimento finanziario dell'azienda che gestisce il sistema idrico. Il servizio di Stefano Fioretti.
6: Un investimento che si è rivelato meno vantaggioso rispetto ad altri e quindi anche con dei profili di danno erariale. Per questo motivo annuncio che depositerò anche un esposto all'ANAC e alla Corte dei Conti.
7: Scorre nuovo veleno su quell'investimento di Abbanoa, operazione già criticata anche in aula e ancora nel mirino del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Riflettori sempre puntati sui 243 milioni di liquidità aziendale affidati direttamente a un istituto di credito, il Credem Immobiliare. I dubbi di FDI addirittura maggiori oggi, con in mano i documenti nel frattempo acquisiti e dai quali la procedura comparativa risulterebbe seguente alla richiesta di accesso agli atti.
6: Contravvenendo anche alle disposizioni generali del codice degli appalti, senza precise delibere del consiglio di amministrazione, con un comitato di gestione che ha deciso per tutti, con dubbi anche da parte di componenti del consiglio di amministrazione che sono stati messi nero su bianco.
7: Immediata la replica di Abbanoa, che parla di piena legittimità della gestione della propria liquidità, avvenuta come scritto in una nota con la trasparenza e la dinamicità che questo genere di operazioni richiede. Si ricorda inoltre che le attività bancarie in questione, così come le giacenze, per loro natura non rientrano tra quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Tutto insomma svolto nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, si legge nel comunicato.
1: E ora andiamo nella Nurra, dove c'è una grave emergenza idrica e dove è stato dichiarato lo stato di calamità. Franco Ferrando.
0: Con i bacini a oltre il 60% di capacità, con problemi di interconnessioni tra invasi risolti, pur in maniera provvisoria, nel nord-ovest dell'isola la stagione irrigua in qualche modo è stata salvata. Non per tutti però, caldo e mancanza di piogge hanno prosciugato i pozzi e per le decine di aziende non raggiunte dalla rete del consorzio di bonifica i problemi sono quotidiani. Per

0: Il rifornimento arriva con le autobotti.
1: Siamo da maggio che nella Nurra non piove. Molti pozzi sono, diciamo, a secco e quindi c'è un'emergenza vera, quindi economica per le aziende ma anche per gli animali. La Protezione Civile Comunale sta facendo 4 consegne al giorno, 2 la mattina e 2 la sera.
0: Di fronte a una situazione critica, il Comune di Sassari ha dichiarato lo stato di calamità naturale, accogliendo la richiesta della Municipalità della Nurra.
1: Già dopo Ferragosto avevamo tantissime richieste da parte delle aziende e quindi noi ci siamo mossi subito, abbiamo fatto quindi il 31 agosto una delibera.
0: Un problema che si presenta però ciclicamente e che dovrà essere affrontato con una visione più ampia.
2: Quindi dobbiamo sicuramente azionare un rifacimento delle condotte, ragionare sull'interconnessione degli invasi, aumentare quello che è sicuramente il raggio d'azione dei consorzi bonifica, ma sarebbe opportuno ragionare oggi su un invaso dedicato al mondo agricolo.
3: E ora andiamo a Cagliari con il cantiere del mercato di San Benedetto, invaso dalle ruspe e la preoccupazione dei commercianti della zona. Maria Angela Lampis.
4: Sapevamo che veniva ristrutturato in quanto classificato come monumento storico di Cagliari, mentre invece ci siamo arrivati qua lunedì mattina, abbiamo visto le ruspe che buttavano giù. Dovevano buttare giù una parte del mercato, mentre invece poi stanno continuando a buttare giù tutto.
5: L'ira sul cantiere rimodulato, se questa è ristrutturazione, la voce dei commercianti di San Benedetto a Cagliari resteranno solo 2 facciate, il rumore delle ruspe non copre quello della preoccupazione.
6: Una brutta sensazione, ormai da mesi stiamo convivendo con questa situazione, è brutto. Noi sapevamo all'inizio che era tutto una ristrutturazione, invece abbiamo scoperto che alla fine è tutta una demolizione, quindi...
7: È diventato un grosso problema. La gente ovviamente non si avvicina, ha difficoltà a venire, si lamentano. Speriamo che risolvano, perché se no è un problema che non si deve protrarre così a lungo termine.
6: Ormai siamo 2 anni così e ne stiamo risentendo, però stiamo cercando di resistere.
4: Quello che noi tutti i commercianti speriamo è che rispettino le tempistiche stabilite. Già li hanno spostate di qualche mese perché era previsto luglio 27, adesso parlano di novembre e dicembre 27, quindi noi speriamo in bene. Però le speranze vanno a diminuire in quanto qua lavorano poco, perché qua dalle 13 gli operai spariscono.
3: E ora Iglesias con l'inaugurazione del nuovo ispettorato del Corpo Forestale. Alessandro Caltabiano.
8: Una struttura polifunzionale e moderna, adatta alle esigenze operative e al lavoro quotidiano sul territorio. L'inaugurazione della nuova sede dell'ispettorato del Corpo Forestale di Iglesias segna la conclusione di un percorso condiviso con le istituzioni locali e con la regione, rappresentata personalmente in sala dalla presidente Todd.
9: Essendo una sede polifunzionale, che avremo tutte le funzioni del corpo, dall'antincendio, la funzione tecnica, la funzione della vigilanza, avremo anche la base elicotteristica e tutte le attrezzature e le strutture che servono a noi per lavorare nel migliore dei modi.
10: Si tratta di restituire all'uso civile un immobile inaugurato negli anni 90 con una funzione di ostello gioventù mai entrato in funzione. Per noi è motivo d'orgoglio come comunità di Iglesias, perché si tratta di una centralità, di un servizio che servirà a tutto il territorio e soprattutto sarà un presidio di sicurezza per tutta l'Argine Sardegna.
8: Una cerimonia emozionante nel ricordo di Michele Mureno, agente giovane e brillante che perse la vita 2 anni fa a soli 24 anni mentre si recava a Villa Peruccio per spegnere un incendio.
11: Fuori dall'ispettorato è stato piantato un ulivo in sua memoria, dono dei genitori, e questo ulivo, le radici di questo ulivo sono la memoria e i rami nuovi sono il futuro del Corpo Forestale.
3: Era un'anticipazione delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda con il collega Michele Ruffi.
12: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i rincari, a partire da quelli sul carburante, che stanno mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese sarde. Poi la politica regionale in lutto per la scomparsa di Pietrino Soddu. A Cagliari invece ci occupiamo dei cantieri stradali che stanno mandando in tilt il traffico in tutta la città, e poi della cronaca giudiziaria con il processo a Claudio Gulisano, accusato di aver aver ucciso i genitori, il duplice delitto di via Ghibli. Nello sport, il Cagliari fa ripuntati su Adopò, uno dei rossoblù più in forma che Pisacane ha voluto tenere stretto durante il mercato estivo e ora viene ripagato. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: Pausa pubblicitaria, a tra poco.
13: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
14: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis. Su Radiolina.
15: Degna.
3: Ripartiamo da Dorgali, che conferma quanto l'enoturismo possa essere una strada per allungare la stagione turistica in Sardegna. Graziano Cano.
16: Abbiamo un prodotto inestimabile come vigneti. Ormai Dorgali ha una storia del vino, contentissima che i giovani abbiano avuto questa idea, che nel conoscere il vino, che è meraviglioso, conoscono anche di più anche l'ambiente di Dorgali, che abbiamo un ambiente bellissimo. Io penso che aiuti anche l'economia.
17: La novantenne Zia Maria, socia fondatrice nel lontano 1953 della cantina sociale di Dorgali, una delle più grandi dell'isola, applaude a un movimento, il turismo del vino, in netta crescita in un territorio ad alta vocazione turistica e vitivinicola. Produttori soddisfatti.
18: Ci rendiamo conto e facciamo capire che non abbiamo solamente il mare in Sardegna, specialmente nella nostra zona, ma Dorgali offre una esperienza perché...

0: territorio dell'Alta Marmilla.
1: 103 anni sono un grandissimo traguardo, se poi a raggiungerlo è chi ha passato tutta la vita al servizio degli altri, sicuramente questo è ancora più importante.
2: Don Flori è conosciuto non solo nel nostro territorio della Marmilla, ma in tutta la provincia di Oristano e anche di Cagliari.
0: La storia di Don Modesto Floris si intreccia con quella di intere generazioni di fedeli. Oggi però Don Modesto mette in guardia anche da un grave pericolo del nostro tempo.
3: Oggi l'uomo, anziché ragionare con la sua mente, sta abituandosi adesso all'intelligenza artificiale, che è un pericolo.
4: Ultima pausa, torniamo tra poco.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Ultima pagina che è dedicata allo sport, andiamo a Porto Cervo perché è il momento della grande vela dopo il mondiale del maxi yacht, ora spazio.

Olympiacos 2-0 in casa contro il Campagnano e 2-1 invece per i Budoni sul campo della Gelbison. E ora un'anticipazione della nostra programmazione: alle 21 la prima puntata di Suore, Simonetta Columbu accompagnerà i telespettatori sui temi della fede e dell'attualità attraverso lo sguardo di alcune religiose di diverse congregazioni. Bene, con questa anticipazione della nostra programmazione si chiude questa prima edizione sale del nostro TG. A fra poco per una nuova edizione.

0: de sa terra nostra.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nuorese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

Saluri a tutti, su Benegattausu, benidorrausu a su dare giornali de Sardegna 1 Bieusu, intendeusu che le vuntis novas a de oi, come incendi, come ti sempre con il titolo su de su sommario. Sa Sardegna contra si speculazioni energetica, Mogoreda ruina se Santo Antonio in anta no e su arco eolico e sa galluraburu e sti pronta frimmai d'ogna ripu de progetto. Misato su dessa Sardegna e s'azienda sa suffrentivo, gruppo dessa siccità, di situazione difficile in Sannurra, s'acqua, allogara, no abbastara, messaius e allevalori, svunta il rischio di fallimento.

Energetica, narra ancora Fabio Albieri, ma seus contra custu metodu, contra sa decisione, de ogni impiantus ca non funt compatibili con sa bellesa e con ogni attività economica de su territorio nostro. Ancora su sindaco de Calanzanos. Sa siccità di Gurpendi Vorti su territorio de Sannurra, isdigasa de sa Sardigna Contiprenas, su 60%, ma ci punti zonas, Sannurra è una dei gustas, che invece tenenti problemas mannus. In sa parte nord e occidentale de sa regione non è proente nessun mese in maio, isundas de Bascamman, ante asciuttao, d'ogni abuzzo che accetti in su territorio, sa crisi e fendi danno su bruschettotto, e sa azienda sa canubicanta, s'acqua de su consorzio de bonifica, s'acqua arriva con sa Bottiscetti. Un'emergenza grave, come ti narra Alessandro Colombino, presidente della municipalità di Sannurra, un montone aziende punti a rischio di serrai. Su comune di Tattari ha approvato un luogo sul provvedimento dei stati dei calamità naturali e diventa di mandare proprio i rappresentanti della municipalità di Sannurra. E muove per caso si intervento su narra ancora Colombino, ma sul problema non esti de o scetti ogni anno esti di aici e dunque se tocca ragattare soluzioni posso benedori. Antonello Fois è il suo presidente de sa socio col diretti Nord Sardegna narra che po primo si deprivai una rezza noa e si deprivone in connessioni ogni a diga ma sa beridani narra Fois si accesti a bisogno di una diga tot dedicata ai suoi settori dell'agricoltura. Sa politica regionale su consiglio Oliri approvai all'estero sa chinanta legge statutaria da Oliri approvai a entro su 31 del mese idas a Deocannu come tenara su presidente dell'assemblea Piero Comandini. D'ogna forza politica depri partecipare a questa riforma narra iso. In su provvedimento non ci arresti però sa lei elettorali noa. Is argumento su presi importanti si punti sa forma de governo is arrelata sa intra giunta e consiglio regionali su referendum e selezioni dirette su presidente del regioni, Bob Bintanus e Oseligio, suo presidente direttamente, grazie a una deroga della statutaria approvare il suo Parlamento, come te ricordano ancora Comandini, posso arrivare a bordo, in modo, su consiglio, tenere la possibilità di approvare un provvedimento specifico a pizza su di questo argomento in sagira che entra invece a resta in cingiara la commissione speciale vostra energia a tozzo punti castiendi a sia Europa a Bruxelles volendo in mano su sa riforma dell'energia birdi sa ruga da depeso sciovera e nosu narra Alberto Urpi consigliere di Sardegna al centro 2020 sa maggiore insumentri si depredezidi a pizza su del suo cambio dei presidenti de commissioni si partire su questo campo largo, ne voti già alleghendi. Fratelli d'Italia, invece, esti pronto a presentare un ricorso anzi sa corti de scontus, ma una questione che per toccare a Banuari affidau a una banca un intervento che vale di 243 milioni di euro, ma è questa operazione non esti grara ponuda, come tinnara Paolo Turso, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. Con nosu, de per interveni, finza sa Sanac, sa autorità di contra sa corruzione. Sa cronaca ha un'altra cruci in Isarruga de sa Sardegna, questo mangiano, questo è messo. Due motociclette, sa seconda di Stumbarsa in Sarruga 125 e su chilometro 159 in sa zona de Baunei, un motociclista tedesco de 63 anni se sti morto, struppiaus, altro motociclista, il suo tedesco via Raghiende, s'altra motocicletta. Poi fa d'auso dei straballo su riqualifica sul mercato beccio de San Benedetto in Casteddu, residente, se butteghere si punti spantaso, ma bruschettotto punti inquieto su de Pietta Sciusciai. Una parte scettere sul mercato, il testi monumento storico, e invece se Dante Sciusciau, casi rotto, nanti cittadino. Non viene gusto il suo progetto, il gusto a Noesti, una riqualificazione, nanti residenti, in una pariga girasa, il ruspasa, incianti bogiao, tutto sul mercato, sbutta che si può montare a Laus, questo progetto non convince in mera, sa gente non si accosta a Bruso, sul giro di affari e calendi troppo. Zeuso, dos anos e non si comprende quando arda spacciare straballo su comune di Annaco, su cantieri di Pira Serrai, in su mese Argiola, sa adesso 2027, ma è moi, anzi già cambia sul calendario, sa amministrazione in Naraga e straballo, santa spacciare, in su mese Idas.
de s'anno chi entrara, e certi chi ne est inquietu, finse sa poità ruspasa e traballarorisi a essune

sumeri isparessenti. De posti frangiu, a intro su cantieri, non cesti nemmos. S'emergenza sanitaria in Sardegna per tocca a ogni territorio, ma ci sono in mera, se soffrenti, è un pagheggio reperoso, uno è di sicuro su Sulcis Iglesiens, su servizio e su pronto soccorso. Non funzionerà bene, manca i dottori di medicina generali, non è assistenza ai pazienti, esti sempre più difficili. Desta questi ore, si desta legami in conferenza territoriale sociosanitaria. Tocca a cambiare o tornare a Paolo De Sisso, presidente della conferenza. Donna sindaco esti a Riola, o serviti interventi all'estero. Su che io li fai sa ASL, vostro benitore, anda bene, nara Paolo De Sisso, ma il problema sa se emergenzia avunti in moi. Certi vinse sa questione del suo servizio, de sa guardia medica, sa ASL, deve ripagare in una cosa. Il comune ha solo su noci da vaiti, quantinare is angela magia, consigliera provinciale delegata posa sanità. Sa ASL rispondere che ci vunti gli interventi, su già programmausu, c'è una strategia che agastera a essa subvenitori, una sanità differenti. E si andrà a legare su 28 di questo mese, voi Sasl, narra Paolo Canas, il direttore generale dell'azienda sanitaria, a rappresentare questa campagna del vaccino e su calendario di attività in tutto il suo territorio. In sabato sparti desi scuola, se a De Sardegna, i studenti, se professori si vunti soffrendo di colpa a Dessa Baschia, su governo ha ridezzito da intervenire, di finanziare straballo, su pomone impianto, su arresfriare, non perché c'è due sclassi, ma sul dinai non abbasta lavorotto, su come tenere a Massimo De Pau, su presidente Dessa Socio ANP, Associazione Nazionale Preside. De sicuro non ha risolvi il suo problema, poi questa regione e io ti mandai altro su finanziamento e su ministero. Su governo ha rivolto 20 milioni di euro su bando e stetio serrao su 11 di questo mese. Sindacato antiprotestavo, i tanci conti tempo su 5 10 scelti può partecipare. Su ministero non ha ancora pubblicato la lista dei scuole che hanno avvicato il finanziamento. Le scuole che hanno avvicato che teniti impianto su serie fresca, punti su 15% scelti. Il mio consiglio, pochini castra, sa televisioni, non testa, sono io ora, sa in videolina, ci resta la prima puntata de sa trasmissione Suore a incuro de Simonetta Columbo. Sa puntata è stata a Vilmara, in su convento de San Domenico, in su centro storico de Castetto, sa pendizio de Biddanoa. Sa protagonista è stata Suor Benedetta Dessi, sa registrata de su Vangelo de Giovanni, de pregunta sa manna, sa des argomento su, de su tempo su de oi, de vidi, de sa crisi, de sa vidi, ma finse sa de spiritualità, de problema sa commenti palasa eolica sa o dei crocifisso in isi scola sa dunque sa suore a incuro de Simonetta Columbo no testa es noi orsa in videolina. E mo su sport fuori da su de basket in Castello in Calamosca sa presentare ad essa Esperia. Su obiettivo esti de vai bene sempre in ogni partita. Su biso invece sa sa promozione in sa serie B nazionali. In si Esperia ci vuntano un montone giocatori sinoso. Si divunti andausi sa argentino su Frattoni che era giocai contro il suo Avellino e Giordano che invece era torrai in su Sud America. Si squadra e sti cambierà mera, come tenara s'allenatori dessa Esperia Federico Manca, ma zeus prontus, non bieso sora de inghizzai su campionato e deve scalentare sti fosus de su pala pirastu, fontis fuedus de Federico Manca. Fuedra finse su dirigenti dessa Esperia, Luigi Zucca, si squadra e stetti avatta po vinci narai su teneso giocarorisi del livello superiore. Avete di strangio su nuovo, su un tribauso do statareso, su punti Luca Sanna de Sennaru, mentre sa dessa Serie B nazionale e si torna in Sardegna Ezio Gallizzi. Totus do su punti pronti, se non è un aggiro umano, ai si squadra de Castedu. Sappiamo partire in domu, invece sa su Dresdre, su Mesela Damini, mentre sa su campionato, alla Gummenciai in forza su 27 di questo mese contro su Monferrato. E su accabbavo per questa edizione morosi, torno grazie a vostra attenzione, si intendeso, si bieuso, come ti sempre, questa edizione che bene, un saluto, è tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, che è Los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: Era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet, Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Passa Est di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: Fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato da Ibertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tanti

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
0: Classicamente.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: entrambi di 63 anni. Uno è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto in prossimità di una curva. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Il ferito è stato trasferito con l'elisoccorso al Brozzo di Cagliari. Sul posto la polizia stradale di Lanusei, un'ambulanza medicalizzata di Tortolì, la Croce Bianca di Baunei e i Vigili del Fuoco. Ora gli agenti stanno ricostruendo la dinamica e cercando di capire cosa sia accaduto nei secondi precedenti lo scontro. La 125 con le sue curve e lunghi tratti panoramici è una delle strade più amate dai motociclisti. Qui, soprattutto nei mesi più frequentati, non è raro vederli sfrecciare ad alta velocità. Un tracciato spettacolare ma anche impegnativo, dove basta poco perché una curva diventi fatale.
1: Politica sarda in lutto per la scomparsa di Pietrino Soddu a 97 anni, per 7 volte presidente della regione e deputato della Democrazia Cristiana. La Camera Ardente domani mattina nella sala Sciuti a Sassari. Franco Ferrando.
2: L'ultimo contributo di Pietrino Soddu alla politica sarda risale al mese di febbraio, l'audizione con il presidente del Consiglio regionale Pietro Comandini a Sassari, nell'ambito dei confronti con gli ex presidenti sulla legge statutaria, materia su cui Soddu, 7 volte presidente della regione, intellettuale, studioso, scrittore, ha lavorato per tutta la vita. Ha attraversato la storia politica isolana a partire dagli anni 50, quando questa si sviluppava all'interno dei partiti politici nella DC. Soddu, con Francesco Cossiga, Paolo Dettori, Antonio Giagu De Martini, diede vita al movimento dei giovani turchi che sconfisse le correnti più tradizionaliste. Nato a Benetutti, fu sindaco giovanissimo del suo paese, in regione assessore negli anni 60, quelli del piano di rinascita, imponente programma che doveva portare l'isola al livello di sviluppo delle altre regioni, ai limiti e potenzialità di quel piano, indissolubilmente legato ai limiti dell'autonomia sarda. Soddu ha in seguito dedicato diverse riflessioni. Nel 1972 la prima elezione a presidente della regione, nel 1983 alla Camera, dopo lo scioglimento della DC, aderì al Partito Popolare, mentre negli anni 2000 fu presidente della provincia di Sassari, dal 2006 consigliere comunale di Benetutti, paese cui ha donato una collezione di oltre 100 opere di artisti contemporanei. Lo ricordano tra gli altri la presidente Todd e il sindaco Giuseppe Mascia, una colonna dell'autonomia sarda, scrivono, aggiungendo, uno dei padri nobili dell'isola. Un vero riformista.
1: E ora il progetto di parco eolico in Gallura con il comune di Calangianus che dice no alla speculazione energetica. Silvia Ru.
3: Due mega progetti, uno che interessa il nostro comune, il comune di Sant'Antonio, e l'altro che interessa il comune di Luras e il comune di Tempio.
4: Il consiglio comunale di Calangianus

0: questa impostazione, questi interventi che sono incompatibili con il nostro territorio, con la bellezza del nostro territorio, con le attività economiche rurali. Siamo per la transizione energetica, tant'è che siamo un comune che abbiamo attivato la comunità energetica, ma siamo per una transizione che sia democratica, condivisa, che sia soprattutto compatibile con il nostro ambiente, che va assolutamente tutelato, che è fonte di ricchezza.
1: La governatrice Todde lo aveva annunciato e oggi la regione ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro il Ministero della Giustizia sul trasferimento in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis. La giunta intende ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento, richiesta inoltrata lo scorso 4 agosto ma rimasta senza risposta. Il 5 settembre c'è stato l'arrivo nel carcere di Uta dei primi detenuti in regime di massima sicurezza. Politico con il botto e risposta a distanza tra Fratelli d'Italia e Abbanoa. Nel mirino un investimento finanziario dell'azienda che gestisce il sistema idrico. Stefano Fioretti.
2: Un investimento che si è rivelato meno vantaggioso rispetto ad altri e quindi anche con dei profili di danno erariale. Per questo motivo annuncio che depositerò anche un esposto all'ANAC e alla Corte dei Conti.
3: Scorre nuovo veleno su quell'investimento di Abbanoa, operazione già criticata anche in aula e ancora nel mirino del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Riflettori sempre puntati sui 243 milioni di liquidità aziendale affidati direttamente a un istituto di credito, il Credem Immobiliare. I dubbi di FDI addirittura maggiori oggi, con in mano i documenti nel frattempo acquisiti e dai quali la procedura comparativa risulterebbe seguente alla richiesta di accesso agli atti.
2: Contravvenendo anche alle disposizioni generali del codice degli appalti, senza precise delibere del consiglio di amministrazione, con un comitato di gestione che ha deciso per tutti, con dubbi anche da parte di componenti del consiglio di amministrazione che sono stati messi nero su bianco.
3: Immediata la replica di Abbanoa che parla di piena legittimità della gestione della propria liquidità, avvenuta come scritto in una nota con la trasparenza e la dinamicità che questo genere di operazioni richiede. Si ricorda inoltre che le attività bancarie in questione, così come le giacenze, per loro natura non rientrano tra quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Tutto insomma svolto nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, si legge nel comunicato.
1: Prima pausa pubblicitaria per noi, a tra poco.
4: Radio Smeralda. Un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: Ripartiamo dalla grave emergenza idrica nella Nurra, dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Il servizio di Franco Ferrando.
5: Già dopo Ferragosto avevamo tantissime richieste da parte delle aziende e quindi noi ci siamo mossi subito, abbiamo fatto quindi il 31 agosto una delibera di consiglio della municipalità.
6: Con i bacini a oltre il 60% di capacità, con problemi di interconnessioni tra invasi risolti, pur in maniera provvisoria, nel nord-ovest dell'isola la stagione irrigua in qualche modo è stata salvata. Non per tutti però, caldo e mancanza di piogge hanno prosciugato i pozzi e per le decine di aziende non raggiunte dalla rete del consorzio di bonifica, i problemi sono quotidiani.
7: La carenza di precipitazioni che ormai va a perdurare da più di 6 mesi sta mettendo a dura prova quella che è la tenuta e la possibilità anche di abbeverare i propri animali.
6: Per loro il rifornimento arriva con le autobotti. Di fronte a una situazione critica, il comune di Sassari ha dichiarato lo stato di calamità naturale, accogliendo la richiesta della municipalità della Nurra. Un problema che si presenta però ciclicamente e che dovrà essere affrontato con una visione più ampia.
7: È auspicabile che vi sia una strutturazione ancora maggiore di quella che è la potenza d'azione del consorzio di bonifica, ma che questo vada affiancato a un rifacimento delle condotte, perché non ci dobbiamo dimenticare che noi attualmente in media per ogni milione di metri cubi che andiamo a trasferire al comparto agricolo ne perdiamo un altro milione per strada e questo è un lusso che non ci possiamo permettere.
1: Prima puntata della nostra inchiesta dedicata al cantiere del mercato di San Benedetto, ai microfoni di Mariangela Lampis, la preoccupazione dei commercianti della zona.

0: Sapevamo che veniva ristrutturato in quanto classificato come monumento storico di Cagliari, mentre invece ci siamo arrivati qua lunedì mattina, abbiamo visto le ruspe che buttavano giù. Dovevano buttare giù una parte del mercato, mentre invece poi stanno continuando a buttare giù tutto.
1: L'ira sul cantiere rimodulato, se questa è ristrutturazione, la voce dei commercianti di San Benedetto a Cagliari, resteranno solo due facciate, il rumore delle ruspe non copre quello della preoccupazione.
2: Una brutta sensazione, ormai da mesi stiamo convivendo con questa situazione, è brutto, noi sapevamo all'inizio che era tutto una ristrutturazione, invece abbiamo scoperto che alla fine è tutta una demolizione, quindi...
3: È diventato un grosso problema. La gente ovviamente non si avvicina, ha difficoltà a venire, si lamentano. Speriamo che risolvano, perché se no è un problema che non si deve protrarre così a lungo termine.
2: Ormai siamo due anni così e ne stiamo risentendo, però stiamo cercando di resistere.
0: Quello che noi tutti i commercianti speriamo è che rispettino le tempistiche stabilite. Già li hanno spostate di qualche mese perché era previsto luglio 27, adesso parlano di novembre, dicembre 27, quindi noi speriamo in bene. Però le speranze vanno a diminuire in quanto qua lavorano poco, perché qua dalle 13 gli operai spariscono.
4: E ora andiamo a Iglesias con l'inaugurazione della nuova sede dell'Ispettorato del Corpo Forestale. Alessandro Caltabiano.
5: Una struttura polifunzionale e moderna, adatta alle esigenze operative e al lavoro quotidiano sul territorio. L'inaugurazione della nuova sede dell'Ispettorato del Corpo Forestale di Iglesias segna la conclusione di un percorso condiviso con le istituzioni locali e con la Regione, rappresentata personalmente in sala dalla Presidente Todde.
6: Essendo una sede polifunzionale, che avremo tutte le funzioni del corpo, dall'antincendio, la funzione tecnica, la funzione della vigilanza, avremo anche la base elicotteristica e tutte le attrezzature e le strutture che servono a noi per lavorare nel migliore dei modi.
7: Si tratta di restituire all'uso civile un immobile inaugurato negli anni 90 con una funzione di ostello gioventù mai entrato in funzione. Per noi è motivo d'orgoglio come comunità di Iglesias, perché si tratta di una centralità, di un servizio che servirà a tutto il territorio e soprattutto sarà un presidio di sicurezza per tutta l'Argine Sardegna.
5: Una cerimonia emozionante nel ricordo di Michele Mureno, agente giovane e brillante che perse la vita due anni fa a soli 24 anni mentre si recava a Villa Peruccio per spegnere un incendio.
8: Fuori dall'ispettorato è stato piantato un ulivo in sua memoria, dono dei genitori, e questo ulivo, le radici di questo ulivo sono la memoria e i rami nuovi sono il futuro del corpo forestale.
4: E ora con Michele Ruffi un'anticipazione delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola.
9: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i rincari, a partire da quelli sul carburante, che stanno mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese sarde. Poi la politica regionale in lutto per la scomparsa di Pietrino Soddu. A Cagliari invece ci occupiamo dei cantieri stradali che stanno mandando in tilt il traffico in tutta la città, e poi della cronaca giudiziaria con il processo a Claudio Gulisano, accusato di aver ucciso i genitori, il duplice delitto di Via Ghibli. Nello sport, il Cagliari fa ripuntati su Adopò, uno dei rossoblù più in forma che Pisacane ha voluto tenere stretto durante il mercato estivo, e ora viene ripagato. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
4: Per noi pausa pubblicitaria, a tra poco.
10: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
11: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Andiamo a Dorgali con l'enoturismo, che può essere una strada per allungare la stagione turistica. Graziano Cano.
12: Di casa tasse che tasuni che
13: tasse vive. abbiamo un prodotto inestimabile come Vignetti. Ormai Dorgali ha una storia del vino, contentissima che i giovani abbiano avuto questa idea, che nel conoscere il vino, che è meraviglioso, conoscono anche di più anche l'ambiente di Dorgali, che abbiamo un ambiente bellissimo. Io penso che aiuti anche l'economia.
14: La novantenne Zia Maria, socia fondatrice nel lontano 1953 della cantina sociale di Dorgali, una delle più grandi dell'isola, applaude a un movimento, il turismo del vino, in netta crescita in un territorio ad alta vocazione turistica e vitivinicola. Produttori soddisfatti.
15: Ci rendiamo conto e facciamo capire che non abbiamo solamente il mare in Sardegna, specialmente nella nostra zona, ma Dorgali offre una esperienza, perché il territorio è proprio vocato a questo tipo di experience.
16: Sicuramente molto bene, è un settore in netta crescita. L'accoglienza oggi rappresenta anche una voce nuova per le cantine, per contrastare quello che può essere il cambiamento nei consumi e anche quello che può essere il calo nei consumi.
14: Cannonau, ma non solo, prodotti locali e turisti in vigna, l'enoturismo continua a crescere.
17: Sicuramente è un tipo di turismo diverso che è in forte crescita e che permette a territori come Dorgali, già ricchi nel periodo estivo di tanti turisti, di estendere la stagione anche a un periodo un po' più lungo, quindi parliamo di settembre e perché no anche ottobre.
4: E ora vediamo il festeggiamenti per in Alta Marmilla per i 103 anni di Don Modesto Floris, il servizio di Fausto Ru. C'è qualche problema in regia? Allora andiamo.
18: Ecco. Si è raccolta attorno a Don Modesto Floris per celebrare un traguardo straordinario, 103 anni di vita. Ora il prossimo traguardo sono i 100 anni di sacerdozio.
19: Non dipende da me, ma potrei anche arrivare.
18: Una messa di ringraziamento a cui non è voluto mancare Don Floris, che è stata presieduta dall'arcivescovo di Oristano, Monsignor Roberto Carboni.
20: Monsignor Modesto Floris è un esempio per tutti noi, perché negli anni, sino a 103 anni, ha sempre mantenuto questo stile di un uomo attento, di un uomo arguto anche, con umorismo, di un uomo che si è impegnato sempre.
18: Alla celebrazione hanno partecipato anche i sindaci di Pau e di Ales, a testimonianza dell'affetto e della riconoscenza dell'intero territorio dell'Alta Marmilla.
21: 103 anni sono un grandissimo traguardo, se poi a raggiungerlo è chi ha passato tutta la vita al servizio degli altri, sicuramente questo è ancora più importante.
22: Don Floris è conosciuto non solo nel nostro territorio della Marmilla, ma in tutta la provincia di Oristano e anche di Cagliari.
18: La storia di Don Modesto Floris si intreccia con quella di intere generazioni di fedeli. Oggi però Don Modesto mette in guardia anche da un grave pericolo del nostro tempo.
19: Oggi l'uomo, anziché ragionare con la sua mente, sta abituandosi adesso all'intelligenza artificiale, che è un pericolo.
4: Auguri a Don Modesto anche da Vidiolina, naturalmente. E adesso andiamo in Ugliastra con le Case dell'Autonomia, 4 spazi dedicati ai giovani per sperimentare vita indipendente, responsabilità e futuro. Daniela Usai.
23: Una chiave di casa può sembrare un gesto normale, per questi ragazzi è il segno concreto di un traguardo: imparare a vivere con più autonomia dentro spazi pensati per diventare davvero propri. In Ogliastra sono 4 le case dell'autonomia realizzate a Tortoli, Ierzu, Arzana e Loceri nell'ambito del PNRR coordinate dal Plus Ogliastra.
24: Questo è un progetto di vita, un progetto che dà la speranza a queste persone per poter diventare autonomi.
25: Cerchiamo di interpretare il sentimento delle famiglie che si trovano a vivere questo momento di fragilità dei loro familiari, accompagnandoli in questo percorso.
23: Le abitazioni sono inaugurate una dopo l'altra con famiglie, operatori e amministratori. Dentro i ragazzi stanno sperimentando responsabilità, organizzazione quotidiana, relazioni e scelte.
26: Vedere che comunque i ragazzi riescono a stare da soli con altri, per noi è un'emozione pura.
23: Il progetto nasce da una rete di comuni, servizi sociali e sanitari, ma il risultato si misura soprattutto qui, nella possibilità di costruire giorno dopo giorno una vita più indipendente e un futuro scelto con maggiore libertà.
27: Perché è bello essere autonomi?
28: Perché dobbiamo fare quel passo lì, essere autonomi, perché un domani lo dobbiamo fare da soli.
29: Si diventa autonomi facendo questa esperienza e da lì poi nasce tutto il procedimento di una vita.
4: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco l'ultima pagina dedicata allo sport.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Lo sport quindi, apriamo con la grande vela in Costa Smeralda, perché Porto Cervo, dopo il mondiale dei maxi yacht, si prepara a ospitare la Swan Cup. Servizio di Giampaolo Cucuro.
1: Sono i campi di battaglia per i più forti velisti del globo, la Costa Smeralda e l'arcipelago della Maddalena, dove si sono ritrovati armatori ed equipaggi in lizza a bordo dei grandi scafi. Nomi altisonanti, a cominciare da quel Paul Cayard, indimenticato skipper e timoniere ai tempi del Moro di Venezia, l'americano a Porto Cervo e di casa. Essere qui è un onore per me, fa piacere ed è sempre molto stimolante, perché l'agonismo arriva alle stelle in un contesto paesaggistico straordinario. È questo l'evento numero uno.
2: Amazing.
1: Ci sono tutti i più forti e la competizione così tocca ai massimi livelli. I velisti ci tengono a essere presenti a gareggiare fra loro. Noi qui abbiamo già vinto, ma vogliamo rimanere in vetta. A queste regate non manca proprio nessuno. Trovi le barche più veloci e agguerrite del pianeta. È un appuntamento irrinunciabile nel calendario, quindi non puoi tirarti indietro per nessun motivo. E dai fasti del campionato Maxi a un'altra prova iridata che per i 60 anni dalla fondazione del cantiere finlandese Nautor richiamerà al via 170 scafi della classe Swan.
4: E ora il calcio, turno infrasettimanale in Serie C con la Torres che al Vanisanna conquista la seconda vittoria in pochi giorni, 2-1 alla Pianese, il servizio di Franco Ferrando.
3: Seconda vittoria in quattro giorni per la Torres al Vanisanna, che sfrutta due impegni casalinghi ravvicinati per collocarsi in una posizione di classifica interessante. Gara però con la Pianese, risolta da un rigore di Scotto che ha visto i sasseresi spesso distratti, tanto da regalare agli avversari il primo gol in campionato e diverse occasioni per il pari. Errori da entrambe le parti, specie in difesa, come quello del giovane Nicola Pintus, che apre la strada all'incursione di Di Stefano, che conferma il suo momento di grazia alla mezz'ora. Ora la Pianese con Bellini impegna Zaccagno, al 39esimo annullato un gol di Carboni per una trattenuta. Subito dopo rete annullata anche alla Pianese dopo una traversa clamorosa. Il pari arriva comunque su una incomprensione Antonelli Nunziatini, che libera tutto solo Bellini davanti a Zaccagno. Zecca nel secondo tempo sfiora il vantaggio, poi Greco inserisce forze fresche, Scotto e Liviero. Il ritmo è basso, c'è stanchezza, ci prova anche Antonelli con un colpo di testa. All'80esimo però Scotto viene trattenuto in aria, rigore indiscutibile, trasformato dallo stesso attaccante. Nel finale Pianese all'assalto e diversi brividi per i tifosi. Il triplice fischio è accolto come una liberazione.
4: Turno infrasettimanale anche nel campionato di Serie D con le sarde che sono rimaste a secco. Infatti pareggio per l'Ossese, che pareggia appunto 1-1 in casa con il Trastevere, mentre il Monastir, che come l'Ossese aveva sempre vinto, è stato sconfitto 3-1 sul campo del Lanzio. Primo punto stagionale per il Latte Dolce, che pareggia 2-2 fuori casa con l'Atletico Lodigiani. Infine le sconfitte per Cos, sbattuta in casa 2-0 dal Campagnano, e Budoni 2-1 sul campo della Gelbison.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A sa festa de-

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: È l'una e zero minuti. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Salute a tutti, su Benegattausu, Benidorrausu, a su dare giornali de Sardegna 1 Bieusu, intendeusu che alle novas a de oi, cumencendi, come sempre, con il titolo su de su sommario. Sa Sardegna guntra si speculazioni energetica, Mogoreda, Ruinas e Santo Antonio, Nanta no e su arco eolico, e sa Gallura Muru, e

0: a firmare ogni tipo di progetto. In esatto su dessa Sardegna, le aziende soffrenti, con colpa dessa siccità, di situazioni difficili in Sannurra, s'acqua, allogara, non abbastara, messaius e allevatori, sono a rischio di fallimento. Tutto si spantava in Castello, poiché anti sciusciao sul mercato Becciu de San Benedetto. E sti cambia su progetto può mantenere in pe una parte di si struttura e i residenti si butteghieri si volto inquieto. No testa es noi oras in videolina sa prima puntara de suore trasmissioni in oa a incuru de Simonetta Columbu. Sa vidi es argumento su de import de su tempo su de oi. Sporso Basket si è presentato ad essere speri a Totuno in Casteddu, avettendo si strangio su Monteribauso du Statareso, su Bisu dessa Sociedade e sa promozione in sa Serie B nazionali. Sa Sardegna, dunque, sa Sigri a dai no a si speculazione energetica e Sigri a dai no sindico, su comitato, cittadino su de donia territorio, in sa provincia di Aristanisi. C'è stato un attobio, o allegati su progetto, può fare un parco eolico in tre territori su de Mogoredda, Ruina e Santo Antoni. Di più partecipare a azienda che ha ripresentato il suo progetto, a Nau Gianni Tatti, su sindico de Ruinas, ma non tenete nemmeno il suo coraggio. Naroso no, e queste invasioni, che ne va assai dei amministratori locali e dei cittadini, a Nau ancora. Su sindico de Ruinas, si impianto, duoli vice a società di Serra e Mesu, Setti Durrisi, Mannas e Artias, e totus, vunti inquietus. Non anti di mandare nulla, e nemus, come ti annau Davide Fad, rappresentanti del suo presidio permanente del suo popolo sardo. In domo nostra non si va di aici, ci du de peus bogai e all'estrovur. Due ore di attobio, poi comprendi, commenti, si può riportare innanti, sa battaglia contro questo progetto, sa regioni. Annau no, è saprato bello e dunque sa toccare scomunoso, come t'annau su giornalista Mauro Pili, toccare sindico su e sa schinata varianti urbanistiche comunali. Toccherà provare a regola sa urbanistica sa no, sa va un pare su territorio, Annau Pili. In questa maniera scetti vorrei osservare sa Sardegna dei invasioni energetiche. E in questa zona che nanta alta gallura è scomunoso nanta no, è impianto su povero dosi energia de subento. Su consiglio comunale di Calanzano sarebbe approvato un provvedimento, non è no a una variga e progetto su eolico su porto aborto. Se su consiglio ha un no, un progetto per toccare su territorio comunale nostro, come tennara su sindico de Sabidda Fabio Albieri. Un altro invece per toccare i territori su comunali de Tempio e dell'Uras. Un progetto per toccare su territorio ma non ci vogliono 5 turisi artias a 200 metri su e pruso in una zona in noi ci vunti azienda sa de messaius ci vunti binge sa un busco seculari situs archeologico su e altre attività economiche sa non se su contra sa transitura energetica narra ancora Fabio Albieri ma se su contra questo metodo contra sa decisioni de ogni impianto su che hanno punti compatibili con sa bellezza e con ogni attività economica del suo territorio nostro, ancora su sindico de Calanzano. Sa siccità di Gurpendi Vorti sul territorio de Sannurra, e sdiga sa de Sardini Conti Prenas, su 60%, ma ci punti zona sa Sannurra, una dei gusti, che invece sa tenenti problema sa Mannus, in sa parte nord-occidentale di sa regione, non è pronta nessun mese e maio, e isunda sa de Bascamanna, anti a Sciuttao, d'ogni abuzzo, cacciati in suo territorio, sa crisi e fendi danno su bruschettotto, sa azienda sa canubicanta, s'acqua del suo consorzio de bonifica, s'acqua arriva da un sautobotticetti, un'emergenza grave, come tinnara Alessandro Colombino, presidente de sa municipali dadi de sa Nurra, un montone azienda sa punti a rischio de serrai. Su comune de Tattari ha approvato un luogo su provvedimento dei stato dei calamità naturali, diante di mandare proprio i rappresentanti si de sa sa municipalidade de Sannurra. E muove tasu si interventus, narra ancora Colombino, ma su problema non esti de oi scetti, d'ogni anno esti di aici, e dunque sa tocca ragattai soluzioni possu benedori. Antonello Fois esti su presidente de sa socio col diretti Nord Sardegna, narra che po' primo si deprivai una rezza noa e si deprivone in connessioni d'ogni a diga, ma sa veridade, narra Fois, si accesti a bisogno di una diga tot dedicata ai suoi settori dell'agricoltura. Sa politica regionale su consiglio Oleri approvai all'estero sa chinanta legge statutaria da Oleri approvai a entro su 31 de su mese e idas a Deo Cannu, come tenara su presidente dell'assemblea Piero Comandini. D'ogna forza politica de partecipare a questa riforma, narra esso. In su provvedimento non ci arresti però sa lei elettorali noa. Is argumentos sono presi importanti, si punti sa forma de governo, is arrelata sa intra giunta e consiglio regionale, su referendum e selezioni dirette su presidente del ragioni, Po Bintanus e Oseligio, su presidenti direttamente, grazie a una deroga della statutaria approvata dal suo Parlamento, come te ricorda ancora Comandini, posso arrivare a bordo, in suo consiglio, tenere la possibilità di approvare un provvedimento specifico a pizza su di questo argomento. In sagira che entra, invece, a resta in cingiare la commissione speciale Costa Energia, a tutti i punti che stiamo a Europa, a Bruxelles, volendo in mano su sa riforma dell'energia birdi, sa ruga da depeso sciovera e noso, narra Alberto Urpi, consigliere di Sardegna al centro 2020. Sa maggiore in su mentre si decidi a pizza su di su cambio dei presidenti delle commissioni, partire su campo largo, ne voti già alleghendi. Fratelli d'Italia, invece, esti pronto a presentare un ricorso anzi sa corti de scontus, ma una questione che per toccare a Banuari, affidau a una banca un intervento che vale di 243 milioni di euro, ma è questa operazione non esti grara ponuda, come tinnara Paolo Trusso, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. Con nosu, de per interveni, finza sa Sanac, sa autorità di contra sa corruzione. Sa cronaca, un'altra cruci in Isarruga, sa de sa Sardegna, questo mangiano, e sto in mezzo. Due motociclette, sa seconda di Stumbarsa, in Sarruga 125 e su chilometro 159, in sa zona de Baunei, un motociclista tedesco de 63 anni, se sti morto, struppiao, sa altro motociclista, il suo tedesco, via Raghiende, sa altra motocicletta. Poi fu dato dei traballi, riqualificato sul mercato beccio del San Benedetto in Casteddu, residenze, se botteghieri, se punti spantaso, ma però schettato punti inquieto, su de pietà sciusciai. Una parte scettere sul mercato, il testi monumento storico, e invece se danti sciusciau, casi rotto, nanti cittadino. Non vi è gusto sul progetto, i gusto hanno esti, una riqualificazione, nanti residenze, in una pariga gira, il ruspasa, in cianti bogiau, tutto sul mercato, si butta che si può monti a Rio Lauso, questo progetto non convince in mera, sa gente non si accosta a Bruso, sul giro di affari e calendi troppo. Zeuso, dos anos e non si comprende quando arta spacciare straballo. Su comune, mi hanno questo cantiere di Pira Serrai, in su mese Argiola, sa adesso 2027, ma in moi, anzi già cambia sul calendario, sa amministrazione in Naraga e straballo, santa spacciare, in su mese Idas. De sanno chi entrerà e certi chi ne è inquieto, finse saluta ruspasa e traballarorisi a essune summeri isparessenti. De vostri frangio, a entro su cantieri, non cesti, nemmos. S'emergenza sanitaria in Sardegna per toccare ad ogni territorio, ma ci ne conti in mera, se soffrenti è un vagicetto reperuso, uno è di sicuro su succes ecclesiente, su servizio e su pronto soccorso. Non funzionerà bene, manca dei dottori e di medicina generali, non è assistenza ai pazienti, esti sempre più difficili. Desta questione si desta legame in questa conferenza territoriale sociosanitaria. Tocca a cambiare rotto, narra Paolo De Sisso, presidente della conferenza. Donia sindaco esti a Riola, userbiti interventus all'estero. Su che li fai sa Asle, vostro benitore, anda bene, narra Paolo De Sisso, ma il problema sa, s'emergenza avunti in moi. Certi vinces a sa chistione de su servizio de sa guardia medica, sa ASL deppi pagare in una cosa. Is comunus a solos non ci da faint, quentinare is Angela Magia, consigliera provinciale delegara posa sanitadi. Sa ASL rispondi che ci vunti intervento, su già programmaus, c'è una strategia che agastera a su benidori, una sanitadi differenti. E si andrà a legare su 28 di questo mese, voita sa ASL, narra Paolo Canas, il direttore generale dell'azienda sanitaria, a rappresentare questa campagna del vaccino e su calendario di attività in tutto il suo territorio. In sabato sparti delle scuole a De Sardegna, studenti e professori si vunti soffrendo la colpa di essa basca. Su governo ha deciso di intervenire, di finanziare straballo, su buon impianto, su arresfriare, non perché c'è due classi, ma sul dinai non abbasta lavorotto, su come tenere a Massimo De Pau, su presidente dessa socio ANP, Associazione Nazionale Preside. De sicuro non ha risolvi il suo problema, poi questa regione e ho dimandai altro, su finanziamento e su ministero. Su governo ha rivolto 20 milioni di euro su bando, estetio serrao, su 11 di questo mese. Sindacato antiprotestavo, ora ci vuole tempo su 5-10 scelti può partecipare. Sul ministero non ha ancora pubblicato la lista delle scuole che hanno avviato il finanziamento. Le scuole di Sasania che tenuto impianto sulla serie fresca, punti su 15% scelti. Il monoconsiglio, pochini castra, sa televisione, non testa, sono ora, sa in videolina, ci resta la prima puntata de sa trasmissione Suore a incuro de Simonetta Columbo. Sa puntata è stata a Vilmara, in su convento de San Domenico, in su centro storico de Castetto, sa pendizio de Biddanoa. Sa protagonista è stata Suor Benedetta Dessi, sa registrazione de su Vangelo de Giovanni, de pregunta sa manna, sa desargumento su, de su tempo su de oi, de vidi, de sa crisi, de sa vidi, ma fin sa de spiritualità, de problema sa commenti palasa eolicasa o dei crocifissos in isi scolosa. Dunque sa suore a incuro de Simonetta Columbo, no testa e snoiorosa in videolina. E mo su sport, fuori da su de basket, in Castello, in Calamosca, sa presentare ad essa Esperia. Su obiettivo è este de vai bene, sempre in ogni partita. Su biso, invece, sa este sa promozione in sa serie B nazionali. In si Esperia ci vuntano un montone giocatori sinoso. Si divute andaus, in argentino, su Frattoni, che era giocai contro il suo Avellino, e Giordano, che invece era torrai in su Sud America. Si squadra. E sti cambierà mera, come tenara s'allenatori de sa Esperia Federico Manca, ma se os prontus, non bieso sora de inghizzai su campionato e de vai scalentai stifosus de su pala pirastu, fontis fuedus de Federico Manca. Fuedra finzas su dirigenti de sa Esperia, Luigi Zucca, si squadra e stetti avatta po' vinci, narai su teneso giocarorisi del livello superiore. Avete di strangio su nuovo, su un tribauso do statareso, su punti Luca Sanna de Sennaru, mentre sa dessa Serie B nazionale e si torna in Sardegna Ezio Gallizzi. Totus do su punti pronto, se non è un aggiro umano, ai si squadra de Castedu. Sappiamo partire in domu, invece sa su Dresdre, su Mesela Damini, mentre sa su campionato, alla cominciai in forza su 27 di questo mese contro su Monferrato. E su accabbavo per questa edizione di si torno grazie a vostra attenzione, si intendeso, si bieuso, come ti sempre, si edizione di Benri, un saluto e tutto.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidio Angela Secchi, su Radio Lina. Sa Radio Lina, i sonus de sa terra nostra.
2: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. la canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Berdas.

Ianna batte una femmina, sa cara bianca, s'inzade su dolore. Nieddu che sa morte su bestire. I se tende, mischina, i se tende. Chi su coro chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

Pronta la riforma dell'UE, Bruxelles accelera sui nuovi cavidotti appunto e gli impianti di stoccaggio, ma intanto le strade sono devastate dai cantieri per il Tyrrhenian Link, vertice alla città metropolitana, la polemica al tavolo i sindaci, Terna e l'impresa che esegue i lavori rinnovabili. È la notizia che troviamo in apertura anche sul sito dell'Unione Sarda, unionesarda.it, come sapete in costante aggiornamento. Nel corso di questa nostra puntata aprire la finestra appunto su tutte le notizie di stamattina puntualmente aggiornate, però ora ascoltiamo insieme un brano.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Il nostro Caffè Corretto insieme, andremo a sfogliare nuovamente i nostri quotidiani regionali, passeremo alla Nuova Sardegna, però adesso facciamo una carrellata dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, è la notizia che troviamo in apertura, anzi c'è una falsa apertura, perché da una parte c'è il via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti, e passa al Senato la nuova legge elettorale. Per il via libera definitivo però sarà necessaria una terza lettura alla Camera. E poi l'altra apertura sulla Lituania, jet italiani in azione, ha abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, tensione fra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, è stato abbattuto un drone, dicevamo, prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, si inasprisce la tensione fra la NATO e la Russia. In Lituania un drone appunto è stato abbattuto da 2 jet italiani, Crosetto dice era di provenienza russa, e da Mosca continuano le minacce contro l'Europa. Un consigliere del presidente Putin avverte intanto la Polonia, dunque questo il Corriere della Sera. E poi il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, torna in cella il bengalese che ha molestato un tredicenne. Bologna, dopo le case ai compagni, arrivano i soldi ai rom. Sole 24 ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, meno di un anno per arrivare a una sentenza penale in primo grado. I dati del Ministero della Giustizia sul primo settembre 2026 fotografano una diminuzione dei tempi in tutte le fasi rispetto al 2019. La durata di un processo penale passa da 392 a 299 giorni nei tribunali. Il Fatto Quotidiano, dissenso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento UE chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia Cina, questo il Fatto Quotidiano. E poi l'ok del Senato con un gioco di parole sulla legge elettorale, Melonellum, primo sì, firme lite e lì Conte, tra appunto Schlein e Conte, paura a destra per la Camera. Poi Libero, espulsa forse nel 2032, una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso, il giudice deciderà fra 6 anni. E poi sempre Libero, i compagni poltronari e la legge elettorale strillano per le preferenze ma sono tutti nominati. E poi con il nostro Lele Casini entreremo nel merito delle notizie sportive. Spalletti sotto tiro sul Corriere dello Sport, l'onda social, partenza deludente, Carnevali di Fedelucio, ma è Conte il tema caldo. La Gazzetta dello Sport, l'Europa chiamò, Milan in Coppa dopo 575 giorni. Ora un brano, torniamo fra poco.

0: Corretto, senza il nostro Lele Casini ovviamente non ha senso.
1: Buongiorno.
0: Quindi buongiorno al nostro Lele. Continuiamo Lele a sfogliare i giornali insieme. Abbiamo anticipato anche la lettura di alcuni richiami della Nuova Sardegna. Prima pagina, l'allarme siccità nell'isola, campagna è già secco, situazione drammatica nella Nurra, restrizioni in tutta la Sardegna. E poi l'università, motore del nord Sardegna, e tutta una serie di richiami che riportano anche alla politica regionale. Ma c'è anche il calcio, il Cagliari in particolare, c'è la Torres che vuole 3 punti per portarsi nei piani alti, nella vetrina dello Sport della Nuova, e poi Giulini che difende Daniel Maldini. Il Cagliari è dalla sua parte, il presidente rossoblù, niente droghe, crediamo nella sua buona fede, del richiamo che abbiamo anche letto e che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda. Lele, eccoci qua, il tema è sempre questo, proprio rivolgeremo lo sguardo anche alla partita che si sta avvicinando e alla preparazione.
1: Sì, si è parlato tanto della Farema. Maldini, non lo so se sia troppo, però comunque tanto, veramente tanto. In contrasto col bellissimo.
0: In realtà non ci credo, non è mai troppo. Insomma, questi esatto, è il caso sempre di scandagliare determinati temi che aprono altre riflessioni anche al di là dello sport.
1: Però, sinché non ci sono i dati, è inutile continuare a costruire o a smontare una telenovela. Quando nel momento in cui poi ci saranno i dati ufficiali, ci sarà la negatività, saremo tutti contenti. Cagliari che invece gode di un bellissimo momento dal punto di vista sportivo, il terzo miglior inizio dei campionati di Serie A, considerando il migliore dei 3 punti, dell'era 3 punti, perché poi dobbiamo tornare indietro agli anni dello scudetto, quindi indubbiamente stiamo parlando di tantissimi anni fa. È un Cagliari che ha vinto 3 partite su 4 e che adesso affronta l'Udinese nell'ultima partita prima della sosta, e quindi l'occasione buona per racimolare qualche altro punto. Soprattutto si chiede alla squadra le buone prove viste sino ad oggi sul campo, e poi vedremo se il risultato soddisferà ancora una volta il tecnico Pisacane, la squadra e tutti i tifosi. Ci sono i buoni presupposti: l'Udinese è una squadra tostissima, molto fisica, è una squadra che è reduce dalla sconfitta contro l'Inter per 5-3, è stata rimontata dopo essere stata in vantaggio per 2 reti, è una formazione difficile anche da interpretare, può fare veramente tutto il contrario di tutto. Cagliari che invece deve fare il suo, e quindi confidiamo molto della preparazione della gara. Sono tutti a disposizione fuorché gli infortunati che conosciamo già. Piano piano sta anche riprendendo Idrissi, che abbiamo visto nelle immagini e video di allenamento, dovrebbe essere a disposizione forse il mese prossimo, vedremo poi i tempi reali di recupero dell'esterno sinistro del Cagliari, e poi niente, poi anche continua la preparazione 3P, la riabilitazione dopo l'incidente di Ferragosto, quindi piano piano spero che anche tutte le cose, tutte le brutte notizie intorno al Cagliari si dissolvano.
0: Come se la storia di 3P fosse quasi una traccia da seguire, nel senso la caduta in un certo, certo senso, il dramma e poi la ripresa, rialzarsi con l'accompagnamento però anche di questa classifica che facilita anche il sogno, esatto, che sia utopia o no, però insomma hicet nunc, qui e ora godiamoci perlomeno il
1: poi
0: momento con la tua voce Lele, ce lo godiamo.
1: Venerdì ci sono le convocazioni della nazionale, quindi certo, siamo molto curiosi, non solo di quella italiana, attenzione,
0: tanto,
1: quella italiana in primis, ma ci sono anche tante altre.
0: A proposito della non italiana, parentesi veloce, Obert
1: per esempio,
0: che crescita,
1: c'è
0: comunque,
1: chi dice che
0: Mendy
1: potrebbe già trovare la convocazione nel Senegal, vedremo da un lato vorremmo averli qua, dall'altro ci fa piacere se dovessero avere la ribalta internazionale,
0: anche perché abbiamo visto la ribalta di Mina come sta,
1: sì.
0: Vabbè, ok, grazie avanti, grazie per Lele, andiamo avanti,
1: ciao.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Il nostro caffè corretto, l'attualità ma anche tanta musica. Ora c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Il nostro caffè corretto con la storia di un'attesissima rinascita, quella della Keller, e lo facciamo con chi ha vissuto in questi anni l'attesa, 17 anni di attività da una parte, poi a distanza di 12 anni dal fallimento. Ripartirà la storica fabbrica di carrozze ferroviarie. Cerchiamo di capirlo appunto con chi è stato attraversato nel suo percorso professionale dalla storia della Keller. Allora, con noi c'è Gianluigi Marchionni. Buongiorno Gianluigi.
1: Buongiorno Mariangela.
0: Buongiorno a te, che è coordinatore regionale sia al COBAS appunto, ma anche uno degli ex componenti del coordinamento appunto della Keller. Correggimi se sbaglio, Gianluigi, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, sì, sono adesso attualmente coordinatore regionale adesso al COBAS, ero precedentemente fino a qualche anno fa segretario del medio capitano della FIOM, quindi e nonché ex dipendente della Keller dal 1989, quindi ero
0: quindi
1: stato
0: sì,
1: tra
0: quindi è lecito dire che ha attraversato professionalmente la tua storia.
1: Anche diciamo che la Keller è quella che mi ha fatto crescere la famiglia, giusto per darti il peso della fabbrica che abbiamo coi colleghi potuto vivere e respirare, che ci è venuta veramente a mancare in questi anni.
0: E in base a questa misura appunto che tu puoi avere grazie al tuo percorso, gli orizzonti futuri come ci si presentano davanti, insomma qual è il tuo punto di vista, cosa hai visto e che cosa prevedi?
1: Guarda, allora io parto sempre, io sono tra virgolette sempre stato un contrattualista, nel senso che il più uno è sempre meglio di zero, quindi questo che si sta prospettando è una possibilità molto importante che il territorio ha, le basi sono solide, la fabbrica che si appresta a rilevare l'affitto per 30 anni lo stabilimento è serissima, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché ci possano essere per soprattutto i nostri giovani una prospettiva di lavoro molto, molto importante. Parto dall'assunto che noi quando siamo entrati al lavoro, ripeto, nell'89, tutto il percorso fatto prevedeva una formazione importante, perché da noi all'allora Salattiello, che era il proprietario della Keller Meccanica, successivamente diventata Keller Elettromeccanica, ha ingaggiato dei tecnici della Fiat Ferroviaria per fare formazione. Ecco, i vecchi tecnici che dovrebbero fare formazione sono gli attuali lavoratori che sono già impegnati in Impronitalia, RFI, sono delle professionalità molto specializzate che hanno trovato immediatamente collocazione nel settore ferroviario. Quindi l'auspicio che facciamo per il futuro è che ci possa essere appunto da parte della Bertolucci dal suo punto di vista non dovrebbe esserci dubbi, ci debba essere una formazione importante grazie anche alla regione, alle università di Cagliari e di Sassari, che consenta appunto di concretizzare questo progetto, perché una cosa è dire si vuole fare carrozze e qualsiasi altra cosa, ma non solo non è una passeggiata, sono diciamo lavorazioni molto molto complicate che prevedono appunto una serietà di intenti e del personale appunto specializzato. Non ho dubbi che come siamo partiti noi nell'89, i giovani di adesso delle varie scuole anche tecniche sono pronti ed entusiasti diciamo per avviare un progetto di questo tipo.
0: Noi ringraziamo davvero tanto per questa lettura così completa, insomma, da chi conosce bene la storia, Gianluigi Marchionni, coordinatore regionale sia al COBAS, che ci ha parlato appunto della Keller e delle prospettive. Grazie infinite, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie anche a te Mariangela, a tutti, arrivederci.

Radiolina Caffè Corretto. È l'una e

0: Caffè Corretto.
1: È sempre mercoledì 16 settembre, il nostro Caffè Corretto in questo momento è con Francesco Dunvito, che è il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Cagliari. Lo abbiamo conosciuto qualche giorno fa, si è insediato di recente, arriva dalla Puglia, abbiamo modo di soffermarci, la ringraziamo davvero per essere con noi stamattina.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Perché non era assolutamente scontata la sua presenza. Grazie. E quindi si è ritagliato questo spazio in giornate intense, in una realtà che sta imparando a conoscere, o meglio l'aveva già fatto, però adesso si deve lavorare. Uno degli aspetti che anche in Sardegna sono da fronteggiare, con tutta una serie anche di coordinate, di consigli da dare alle persone, in particolare ai fragili, e stiamo parlando degli anziani, sono le indicazioni sulle truffe, che anche nella provincia di Cagliari sono in aumento, perché ci sono quelle invisibili, quelle fantasma, diciamo così, in cui rischiano di incappare gli anziani. E allora l'arma dei Carabinieri non si stanca di dare questi consigli. Lei è qua anche per questa ragione, per il lavoro che fate sia in strada però sia anche di comunicazione.
2: Certo, è un po' la nostra funzione anche di prossimità sociale con il cittadino, quello comunque di aiutarlo, di venirlo incontro e di tenerlo in guardia nel caso di specie sulle truffe.
1: Allora, ci aiuti un po' a capire quali sono le truffe, quelle che si stanno diffondendo sempre più, anche di recente, anche in Sardegna e anche nel Cagliaritano.
2: Ci tengo innanzitutto a sottolineare l'importanza della collaborazione con chi subisce la truffa. Certo, la maggior parte delle persone sono tutte gente anziana, perché comunque è proprio nella psicologia del truffatore quello di avvicinare le persone anziane e di captarne la fiducia con varie tecniche che però a ben vedere sono sempre un pochettino le stesse. Quindi qualche consiglio magari poi lo daremo su come approcciarsi anche con gente che non si conosce, perché spesso e volentieri o de visu o per telefono o dietro la tastiera di un cellulare c'è comunque una persona che non si conosce, che si spaccia come carabiniere, poliziotto, finanziere. Queste truffe sono numerosissime qui a Cagliari, oppure anche gente che si finge broker finanziario, promette dei guadagni stellari che poi di fatto non sono. È capitato un episodio in cui un cittadino ha versato su un falso conto corrente che poi è intestato a questo truffatore quasi 80.000 euro in prospettiva di guadagnarne il triplo, ma purtroppo così non è stato. E quindi questo rapporto con la popolazione e soprattutto la denuncia nelle nostre stazioni, che sono presidio fondamentale, il presidio base dell'arma e che svolgono questa funzione di prossimità con il cittadino, è fondamentale e ci aiuta tanto.
1: E talvolta si fa anche